vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia.

accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante, perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Tra poco l'appuntamento del cuore, Radio Compilation Love, solo su Lady.
3: Sono le 3:02.
4: Auto da rottamare? Con Auto Demolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
5: Auto Demolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
4: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Auto Demolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare. Disco novità. Stray Kids, Run It. Disco novità su Lady.

0: Soul Lady, Radio Compilation, Love.
1: Di nuovo ben trovati insieme a Cristina, appuntamento con Radio Compilation Love. Eccomi qua come sempre a presentarvi un'altra nuova selezione di grandi canzoni d'amore, nuova nel senso che ogni settimana insomma ci impegniamo ad ascoltare grandi classici d'amore, canzoni però che anche se recenti sono già entrate insomma nel nostro cuore, come Balorda Nostalgia, la canzone con cui Olly ha vinto il Festival di Sanremo del 2025, con la quale iniziamo la puntata di oggi. Seguiranno Annalisa e Marco Mengoni con la bellissima Piazza San Marco, Il Volo, Capolavoro, e Achille Lauro con La Struggente Perdutamente. Queste le quattro canzoni con cui iniziamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: l'amore abbassa il tetto.
1: Perdutamente, la canzone di Achille Lauro con cui si chiude questa prima parte. Restate con me, facciamo una brevissima pausa, pochi minuti, il tempo davvero di sgranchirsi un po' le gambe, poi torniamo ad ascoltare le quattro canzoni che compongono la seconda parte. A tra poco.
2: Radio Compilation Love. L'oroscopo di Maya.
3: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo, se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya. Su Lady, Radio Compilation, Radio Compilation Love.
1: Ed eccola la seconda parte di oggi di Radio Compilation Love. Allora, di nuovo insieme qua su Radio Lady, su 97.7 FM, ma potete ascoltarci anche con l'app Radio Lady, anzi forse è ancora più comodo, perché se siete in vacanza, in spiaggia, così potete ascoltare questa bella selezione di classici e di grandi canzoni d'amore. Cominceremo con Luis Capaldi, adoro la sua voce, adoro questa Someone You Loved, e poi Adele, Set Fire to the Rain, Mango con la bellissima Amore per te, e concluderemo con Francesco Renga, Un giorno bellissimo. Eccole qua le quattro canzoni, iniziamo da Luis Capaldi.

0: un giorno bellissimo. Francesco Renga chiude questo appuntamento di oggi. Ricordo a tutti che saremo insieme anche la prossima settimana e vi ricordo anche che se volete segnalare una delle vostre canzoni del cuore, fatelo al 388 30 30 100, il numero di WhatsApp di Radio Lady. Grazie per l'ascolto, alla prossima.
1: Radio Compilation Love.
2: Lady, la musica che cattura.

0: le 3 e 57 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.

Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene.

bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione e Zabaione. Era avanti a tutta forza e il grido zappò moccia. Bene.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoj. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady, la musica.

0: Sono le 4 e 56 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Disco novità.
3: Beyoncé e Jay-Z, Morning Dew Donk Remix. Disco novità.

0: Lady. La musica che cattura.
1: Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate dove cominciano le tue mani. Resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto appiazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: parla per te.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire distinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: E adesso un disco novità.
1: You remind me of my mother.
0: Sam Smith feat. To City Chorus. Oh Mother, disco novità su Lady. Okay.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 30 agosto 2026 è il 242esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:47. I santi del giorno sono Santi Felice ed Adautto e San Fantino il Giovane. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 agosto del 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica. Nel 1987 debutta Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. E nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in piano stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del più popolare talk show statunitense. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 agosto del 1991 ai mondiali di atletica leggera di Tokyo Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 agosto del 1965 i Beatles tengono il concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Nel 1969 Mario Tessuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu. E nel 1989 Raff vince il Festival Bar con Ti pretendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mary Shelley, nata a Londra il 30 agosto 1797, qui scomparsa il 1 febbraio 1851. È stata una scrittrice, saggista e biografa britannica ed autrice a 19 anni del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Compie oggi 96 anni Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense. È considerato il più grande value investor di sempre. Compie 67 anni l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Pino Insegno. Spegne 55 candeline il cantante e personaggio televisivo italiano Pago. Compie 54 anni l'attrice ed ex modella statunitense Cameron Diaz. Stesso numero di candeline per Pavel Nedved, dirigente sportivo ed ex calciatore ceco. 53 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e giornalista italiana Ilaria D'Amico. Compie infine 45 anni il cantautore italiano Diodato. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non sempre chi sa ben parlare ha le cose migliori da dire.
2: Lady. La musica che cattura.

0: le 7 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali. Con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti. Via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara, città cubana, circa 300 km a est dell'Havana. Il ricovero è avvenuto nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana. Nel pomeriggio di ieri un climber ha perso la vita sulle torri del Sella in Alto Adige. L'allarme è scattato poco prima delle 15 per una persona precipitata sopra Passo Sella. Si presume che l'uomo possa essere caduto per circa 20 metri da primo di cordata per cause ancora da chiarire. Il climber precipitato è stato individuato sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperchiati, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate. I feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo. Si aggrava il bilancio delle vittime dell'attacco in un raid russo contro un magazzino vicino a Kiev. Le esplosioni hanno provocato un vasto incendio. Il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo, ha spiegato il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Dopo il raid, oltre 40 persone sono rimaste ferite, più di 380 sono state evacuate. 3 morti e 9 feriti sono stati registrati dopo un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini, chiedendo una precisazione di fatti e circostanze e di accesso ai documenti. Il calcio, dopo la vittoria di venerdì del Milan, che ha superato 2-0 il Verona a San Siro, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate 3 partite. Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa con il punteggio di 2-3. Alle 20.45 la Juventus di Luciano Spalletti ha vinto allo Stadium contro Parma per 2-0. Oggi la giornata prosegue con altre 3 partite. Alle 18.30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Lady, sole, ritmo, movimento. Radio Lady, estate 100%.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti:
2: venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni; sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio; domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
3: Lady, con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady,
5: hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Lady,
6: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 220. 23, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Questa è Lady.

0: tra pochi minuti.
1: Hit Lady, Hit Lady, Hit Lady, Hit Lady.
2: Ed eccoci qua, anche in questa settimana inizia l'appuntamento con la classifica di Radio Lady. Allora andiamo a scoprire le 20 canzoni più trasmesse dalla nostra radio. Scopriremo le new entry, daremo l'addio a quelle canzoni, insomma, che escono dalla nostra classifica, anche se non ci lasciano, attenzione, rimangono comunque in rotazione, ma non sono più diciamo così all'interno di questa speciale classifica che corrisponde ai vostri gusti più diciamo così più amati. Quindi insomma speriamo di fare un bel viaggio insieme a voi. Allora direi di iniziare subito. Intanto ben trovati, io sono Cristina, questa settimana sono io a condurvi in questa Hit Lady di oggi e cominciamo dalle due canzoni che ci lasciano questa settimana. Ci lascia Madam con Mama Non Mama e poi J-Ax con Ippi Yayo Però Anche No. Beh, c'è da dire comunque che erano già molte settimane che erano presenti in classifica, quindi ogni tanto è normale anche che a questo punto escano dalla Hit Lady. E quindi iniziamo dalla posizione numero 20, dove ancora non troviamo la prima new entry di questa settimana, che troveremo invece, spoiler, alla posizione numero 18, ma intanto noi partiamo dalla numero 20, dove c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.
3: Numero 20.

0: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, un anno importante, sicuramente il 2026, che Tommaso Paradiso avrà segnato di rosso, diciamo così, nel suo cuore, perché quest'anno appunto è convolato a nozze con la sua compagna Carolina Sansone, adesso appunto moglie, con la quale ha una figlia Anna. L'ex frontman dei giornalisti, a reduce anche dal successo appunto del brano Sanremesi Romantici, che ha avuto anche un successo strepitoso dopo il festival, adesso con Agitare Coca-Cola appunto si sta facendo compagnia da diverse settimane. Quindi il brano racconta di questo amore estivo, un incontro gassato, come dice lui, e imprevedibile, come appunto quando agiti la bottiglia di Coca-Cola, quando poi la apri e non sai mai quello che può succedere. Va bene, allora lui era alla posizione numero 20, quindi abbiamo appena iniziato, andiamo alla posizione numero 19, dove con Karol G troviamo Manu Chao e la loro Bajando por el Mundo.
1: Numero 19.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: La superstar latina globale Karol G, alias di Carolina Giraldo Navarro, 35 anni, colombiana di Medellin, è con la sua Vagando per il mondo, che è tratta dal suo ultimo disco Tropico Cheta, ma dà il titolo anche al prossimo tour mondiale che farà tappa anche a Milano, a San Siro, come sicuramente molti di voi sapranno, il 24 luglio del prossimo anno, il 2027, qui con l'altro artista internazionale, ovviamente José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, meglio noto come Manu Chao. Proseguiamo con la prima new entry di questa settimana e troviamo i Nuguenea con Carré, nuovo singolo estratto da People of the Moon, album pubblicato lo scorso 1° maggio. Carré è una parola napoletana che significa cadere e noi ce l'ascoltiamo.
1: Numero 18.

0: posizione numero 18, la prima new entry di questa settimana. Abbiamo ascoltato il singolo del duo partenopeo Nu Genea, questo, con questo titolo, insomma, Carè, che è già una dichiarazione. Carè, infatti, appunto, come già detto, vuol dire cadere, ed è proprio attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano, la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno a cui aggrapparsi e che lo tenga. Questa era la prima new entry della settimana, ne abbiamo un'altra da ascoltare che arriverà tra qualche posizione. Intanto saliamo verso la numero 17, dove ascoltiamo questo misterioso brano di Giselle Dimanche, Midi Pille.
1: Numero 17.

0: Dimanche midi pil, o anzi dimanche midi pil è più una parola francese, un'espressione anzi francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno. Questo significa domenica mezzogiorno in punto e richiama fin da subito una dimensione un po' sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Non è un racconto lineare, ma la fotografia di un tempo fermo e di uno stato d'animo restituito attraverso un'atmosfera molto più evocativa che narrativa. Eppure, diciamo, non sappiamo niente sull'interprete, quindi chi è Gisèle, esisterà veramente, e chi sono gli autori del brano. Sappiamo per certo che il video di questa canzone è generato con l'intelligenza artificiale ed è stato dichiarato pubblicamente, e su tutto il resto però regna il silenzio, quindi grande mistero. Andiamo alla posizione numero 16, dove ci aspettano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Numero 16.

0: Emma, tra le artiste italiane più amate assolutamente, ha inaugurato la sua nuova fase artistica lo scorso ottobre. Lo ricorderete con Una brutta storia, accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica. Poi ha proseguito con Vacci Piano insieme a Arcomi fino ad arrivare a questa collaborazione con Fabri Fibra. Emma, che è impegnata in un tour estivo che la porterà fino a San Siro il prossimo 9 settembre, ovviamente a Milano. Mi prendo una piccola pausa, poi torniamo per proseguire con la Hit Lady, la classifica ufficiale di Radio Lady. Troveremo la posizione numero 15. Restate con noi. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Lady.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Ma lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
8: Lady. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
10: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
11: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
10: Quindi il tempo lo recupero davvero?
11: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
12: Radio Lady.

La classifica di Radio Lady, ancora ben trovati da Cristina. Abbiamo ascoltato già le ultime 5 posizioni, dalla 20 alla 15esima, dove abbiamo trovato La Costiera Amalfitana, che mette insieme tre mondi completamente diversi. Insomma, lo sappiamo, da una parte Fabio Rovazzi, costruttore seriale di tormentoni, e poi la meravigliosa voce di Arisa e la tradizione partenopea con Nino D'Angelo. Il risultato è una cartolina estiva dedicata al sud, cantata però da chi il sud lo guarda insomma da lontano. Arisa, tra altre cose, arriva da un album in cui ha firmato tutti i testi, da mesi in giro con il suo tour. Nino D'Angelo quest'anno invece sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera e anche lui è in giro per i teatri e le arene di tutta Italia. Questa era la nostra, tra le altre cose, 15esima posizione. Adesso andiamo a scoprire la seconda ed ultima nuova entrata di questa

0: Baby Steps, la seconda new entry di questa settimana, il nuovo brano di Olivia Dean, un brano che si inserisce perfettamente nel mondo sonoro di The Heart of Loving, album che esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso un equilibrio raffinato tra soul, pop, R&B e influenze jazz. Prodotto insieme a Zach Naum, il disco ha consacrato Olivia Dean come una delle artiste britanniche più interessanti della sua generazione, grazie a una scrittura intima e contemporanea e a una voce capace di unire calore, eleganza e vulnerabilità. Era la nostra ultima new entry di questa settimana, andiamo alla posizione numero 13, dove invece troviamo la nuova versione di Gianna Nannini, ovvero uno dei suoi grandi classici, America, qui con Marrakesh.
1: Numero 13.

0: dei più grandi successi di Gianna Nannini è uscito con questa nuova versione rivisitata, riattualizzata a quattro mani con Dardas, ed affiancare appunto la rocker toscana c'è Marracash, nato proprio, pensate, nel 1979, l'anno in cui uscì la versione originale di America. Cambia però rispetto alla prima versione la cover, che originariamente raffigurava la Statua della Libertà con un vibratore al posto della fiaccola. Invece in questa nuova versione la Statua della Libertà appare sciolta, come a voler restituire una fotografia dello scenario odierno del colosso statunitense, lontano ormai dalla gloria del sogno americano. E proseguiamo con la posizione numero 12, stabile Gabri Ponte insieme a Jovanotti con la loro DNA.
1: Numero 12.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, l'abbiamo trovata alla posizione numero 12, una canzone che non è semplicemente un brano, ma l'incontro proprio fra due mondi che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Da una parte appunto Gabri Ponte, il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, dall'altro, vabbè, che dire, il grande Jovanotti, il pioniere che ha ridefinito le sonorità urban e poi il pop in Italia. E proseguiamo con la posizione invece numero 11, dove troviamo Saif e la sua Parlar d'amore. Ascoltiamola.
1: Numero 11.
2: Che bello.

0: dopo l'esplosione sanremese con la sua Tu mi piaci tanto, arrivata al secondo posto dopo appunto Salda Vinci e la sua Per sempre sì, beh, è stato proprio, possiamo dire, la rivelazione insieme anche a altri artisti, ma comunque lui si è ritagliato una bella fetta appunto nella panorama musicale italiano. È uscito anche il suo album e il Parlare d'amore è stato proprio da Santissimo, primo album ufficiale uscito lo scorso maggio appunto di Saif. Troviamo collaborazioni importantissime in questo album, fra cui Joliet, Tedua, Kid Yuji, Nerissima Serpe, Arti 5, Ghe e Bresh, con il quale tra le altre cose dà vita a questa Parlare d'amore, uno dei brani più cantautorali del disco. Questa era l'ultima canzone prima della prossima pausa e poi andremo direttamente alla top 10. Scopriremo insieme le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. A tra poco. Hit Lady, Hit Lady.
1: Spot. Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli, pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
4: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici, avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Lady.
7: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Lady.
8: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
9: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
8: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
10: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più, fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Disco novità. Stray Kids, Run It. Disco novità su Lady.

0: 8 e 2 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buongiorno e buona domenica dalla redazione.
4: Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria del Ministero delle Finanze. Intanto si aggrava il bilancio della tragedia, almeno 750 le vittime, oltre 3.000 i dispersi. Atterrati a Orio al Serio Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese ci sono Luca Baracchini e Patrizia Marziale, la coppia residente a Lugano.
3: Si è svegliato e ha risposto alle domande dei medici Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara nella serata di venerdì, dopo che l'ex parlamentare aveva accusato forti mal di testa e malori. Come riferito da fonti parlamentari, Di Battista ha poi ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di senso. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con i medici ed è quindi stato trasferito a bordo di un'ambulanza verso un'altra struttura a L'Avana.
4: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. La visita di Ratcliffe, aggiungono le fonti, aveva anche l'obiettivo di capire se i vertici dei servizi di intelligence russi potessero contribuire a convincere Putin a riprendere negoziati con l'Ucraina sotto la mediazione degli Stati Uniti.
3: Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione con cui la RAI lo ha rimosso dalla conduzione di Report. In una lettera di 5 pagine indirizzata alla RAI, firmata dagli avvocati Roberto De Vita e Stefano Rossi, contesta la comunicazione ricevuta da Viale Mazzini chiedendo una precisazione di fatti e circostanze di accesso ai documenti.
4: L'estate sta finendo e, come ogni anno, alle porte dei mesi più freddi, l'Europa si trova a fare i conti con le sue riserve di gas per affrontare e contrastare il gelo. Ormai non è più un tabù, sappiamo fare a meno del gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ma la chiusura dello stretto di Hormuz rischia di complicare ulteriormente una situazione di instabilità che va avanti da 4 anni. Tra aumenti delle bollette e uno stoccaggio sempre più ridotto, il vecchio continente rischia di arrivare impreparato.
3: Il calcio: dopo la vittoria di venerdì del Milan 2-0 contro il Venezia, è proseguita ieri la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 18:30 si sono giocate 3 partite, Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3 nel giorno in cui i Viola celebrano il centenario del club, mentre Monza-Udinese si è conclusa col punteggio di 2-3. Alle 20:45 invece la Juventus di Spalletti ha vinto lo Stadium contro il Parma per 2-0. Oggi la giornata proseguirà con altre 3 partite, alle 18:30 il Napoli sfida il Como, mentre alle 20:45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
0: Lady, accende la tua estate. Accende la tua estate.
6: Benvenuti. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 30 agosto 2026 è il 242esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:47. I santi del giorno sono Santi Felice ed Adautto e San Fantino il Giovane. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 agosto del 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica. Nel 1987 debutta Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. E nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in piano stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del più popolare talk show statunitense. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 agosto del 1991 ai mondiali di atletica leggera di Tokyo Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 agosto del 1965 i Beatles tengono il concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Nel 1969 Mario Tessuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu e nel 1989 Raff vince il Festival Bar con Ti pretendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mary Shelley, nata a Londra il 30 agosto 1797, qui scomparsa il 1 febbraio 1851. È stata una scrittrice, saggista e biografa britannica e l'autrice a 19 anni del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Compie oggi 96 anni Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense. È considerato il più grande value investor di sempre. Compie 67 anni l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Pino Insegno. Spegne 55 candeline il cantante e personaggio televisivo italiano Pago. Compie 54 anni l'attrice ed ex modella statunitense Cameron Diaz. Stesso numero di candeline per Pavel Nedved, dirigente sportivo ed ex calciatore ceco. 53 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e giornalista italiana Ilaria D'Amico. Compie infine 45 anni il cantautore italiano Diodato. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non sempre chi sa ben parlare ha le cose migliori da dire.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
8: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
9: Lady.
10: Cremosi, golosi, meravigliosi!
9: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
10: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
9: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
10: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
9: Questi alcuni appuntamenti.
10: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, si balla con Sandro e Valentina.
9: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
11: Lady. Nella Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
12: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
11: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
12: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
13: Questa è Lady. Questa è Lady.
14: Hit Lady. Hit Lady.
15: Numero 10.

0: che importa.
1: E dopo aver ascoltato le ultime 10 posizioni, ora affrontiamo la top 10, ovvero le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. Ancora ben trovati da Cristina e siamo ripartiti proprio dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Achille Lauro, appena ascoltato con La città degli angeli, il suo nuovo singolo, una delle novità di Comuni Immortali, riflessione che diventa un po' il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Tematiche che tornano spesso, insomma, nella produzione artistica di Achille Lauro, che ha scritto questa canzone tra l'Italia e Los Angeles, città dove dice di trovare sempre grande ispirazione. E noi andiamo a questo punto, dopo aver ascoltato la posizione numero 10, a scoprire la numero 9, dove ci sono gli U2 che a sorpresa sono usciti con la loro Street of Dreams.
2: Numero 9.

0: uscito un po' a sorpresa questa Street of Dreams, primo singolo di un vero e proprio album atteso da 9 anni tra le altre cose, e che insomma presto dovrebbe essere pubblicato nell'arco di questo 2026, quindi in tempo per celebrare 50 anni di carriera tondi tondi per una delle band più longeve e più amate al mondo. Erano gli U2 con Street of Dreams alla posizione numero 9, proseguiamo alla 8, c'è lui, c'è Harry Styles con Dance No More.
1: Numero 8.

Dance No More, Harry Styles, posizione numero 8 per lui. Beh, già qualche settimana che è presente nella nostra classifica ed è un buon piazzamento nonostante appunto il tempo e nonostante una canzone un po' disillusa che racconta di un mondo diventato troppo costruito, artefatto, distante dalle vere emozioni. Harry Styles usa infatti l'immagine dei DJ che non ballano più per raccontare appunto persone che hanno perso la spontaneità, invitando invece a vivere la musica in modo autentico, libero e condiviso con gli altri, proprio come si dovrebbe vivere la vita. E noi lasciamo Harry Styles alla posizione numero 8, proseguiamo. Numero 7 di questa settimana, e beh, c'è l'allegra Baby K con la sua Tuca Macarena. Numero

0: Intanto allegra perché a me Baby K ha sempre messo allegria, poi Baby K per me è un po' sinonimo di estate e Baby K che è impegnata tra altre cose in una bella tournée estiva, beh insomma ci sta facendo ballare con la sua Tuca Macarena, che è uscita pochi mesi dall'altro brano Dimmi Dimmi Dimmi. Beh, pensate che nel corso degli anni Baby K ha conquistato le classifiche con numerosi tormentoni, quasi sempre insomma protagonista dell'estate, ricordate Da 0 a 100, Playa fino al Blackout e poi tante collaborazioni come Roma Bangkok con Giusy Ferreri, Bolero con Mika, passando per Voglio Ballare con Andres Di Gizio. Allora, in questo brano parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma nonostante questo continuano a scegliersi lo stesso. Cioè è un po' un paradigma anche di quello che spesso avviene davvero nella vita. Posizione numero 7 per Baby K, numero 6 invece si prosegue con Chris de Sarandi con Good Old Days.
1: Numero 6.

0: primo brano ascoltato prima di fare l'ultima pausa, quella che poi ci porterà a scoprire nella prossima tranche le prime 5 posizioni della Hit Lady di questa settimana, quindi le canzoni più ascoltate su Radio Lady. Beh, Christel Sarandi ha lanciato questo nuovo singolo Good Old Days, un mix di pop solare, sfumature indie che racchiude il senso di libertà di un tramonto estivo con gli amici di sempre. Un grande protagonista dei social, pensate che i suoi video virali al pianoforte nelle stazioni ferroviarie superano regolarmente i 7 milioni di visualizzazioni. È ormai diventato berlinese d'adozione, la sua voce profonda e roca lo ha fatto diventare famoso anche grazie proprio alle sue esibizioni come artista di strada, come si dice, basker. E adesso insomma dà il via a una nuova era con oltre 350 milioni di stream globali e 2 milioni e più di ascoltatori mensili su Spotify, davvero quindi grande successo. Altra pausa, l'ultima per noi e poi la top 5, a tra poco.
1: Hit Lady. L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoj. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. In A1 a causa di lavori si segnala la presenza di un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Anche in Fipili sul ramo di Livorno restringimento di carreggiata per lavori con possibili rallentamenti in direzione Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.

0: insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37 Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.

Ed eccoci arrivati all'ultima parte di questa Hit Lady di questa settimana in compagnia di Cristina, ma soprattutto in compagnia delle 20 canzoni più trasmesse dalla nostra emittente. Insomma, grandi successi come la canzone che abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 5, quindi siamo nella top 5, Dito nella piaga, che è tornata con il singolo Businessman, brano anche questo un po' come il precedente dal sound molto ironico, però che come sempre ci porta in un mondo un po' labirintico, il mondo spesso del lavoro, no? Fatto spesso di linguaggi aziendali anche un po' incomprensibili, che lei trasforma in una caricatura ironica che genera, insomma, curiosità, interazioni e anche un po' di ironia. Insomma, Dito nella piaga, ovvero Margherita Carducci, questo è il vero nome, trasforma così un banale classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro i menandri di Businessman. Era la posizione numero 5. Allora andiamo a vedere cosa è successo, cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Intanto sale ancora Madonna con la sua Danceteria. Numero

Per noi italiani sicuramente la parola densiteria, beh, sembra così quasi un gioco di parole, ma per un buon newyorkese assolutamente no, perché il Densiteria è uno dei più famosi locali di New York, una pietra miliare, diciamo, del clubbing della Grande Mela, e anche, oltre ad essere il titolo del terzo singolo estratto dall'album Confession 2 di Madonna, è proprio il locale dove nel lontano 1982 Madonna, proprio al Densiteria, mosse i suoi primi passi. Quindi un ritorno al passato, un omaggiare un po' quella

Blanco in terza posizione con Los Angeles. Anche in questa canzone racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato e brucia, anzi qualcosa da lasciare bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. A ispirare questa canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, brano del 1971 scritto con Mogol, di cui nei giorni scorsi abbiamo celebrato i 90 anni del più grande e prolifico paroliere italiano, e Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco. E noi proseguiamo alla posizione numero 2, continua a salire il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted. Numero 2.

La cantante femminile più ascoltata in Italia, Anna, figlia di una scultrice e dell'ex calciatore Christian Pepe, ha compiuto 26 anni lo scorso Ferragosto, quindi le facciamo gli auguri, un po' in ritardo, ma insomma in qualche modo le arriveranno. 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro, punto di riferimento per la generazione Z. Dopo il successo travolgente di Vera Baddy, beh, è tornata con questo suo nuovo album Million Dollar Babe, che per lei rappresenta una vera e propria evoluzione. E questa canzone ha anticipato l'uscita del disco Wild Girl Wasted, primo brano estratto dall'album. Pensate che soltanto il video ufficiale ha superato le 800.000 visualizzazioni in soli due settimane. Era la posizione numero 2. E allora, intanto questa settimana possiamo dire che alla posizione numero 1 troviamo lui, uno dei protagonisti di questa estate, non soltanto a livello musicale, ma anche a livello live, perché le sue date a San

0: Per quei fortunati, chissà se pochi o meno, che il 14 e 15 luglio erano a San Siro, dove è arrivato Bruno Mars appunto con il suo live, con il suo tour, beh, sicuramente lo ricordano come due serate strepitose davvero. Il pezzo On My Soul è la prima canzone più ascoltata su Radio Lady, quindi alla vetta della Hit Lady di questa settimana, è un pezzo che omaggia le sonorità del soul degli anni 70, i classici della Motown con un ritmo molto energico, e fa parte del disco The Romantic, pubblicato, pensate, a 10 anni di distanza dal suo precedente lavoro da solista. Quindi il grande Bruno Mars si conferma ancora primo nella classifica ufficiale anche di Radio Lady. Lo abbiamo ascoltato, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio ai programmi di Radio Lady e vi ricordo che la Hit Lady con una nuova classifica, chissà se cambierà qualcosa la prossima settimana, sicuramente sì, la scopriremo insieme tra qualche giorno. Alla prossima, ciao a tutti da Cristina.
1: Era la Hit Lady, Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady. Hit Lady, Hit Lady.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Spot.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
7: Lady. cremosi, golosi, meravigliosi.
8: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
9: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
8: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
9: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
8: Questi alcuni appuntamenti:
9: venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni; sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio; domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
10: Lady, con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
12: Lady,
13: hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
12: Lady.
14: In ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
15: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Su Lady. Buongiorno Lady.
17: Buongiorno Lady.

0: Good morning.
1: Buongiorno Lady.
0: Weekend.
1: La mattina con Radio Lady.
2: Sono le 9:01.
3: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Arau in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento. La polizia cantonale, con un post su X, ha segnalato che gli spari hanno provocato diverse vittime e si è rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.
6: Seguono le operazioni di ricerca delle oltre 3 migliaia di persone disperse a seguito dell'alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa tra Nepal e Tibet. Il bilancio delle vittime in continuo aggiornamento continua ad aggravarsi. Secondo gli ultimi dati sarebbero oltre 750 le persone che hanno perso la vita. Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 3,6 milioni di dollari per aiutare i territori colpiti dalla calamità naturale. Secondo la CNN ci sarebbero almeno 90 cittadini americani dispersi nel paese. Intanto in Nepal si temono altre inondazioni.
7: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Lo riferiscono ad Axios due fonti informate. Intanto nella notte le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo sul distretto di Buka ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
6: Shock a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione dopo una violenta lite col suo compagno. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stata coltellata. L'uomo, che si trovava ancora in casa all'arrivo dei carabinieri, è stato fermato. A chiamare il 112, spiega il sindaco Carlo Pali, sono stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento.
7: Una tromba d'aria con grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, provocando danni pesanti ancora non quantificabili. Tetti scoperti, almeno 10 chiese ferite, compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa 10.000 auto danneggiate. 8 famiglie sono state evacuate, i feriti sono una quarantina, nessuno grave. Il sindaco Andrea Virgilio ha detto: siamo al lavoro, ci vorrà tempo.
6: La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. Quarto Acosta, quinto il leader del mondiale Martin. Lo spagnolo di Aprilia ora 29 punti di vantaggio su Betz e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude undicesimo, cadute per Di Giannantonio e Marini. Oggi il gran finale, gara lunga alle 14.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Radio Lady ama l'estate.

0: Bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate. Lady.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it. Lady.
4: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
5: Good morning.
6: Buongiorno Lady.

0: muori.
1: Romantico ma muori, i pinguini tattici nucleari. Allora buona domenica a tutti voi, ultima domenica del mese, 30 agosto, sono le 9:15, felicissima di essere in vostra compagnia fino alle 12 con Patrizia, e ringrazio i nostri ascoltatori di Radio Lady per i loro messaggi al 388 30 30 100, e tra poco li leggeremo. Ma andiamo avanti con la musica e poi linea Maya per l'appuntamento dell'oroscopo. E allora un grande successo di Gianluca Grignani, Una donna così.
2: Su Lady. Buongiorno Lady.
3: Buongiorno Lady.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia, sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Buongiorno Lady.

Corapesce di Martino, beh, ringraziamo anche Maya per l'appuntamento dell'oroscopo. Ovviamente ritornerà poi domani alla stessa ora per la lettura dei 12 segni del zodiaco. Le 9:28, buona domenica a tutti voi da Patrizia. Intanto ringraziamo anche i nostri ascoltatori che ci hanno inviato i loro messaggi al 388 3030 100. C'è il saluto dunque di Rossana che ci augura una buona domenica. Vi sto ascoltando dal mare, siete fantastici, mi tenete compagnia, purtroppo le ferie sono finite, domani rientrerò a lavorare. Va bene, e allora goditi questa giornata splendida al mare, sicuramente con una temperatura un po' minore rispetto agli altri giorni, ma chiederemo maggiori informazioni e chiarimenti a Gordon Baldacci più tardi per le previsioni del meteo alle 10:20. Poi il buongiorno di Rolando che scrive: buongiorno e una bellissima domenica per tutti quanti noi. Grazie mille Rolando, buona domenica anche a te e buon ascolto su Radio Lady. E poi ringraziamo anche Stefano dell'immagine che ci ha mandato al 388 3030 100, un'immagine prettamente estiva, però insomma vedo anche due tazzine di caffè, di cuoricini, vedo poi dei fiori eccetera. Grazie mille, e proseguiamo con Serena Brancale e Levante al mio paese.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea e convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo chiusi Roma stanno subendo ritardi o variazioni. Città di Firenze da lunedì 31 agosto fino al 2 settembre per un nuovo allaccio fognario in via delle Panche, interruzione della circolazione tra via Santo Stefano in Pane e via dello Steccuto. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti.
2: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, si balla con Sandro e Valentina.
4: Lady.
5: Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi, non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
6: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18.15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
4: Lady.
7: Ah!
4: Che succede?
7: Un topo!
4: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
8: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
4: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
9: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
4: Lady.
10: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
11: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
12: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
11: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
13: Ma io questa non me la bevo.
11: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
14: Radio Ledi porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
15: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Ledi. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
16: gonews.it.
17: Le notizie subito.
16: gonews.it.
17: Tutto in un click.
18: Buongiorno Ledi.

Emma e Fabri Fibra antidroga. E allora intanto proseguiamo con la nostra lunga mattinata fino alle 12. Il buongiorno Lady con Patrizia, ma ancora buona domenica a tutti voi. Sono le 9:41, chissà quante persone stasera rientreranno dalle vacanze, quelle che sono partite per la settimana di Ferragosto, tante persone che rientreranno domani a lavorare. Allora un buongiorno e un caloroso ovviamente abbraccio a tutti, un buon rientro ma anche un buon lavoro, perché tante persone sono praticamente, ci ascoltano dal loro posto di lavoro. E allora facciamo un po' di auguri, vediamo un po' chi sono i santi di quest'oggi e chi festeggia l'onomastico. Oggi si festeggia San Beato Alfredo, vescovo, e anche Santi Felice e ad automartiri, poi anche San Bononio Abate. Allora tanti auguri soprattutto a coloro che si chiamano Alfredo, un nome molto comune, e comunque buon onomastico a tutti voi. Il proverbio del giorno, ecco: mostrano gli alberi nell'agosto quel che daranno poi di frutto. L'aforisma del giorno di Giuseppe Mazzini: Dio va dato la vita, Dio va dunque data la legge, Dio è l'unico legislatore della razza umana e la sua legge è l'unica alla quale voi dobbiate ubbidire. Questo è l'aforisma del giorno di Giuseppe Mazzini. Noi proseguiamo con la musica e abbiamo Francesco Gabbani con Pachidermi e Pappagalli. 388-3030-100 per i vostri messaggi, eventualmente se volete anche una canzone o fare una dedica, non ci sono problemi, un saluto a qualcuno a cui volete bene. Noi leggeremo immediatamente i vostri messaggi, anche vocali.

Pachidermi e Pappagalli, Francesco Gabbani, un grande successo. E beh, Francesco Gabbani, complimenti, perché ad ogni estate lui ci regala sempre un nuovo singolo, e questa canzone ci ricorda l'estate del 2017. Poi ne ha incise tante altre ancora. Francesco Gabbani, che con la sua musica ci aiuta sempre magari a ballare, a cantare e a vivere l'estate proprio in maniera allegra. Quindi complimenti. Certamente non sarà l'allegria ovviamente per tante persone in Nepal. Il bilancio purtroppo dei morti sale a 734, i dispersi sono 2498. Le immagini che possiamo vedere sul web, ma anche in TV eccetera, sono davvero drammatiche. E quindi il bilancio provvisorio delle inondazioni in Nepal al confine con la Cina è salito a 734 morti e 2498 dispersi. Questo lo ha annunciato l'autorità nepalese incaricata della gestione delle emergenze, e i media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti e 546 dispersi sul proprio territorio, portando il totale delle vittime della catastrofe a 750 morti e 3.044 dispersi. E allora speriamo, ecco, in un aiuto da parte di tutti per gestire questa situazione veramente drammatica. Ecco, ci sono tante persone che stanno soffrendo, quindi gli aiuti servono, e da parte di tutti. Intanto arriva il nuovo singolo di Katy Perry, sono le 9:48, alle 10:20 avremo anche il collegamento con Gordon Baldacci per le previsioni del meteo.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: Spot. Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it. Lady.
3: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
4: Lady.
5: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
8: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
9: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: Good morning.
12: Buongiorno Lady.
11: Weekend.
12: La mattina con Radio Lady.

0: Sono le 10:01.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente all'ippodromo di Schanken nel canton Argovia in Svizzera, dove era in corso un rave party. Almeno una persona è morta, altre 5 sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, lo ha riferito la polizia all'emittente SRF. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente. Un sospetto è in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
4: Una nuova frana individuata a valle della diga naturale formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Jirong. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4 o 5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportano i media nepalesi.
5: Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza ed è arrivato a L'Avana, dove è stato trasferito dall'ospedale Santa Clara. A quanto riferiscono fonti informate, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha parlato con il personale sanitario. Il trasferimento a L'Avana è stato disposto dai medici per consentirgli di effettuare esami più approfonditi, tra cui un TAC con contrasto. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì in un ospedale di Cuba, dove è raggiunto in gravi condizioni.
4: Dopo una vincente testa a testa tra il sì e il no al referendum, gli islandesi sembrano pronti a rispondere negativamente alla domanda se di aprire negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo la testata locale Visir.is, resta solo da completare lo spoglio dei voti nei 4 collegi elettorali, in cui però i sondaggi indicano una maggiore propensione al no rispetto al sì, e al momento il no è già in vantaggio di oltre 400 voti.
5: Difficile pensarci mentre il caldo non darà tregua, ma l'Europa si appresta ad affrontare i mesi più freddi con le riserve di gas a livello più basso degli ultimi 13 anni, il che sta scatenando il panico invernale tra gli operatori del settore energetico. Ma non è il caso dell'Italia. Con scorte pari già all'80% della capacità totale, il paese si conferma infatti ben al di sopra della media UE.
4: Il tennis, partono gli US Open, ultimo slam della stagione, in campo 2 italiani e Flushing Meadows nella giornata inaugurale. Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec alle 17 italiane, poi Federico Cina, proveniente dalle qualificazioni, si la vedrà col padrone di casa Alex Mikkelsen. In campo anche Novak Djokovic contro l'argentino Navone.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Lady, la musica che cattura.

0: me.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Spot.
33: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
34: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
35: Lady.
36: Cremosi, golosi, meravigliosi!
35: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone, al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
37: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
35: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
37: 19 Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La Sagra il lunedì non è in funzione.
35: Questi alcuni appuntamenti.
37: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, si balla con Sandro e Valentina.
35: Lady.
38: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
39: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
38: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
39: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
38: Finiti questi, non ce ne sono più!
39: Svuota tutto con saldi!
38: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
40: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
35: Lady.
0: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
0: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Good morning.
4: Buongiorno Lady.
2: Weekend.
4: La mattina con Radio Lady.

la nuova canzone di Raff, pazzi stupidi ragazzi. Intanto vi auguro ancora il buongiorno e soprattutto la buona domenica, sono le 10:17, ultima domenica del mese, e tra poco ci collegheremo anche con Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. Ma vi ricordo ancora il 388 30 30 100 per i vostri messaggi, eventualmente anche le vostre i vostri saluti e anche le vostre preferenze musicali, perché no. Intanto salutiamo anche Alessandro di Montespertoli, grande fan di Vasco, e ascoltiamo Patto con riscatto.

0: Francesco Rossi, patto con riscatto, le 10:20, siamo puntualissimi per salutare Gordon Baldacci in diretta con noi per le previsioni del meteo. Gordon, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia, buona domenica a tutti.
0: Grazie, grazie mille.
1: Buona domenica di agosto,
0: sì.
1: Siamo ormai a settembre,
0: manca
1: veramente pochissimo.
0: Sì, è vero.
1: Le giornate si accortano, ma l'estate non accenna a mollare la presa, si può dire?
0: Forse, è vero.
1: Sì,
0: forse. Però oggi si sta un po' meglio, ho notato. Sì, sì.
1: Io credo che dopo le giornate di venerdì e anche di giovedì noi abbiamo già fatto la prova da sforzo per la visita cardiologica, no? Perché con tutta quella umidità credo che la maggior parte delle persone abbiano già capito il loro fattore di resistenza. E effettivamente anche le temperature, nonostante i tassi di umidità, erano arrivati anche a dei livelli, insomma, 36-37 gradi anche nelle imprese Val Delta.
0: Sì, sì.
1: Ora, per fortuna, sono subentrate correnti più secche che hanno ripulito il cielo e inevitabilmente che hanno fatto respirare tutti meglio, credo.
0: Sì.
1: E in qualche modo la situazione si protrarrà piuttosto simile anche nei prossimi giorni. Di notte ancora delle temperature che, se vogliamo cercarle con il pelo nell'uovo, sono sempre 3 gradi sopra media, ma comunque sia sopportabili, accettabili. E successivamente invece abbiamo le temperature del giorno che ancora sono di circa 5-6 gradi al di sopra delle medie del periodo.
0: Mm-hmm. E infatti
1: queste sono ancora piuttosto alte. Ovviamente, che cosa significa? Noi ci siamo provenuti da inizialmente 40, poi 37, poi 35, ora arrivare a 32-33, diciamo, è come dire, ah, si sta meglio, però in realtà siamo sempre molto lontani, perché le temperature dell'inizio di settembre, non della fine, sarebbero di 27-28 gradi medie,
0: ecco.
1: Quindi noi siamo ancora piuttosto altini.
0: Mm-hmm.
1: Ovviamente, ripeto, provenendo da una situazione estrema, il rientro è graduale e piuttosto lento, e soprattutto anche a livello meteorologico non ci sono al momento perturbazioni degne di nota. Insomma, piano piano l'estate perde dei piccoli pezzi. Cosa accade quindi? Una settimana praticamente totalmente serena. Quindi chi ha la possibilità di ancora allungare le vacanze, oppure chi sceglierà di andare in vacanza,
0: sono
1: tutte le persone che ora scelgono settembre, no?
0: Sì, sì,
1: per tanti motivi.
0: Sì.
1: Fino a quando, se mi permetto, fino a quando anche gli albergatori non si renderanno conto che settembre è cambiato e non è più un mese di bassa stagione. Perché ormai sono anni che in qualche modo il mese di settembre si sta rivelando un mese estivo a tutti gli effetti.
0: Mm-hmm.
1: Quindi riepiloghiamo: lunedì e martedì qualche nube in più nelle ore centrali della giornata, senza ovviamente alcun fenomeno, una ventilazione comunque sia occidentale, quindi più secca. Da mercoledì rialzo delle temperature, arriveremo a giovedì, venerdì che torneremo intorno ai 34 gradi, quindi insomma l'estate vera,
0: l'estate
1: vera. Però cosa succede? Di notte finalmente mettiamo con i valori tropicali, vale a dire scendiamo finalmente sotto i 20 gradi, c'è tanta roba.
0: Addirittura.
1: No. Teniamo presente che la notte di giovedì su Empoli si sono registrati 25 gradi di minima. Io credo che siano valori assurdi, veramente assurdi, anche per, ma anche solamente nel mese di luglio sarebbero assurdi 25 gradi di minima.
0: Sì, sì, infatti.
1: È andata peggio al sud, dove abbiamo la provincia di Trapani, dove se ne sono registrate 31 di minima, ma lasciamo perdere.
0: Uh-huh.
1: Per una volta guardiamo a noi. E quindi in qualche modo una situazione stabile che gradualmente, ma qui parliamo veramente del lungo termine, attorno all'8-10 del mese perderemo altri 2-3 gradi. Ma perché? Perché semplicemente le giornate si stanno accorciando, non sta cambiando niente, e inevitabilmente, pur in condizioni, diciamo, di partenza normale a livello barico, ci ritroviamo con le temperature che non possono più raggiungere, tra virgolette, i picchi a cui sono state sottoposte anche negli ultimi giorni.
0: È
1: quindi,
0: vero.
1: Gradualmente, piano piano, andiamo avanti. C'è un problema in tutto questo, che è quello delle precipitazioni.
0: Infatti.
1: Allo stato dell'arte qui si rischia di perdere la prima parte, ma anche molto probabilmente la seconda settimana del mese di settembre, con 0 millimetri. E questo ci mette anche a repentaglio da eventuali successivi passaggi perturbati che poi inevitabilmente potrebbero portare quei brutti fenomeni che abbiamo visto anche a Cremona, in provincia di Bergamo, insomma in tutto il nord.
0: Sì, no, infatti un vero disastro, ecco.
1: Apprezziamo il fatto che almeno di notte le persone potranno riposare, e in alcuni casi credo che sia veramente importante, visto il fatto che qui parliamoci chiaro, dalla metà di giugno ad ora credo siano state veramente poche le notti accettabili dal punto di vista delle temperature. E tutto questo in qualche modo ora, minor irraggiamento, maggior scambio notturno con una maggiore incidenza anche dell'escursione termica, e inevitabilmente anche le mura delle nostre case perderanno gradualmente anche loro qualche grado.
0: Ecco, magari si ritorna nella normalità, ecco, diciamo così, nell'estate normale.
1: Che non è poco, che non è poco, perché, ripeto, sarà un'estate, per chi potrà, godibilissima al mare, in montagna, quindi chi può, noi dovremo lavorare, vero Patrizia?
0: Eh sì, quello sì,
1: noi lavoriamo sempre, non è il problema, noi lavoriamo sempre.
0: Però settembre sicuramente sarà un bel mese di vacanza per molti, la temperatura giusta, l'estate prosegue, hai detto, giusto, no?
1: Quindi poi e dà la possibilità lavorativamente di avere i cosiddetti giorni di vacanza, li sfrutti, e buone vacanze.
0: È vero.
1: E allora, un po' di invidia magari, diciamo,
0: sì,
1: un po' di invidia.
0: Sì, infatti, allora godiamoci intanto queste temperature che hai detto un po', diciamo, un po' minori rispetto a una settimana fa.
1: Finalmente, e soprattutto
0: finalmente,
1: con tassi di umidità accettabili, perché poi alla fine, a parte le temperature che io non ricordo un collegamento negli ultimi, possiamo dirlo, anni, in cui vi ho detto, vi ho parlato di temperature sottomedia, se non per sporadici casi. Quindi, diciamo, ormai questo è il nuovo clima. Non voglio minimizzare, ma insomma, questo è. Non ci possiamo più rapportare a medie trentennali.
0: No, è vero. Quello che non sopportiamo è l'umidità. Sì, perché il caldo secco sarebbe diverso. Invece
1: decisamente.
0: No, infatti.
1: Quindi, ora il fatto che mi dicono dalla Toscana riescono finalmente a rivedere il Monte Albano non avvolto dalla coltre delle nebbie è già segno di un'aria più pulita e respirabile.
0: È vero, è vero. E allora ringraziamo Gordon Baldacci per le previsioni del meteo. Ci aggiorniamo magari domenica prossima, vediamo un po'.
1: Certamente.
0: I cambiamenti.
1: Vediamo se arriva un pochino di autunno.
0: È vero. Grazie Gordon, un abbraccio grande. Ciao
1: Gordon. Un abbraccio grande, buona domenica.
0: Buona domenica, ciao.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sempre a causa di lavori sulla regionale 2 Cassia si ricorda la chiusura H24 di un tratto di 150 metri all'interno del chilometro 270 fino al 3 novembre. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.

0: di cambiare la cucina? Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
2: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady, le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul

0: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi.
1: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
1: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
1: Questi alcuni appuntamenti.
5: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
3: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
5: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
7: Questa è Lady. Questa è Lady.
8: Buongiorno Lady.
9: Good morning.
8: Weekend.
9: Buongiorno, Lady. Go.

0: Poi alle 19 la radiocronaca, oggi Mantova e Empoli, e poi a seguire i commenti e le interviste varie. Radio Lady si riconferma anche per quest'anno e l'anno prossimo come radio ufficiale dell'Empoli, e quindi un'altra sfida che ci aspetta stasera, Mantova e Empoli. Quindi seguiteci anche su Radio Lady in diretta dalle 18:15 in poi con il pregara, e alle 19 con la radiocronaca. Intanto si prosegue con la musica. Nel nostro palinsesto arriva una canzone molto bella di Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Eccola la grande collaborazione con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, ma ultimamente sono tante le collaborazioni di artisti molto bravi che si uniscono ad altri artisti altrettanto bravi. Sicuramente è il periodo, diciamo così, anche delle collaborazioni, ed è bello come un artista grande, Tiziano Ferro, collabori con un'altra grande artista come Giorgia. E allora noi proseguiamo con la musica, ancora 388 3030 100, ma facciamo i complimenti a questa signora che praticamente la notizia arriva da Grosseto, e quindi si vede poi la foto anche su Go News dello scontrino vincente. Lei praticamente era andata a farsi i capelli, quindi una normale messa in piega, pagata 46 euro con il bancomat, e questa messa in piega si è trasformata in una sorpresa da 120.000 euro. Infatti è accaduto a una cliente di un salone di acconciature di Grosseto, perché tramite questo scontrino è risultata vincitrice di uno dei premi della lotteria degli scontrini. Quindi

è riuscita a guadagnare ben 100.000 euro alla lotteria degli scontrini. Complimenti. La cliente, che preferisce ovviamente mantenere l'anonimato, riceverà quindi 100.000 euro dall'Agenzia delle Entrate, ma la fortuna ha bussato anche alla porta del titolare dell'attività, delegato di Confartigianato nell'area grossetana. Quindi a lui invece spettano ben 20.000 euro. Questa è una notizia molto bella sia per la cliente sia per il titolare di questo salone, e comunque questa notizia è arrivata attraverso una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che almeno inizialmente aveva fatto temere anche al titolare tutt'altra sorpresa, perché quando arrivano comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate sicuramente si tratta sempre di pagare qualcosa o qualche multa o qualche tassa. E invece l'Agenzia delle Entrate ha comunicato al titolare di questo salone che aveva vinto ben 20.000 euro. Quindi diciamo che è stata una sorpresa meravigliosa sia per il titolare che anche per la cliente, che presto potrà essere contenta e felicissima di ricevere queste 100.000 euro dall'Agenzia delle Entrate con la lotteria degli scontrini. Meno male che quel giorno ha deciso di così andare a farsi i capelli, così una normale messa in piega eccetera, meno male, perché era il suo giorno fortunato. Speriamo che questa fortuna possa arrivare anche a tante altre persone. Intanto arriva Pino Daniele con Amore senza fine.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Kop Meiners regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi due marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre tre partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo dopo il mancato arrivo di Kessié, tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin Deron in giallorosso, mentre il Ainaui andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Sulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jimenez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Yastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Márquez. Alex Márquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile, multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
2: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
1: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4641 176 e su autofficinagmf.it.
5: Lady.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: Lady.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro. Quando cambia la tua vita, è una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
12: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
13: Good morning.
14: Buongiorno Lady.
13: Weekend.
14: La mattina con Radio Lady.

0: le 11 e 4 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ore di apprensione per Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito mentre era a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha ripreso conoscenza dopo essere rimasto per alcune ore privo di sensi ed è stato ora trasferito a L'Avana in una delle migliori strutture dell'isola. Secondo quanto appreso è lucido e risponde alle domande dei medici. Era stato ricoverato la serata di venerdì in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. In un post sui social alla Di Battista ha scritto: ce la metterò tutta per tornare presto.
3: Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Arau nel nord della Svizzera vicino a Zurigo. L'ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti, scrive su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
4: I soccorritori impegnati nelle operazioni nei pressi del valico di Jirong in Tibet sono stati trasferiti in un luogo sicuro dopo il rilevamento di una nuova frana nell'area colpita dal disastro. Lo ha riferito il Ministero cinese per la gestione delle emergenze. Secondo il Ministero, nella serata di ieri un drone di monitoraggio ha rilevato una frana a circa 2,8 km a valle del lago Barriera, formatosi sul fiume. La frana ha creato un nuovo sbarramento naturale con la conseguente formazione di un nuovo lago Barriera.
3: I carabinieri di Napoli Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrino a seguito della segnalazione della presenza di un uomo ferito. La vittima, un 68enne di origine ucraina, presentava una ferita da taglio all'addome. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio, dove stava tentando di sedare una lite. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.
4: Il no è vantaggio nel referendum organizzato in Islanda sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i risultati dello scrutinio online di domenica, mentre lo spoglio volge al termine, con il 51,8% contro il 48,2%, il no è avanti di 3,6 punti rispetto al sì. Restano da scrutinare soltanto una parte delle schede in due dei sei distretti elettorali islandesi, entrambi già orientati verso il no.
3: Il ciclismo: Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta, lo sloveno è stato costretto ad abbandonare la corsa a tappe spagnola di cui era leader della classifica generale dopo una bruttissima caduta a 33 chilometri dall'arrivo dell'ottava tappa. Pogacar ha rimediato un brutto infortunio alla spalla sinistra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla clavicola che verrà posticipato per precauzione a causa della commozione cerebrale.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio Lady, sole, ritmo, movimento. Radio Lady, estate 100%.
6: E allora ancora buona estate, buon ascolto su Radio Lady. Ringraziamo la nostra redazione delle news che ritorneranno più tardi alle 12. Vi ricordo il 388 30 30 100 per i vostri messaggi, ma anche lo 0571 77 256 il numero della nostra linea. E allora intanto salutiamo ancora dunque Alessandro di Montespertoli. Grazie Alessandro di averci chiamati, ovviamente una canzone per te che adori, sono convinta che ti piacerà, ma piacerà anche a tutti i fan di Vasco Rossi, Alba Chiara. Ciao Alessandro, un abbraccione a te e a tutta la tua famiglia, ciao.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 30 agosto 2026 è il 242esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.34 e tramonta alle 19.47. I santi del giorno sono Santi Felice ed Adautto e San Fantino il Giovane. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 agosto del 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica. Nel 1987 debutta Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. E nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del più popolare talk show statunitense. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 agosto del 1991 ai mondiali di atletica leggera di Tokyo Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 agosto del 1965 i Beatles tengono il concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Nel 1969 Mario Tessuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu. E nel 1989 Raff vince il Festival Bar con Ti pretendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mary Shelley, nata a Londra il 30 agosto 1797, qui scomparsa il 1 febbraio 1851. È stata una scrittrice, saggista e biografa britannica e l'autrice a 19 anni del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Compie oggi 96 anni Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense. È considerato il più grande value investor di sempre. Compie 67 anni l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Pino Insegno. Spegne 55 candeline il cantante e personaggio televisivo italiano Pago. Compie 54 anni l'attrice ed ex modella statunitense Cameron Diaz. Stesso numero di candeline per Pavel Nedved, dirigente sportivo ed ex calciatore ceco. 53 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e giornalista italiana Ilaria D'Amico. Compie infine 45 anni il cantautore italiano Diodato. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non sempre chi sa ben parlare ha le cose migliori da dire.
1: GMF, la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it. Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Lady. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie. Rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
2: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
2: Lady.
6: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric.
7: Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
8: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.
9: Weekend.
10: La mattina con Radio Lady.
11: Buongiorno Lady, le 11.18. Tra poco ci collegheremo anche con Damiano Giugni del gruppo Trekking tra l'Ilsa e l'Arno. Ma intanto ascoltiamo il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso Errore, canzone uscita da qualche giorno. Lei ritorna con questo brano, Meraviglioso Errore. Tra l'altro si tratta di una storia di un amore reale che non cerca la perfezione ma è capace di esistere. Una bella canzone romantica scritta con Brunori Sas e Di Martino. Questo è il nuovo singolo di Gianna Nannini che racconta un sentimento fatto di contraddizioni e libertà. E tra l'altro, ecco, mentre lei celebra comunque 50 anni di carriera, la rocker prepara il ritorno live ovviamente nei migliori tante città italiane. La rivedremo, la grande Gianna Nannini, ma intanto ascoltiamo il suo nuovo singolo che si intitola Meraviglioso Errore. Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Ecco la nuova canzone di Gian Nannini, beh, bellissima davvero, meraviglioso errore. Allora adesso siamo in collegamento con Damiano Giugni del gruppo Trekking tra l'Elsa e l'Arno di San Miniato Basso. Damiano, buongiorno.
2: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, sei in escursione, avete iniziato di nuovo, ecco, raccontaci un attimo.
2: Inizieremo il domenica 6 settembre con il programma con settembre, ottobre, novembre e dicembre.
1: Allora, parliamo dell'escursione di domenica prossima, giusto Damiano?
2: Certo, l'escursione domenica prossima è nei comuni di Terricciola e Casciana Terme. Facciamo un bel percorso andando a vedere i fossili del Calambriano. È un percorso sali e scendi, un percorso molto bellino che il nostro accompagnatore Luciano ci farà vedere tante belle cose.
1: Perfetto. Allora, raccontaci anche un attimo, diciamo anche come si fa a iscriversi per partecipare a questa bella escursione, Damiano.
2: Certo, anche perché c'è una novità: dal primo di settembre la quota che normalmente fino ad oggi è di 25 euro si riduce a 17. E quindi in quel caso basta riempire un semplice modello con i propri dati anagrafici e quelli della residenza, fare il versamento di questa quota di 17 euro che comprende sia l'iscrizione al gruppo e sia anche la copertura assicurativa alla Federazione Italiana Escursionismo, e con quello si partecipa a quelle che sono tutte le iniziative per tutto questo fine anno 2026.
1: Oh, bello, bello. Allora, l'escursione di domenica prossima sarà un'escursione semplice, immagino possano partecipare tutti.
2: È un'escursione
1: tutti.
2: In campagna, sì, con dei saliscendi che noi facciamo, diciamo, durante tutta la giornata. Quindi è un'escursione che necessita di un allenamento normale, quindi non è sicuramente un'escursione impegnativa, quindi è un'escursione adatta a tutte le persone.
1: Oh, perfetto. Allora Damiano, magari domenica ci ricolleghiamo di nuovo, in versione live, così ci descriverai il luogo e tutto per bene, va bene Damiano?
2: Più che volentieri, certo, certo.
1: Allora,
2: se volessi informazioni, se vuoi do anche il mio numero di telefono.
1: Sì, certo.
2: Il mio numero di telefono con cui si può avere informazioni su tutte le nostre escursioni è il 339 87 23 681. Lo ripeto, 339 87 23 681.
1: Oh, perfetto. E allora ringraziamo Damiano Giugni del gruppo Trekking tra l'Elsa e l'Arno di San Miniato Basso. Iniziano di nuovo le escursioni da domenica prossima e quindi ci collegheremo ancora. Damiano, un grande abbraccio a te e a tutti i partecipanti e a tutto il gruppo. Grazie Damiano, ciao.
2: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori e buona domenica.
1: Grazie, buona domenica anche a te.
3: Salida del vuelo con destino a

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15, dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.

0: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady. Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi, non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
5: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18:15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
4: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora, insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: Lady.
7: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
8: Ha tempo da perdere?
7: Direi di no.
8: E allora AC Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
7: Ma non sono socio AC.
8: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. AC Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto, passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
7: AC Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su acempoli.it per un servizio ancora più veloce.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: Buongiorno Lady.
11: Good morning.
12: Weekend. E allora ancora buongiorno a tutti voi. Sono le 11:37, 388 3030 100, ed è arrivata un'altra richiesta da parte di Marco che ci richiede il nuovo singolo di Ligabue che si intitola Qualcosa per te. Grazie Marco, lo ascoltiamo ben volentieri. Nuovo brano, nuova canzone per Ligabue.

Allora, un attimo, si è così un attimino che la ricerca, ecco, di questa canzone si è bloccata, però insomma siamo in attesa, ecco, di ripristinarla. Intanto sono le 11:37, vi ricordo il 388 3030 100 per i vostri messaggi. Allora, vediamo se possiamo ascoltare, ecco, il nuovo singolo di Ligabue.

Qualcosa per te, ecco la nuova canzone di Ligabue, ecco un bel brano che è un po' meno rock secondo me rispetto ai precedenti, ecco piuttosto melodica, però davvero una gran bella canzone per Ligabue, che ovviamente rimane sempre un grande cantautore della musica italiana e che abbiamo sempre apprezzato e lo apprezzeremo anche in futuro. Allora 388 30 30 100 ma anche 0571 77256. Intanto è arrivato un altro saluto, quello di Michele, che ci dice forza azzurri, forza Empoli. grazie mille. Allora stasera un'altra importante partita per il campionato, che è di nuovo ripartito stasera, Mantova Empoli, e potete ascoltare la partita su Radio Ledi a partire dalle 18:15 con il pregara e poi alle 19 la radiocronaca, a seguire commenti e interviste varie. Allora incrociamo le dita, speriamo di avere un bel punteggio, speriamo che sia una bella partita. Allora salutiamo anche Loredana e la principessa Irene, che sicuramente sono in ascolto di Radio Ledi. Un grande abbraccio quindi da parte nostra a voi e anche a tutta la famiglia, e ascoltiamo Vivo per lei di Andrea Bocelli insieme a Carol G.

0: vostre richieste 388 30 30 100, ma anche 0571 77 256. Un altro artista veramente bravo, ecco, che adesso possiamo ascoltare, è Achille Lauro con il nuovo singolo La città degli angeli.
1: Radio Lady.
2: Radio Lady.

Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

0: mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate!
1: Lady. Monta in sella.
2: Sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Lady.
4: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
2: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
6: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
9: Buongiorno Lady.

0: Eccola, Baby K con Etuka Macarena, il grande tormentone di questa estate 2026. Allora, con questo brano vi saluto, vi lascio con la nostra redazione, le news delle ore 12, e vi auguro ancora un buon proseguimento con i nostri appuntamenti. Seguiteci anche nel pomeriggio e soprattutto con il lungo pomeriggio sportivo dedicato all'Empoli, quindi oggi Mantova-Empoli. Vi ricordo, a partire dalle 18:15 il pregara su Radio Ledi, poi alle 19 la radiocronaca e a seguire commenti e interviste varie. Grazie a tutti, da parte di Patrizia un grande abbraccio, ma soprattutto ancora buon ascolto con Radio Ledi. Ciao!
1: Sono le 12 e 0 minuti.
2: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aro, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo. Lo ha annunciato la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte hanno provocato un morto e 5 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per tracciare gli autori, al momento sconosciuti, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che eventuali moventi e le circostanze esatte dell'atto devono ancora essere chiariti.
5: Ce la metterò tutta per tornare con queste poche semplici parole. Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato, è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara e il trasferimento a L'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa.
6: La Russia sta preparando attacchi massicci contro il settore energetico dell'Ucraina. Ad annunciarlo è stato il ministro della difesa russo, guidato da Belousov sul Telegram. Le forze armate russe stanno preparando degli attacchi massicci contro le installazioni del settore energetico ucraino in risposta agli attacchi continui del regime di Kiev contro le infrastrutture civili e il complesso petrolifero ed energetico della Russia, si legge nella nota.
5: E di un morto e un ferito in gravi condizioni il bilancio della tragedia avvenuta nella notte all'Alpe Boscagna, nell'area dell'Alpe d'Evero, dove 6 persone che si trovavano in una baita ad alta quota sono rimaste intossicate da monossido di carbonio. L'allarme è scattato intorno a 00:30. Sul posto è stato attivato un importante dispositivo di soccorso. Le operazioni sono ancora in corso e sono rese particolarmente difficili dalla posizione isolata della baita e dalle difficoltà di accesso in alta quota.
6: Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di Castellanza, in provincia di Varese. La vittima sarebbe stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'auto medica, ma per il quarantenne non c'è stato nulla da fare. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio di fronte a una clinica privata.
5: Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come riporta la televisione pubblica. Dopo 190.000 schede scrutinate, il no ha vinto col 52,5% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'UE. Significa che 99.000 persone hanno votato no e 89.459 sì. L'affluenza alle urne è stata altissima, secondo quanto riportato da NTB. Dato l'esito che emerge alle urne, il tema dell'adesione all'UE non tornerà sul tavolo almeno fino alla fine dell'attuale legislatura, ossia fino al 2028.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Lady, la musica che cattura. Disco novità. Monday.
8: Beyoncé e Jay-Z. Morning Dew Donk Remix. Disco novità su

0: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
1: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
1: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
2: Lady.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti.
4: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
2: Lady.
0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Lady.
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la vedo.
5: Lo hai appena fatto.
6: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
2: Lady.
9: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
0: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
9: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
0: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Passiamo proprio sulla 15 dove a causa di lavori si segnala 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. In Fipili si segnala la presenza di lavori sul ramo di Livorno con possibili disagi tra Interporto Toscano Est e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio.

0: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
1: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
1: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
3: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
4: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
3: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
4: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
3: Finiti questi, non ce ne sono più!
4: Svuota tutto con saldi!
3: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
0: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
0: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
7: Questa è Lady.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Lady.
1: Radio Lady. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare quindi non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo è difficilmente uno spreco di tempo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Un gol di Nico Gonzalez e uno di Cop Mainers regalano la seconda vittoria in altrettante gare di campionato alla Juventus, che ieri sera allo Stadium ha battuto il Parma. Decisivi cambi decisi da Spalletti coi 2 marcatori che risolvono una gara bloccata fino a quel momento. La seconda giornata di Serie A ha visto disputarsi anche altre 3 partite. Nel tardo pomeriggio Sassuolo-Torino è terminata 2-1, Fiorentina-Frosinone è finita 0-3, mentre Monza-Udinese si è conclusa 3-2 in favore dei friulani. Oggi il Napoli sfida il Como, mentre alle 20.45 si giocano Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. A poche ore dalla chiusura del mercato, intanto la Juventus prova a piazzare un colpo a centrocampo.

0: dopo il mancato arrivo di Kessié tornato all'Atalanta. I bianconeri vorrebbero portare a Torino Pape Sarr, centrocampista del Tottenham, un tempo nel mirino anche del Milan. Roma e Atalanta stanno definendo il trasferimento di Martin Deron in giallorosso, mentre il Ainaoui andrà a Lipsia. Il Fulham invece ha avviato i contatti per Matias Soulé. Il Milan ha dato l'ok al trasferimento di Santi Jiménez al Porto. I due club sono i dettagli. Il tennis con gli US Open al via, e sono tre gli italiani che scenderanno in campo nella prima giornata di match dei tabelloni principali di singolare. A New York alle 17 italiane, Jasmine Paolini aprirà il programma su Louis Armstrong contro la slovena Veronika Erjavec. Previsto sempre nel singolo femminile anche l'esordio di Lucrezia Stefanini, promossa dalle qualificazioni, contro l'ucraina Diana Jastremska. In campo maschile è atteso Federico Cina contro lo statunitense Alex Mikkelsen. Occhi puntati anche su Novak Djokovic, che inizierà il suo inseguimento verso il 25esimo titolo Slam nel primo confronto diretto con Mariano Navone. La MotoGP torna oggi in pista per il Gran Premio di Aragon. Questa mattina si è svolto il warm-up con Marco Bezzecchi, che ha chiuso col miglior tempo davanti a Pedro Acosta e Marc Marquez. Alex Marquez non incide, tanti problemi per Bagnaia, mentre Jorge Martin chiude nelle retrovie. Il ciclismo: sfuma il sogno della tripla corona per Tadej Pogacar, che si è ritirato dalla Vuelta che stava dominando fin dalla prima frazione. Nel corso dell'ottava tappa la maglia rossa è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha provocato una commozione cerebrale, una frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e multiple abrasioni. Per Pogacar sarà necessario un intervento chirurgico alla clavicola, che verrà posticipato a causa delle precauzioni per la commozione cerebrale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Spot. Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi, non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
2: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18:15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
1: Ledi.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Lady.
5: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Lady.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville!
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
1: Lady.
10: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
11: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
10: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
12: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, come certificano i risultati definitivi al termine dello spoglio sulle schede. Il no ha vinto con il 52,8% dei voti al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con l'Unione Europea. Il fronte del sì ha raccolto invece il 47,2% delle preferenze. La premier islandese terrà una conferenza stampa alle 13 ora locale, le 15 in Italia. Con lei parleranno alla stampa la ministra degli esteri e la collega all'istruzione e all'infanzia.
3: Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la folla presente in un ippodromo in Svizzera, dove era in corso un rave party. Una 22enne è morta e altre 5 persone sono ricoverate in ospedale con ferite di gravità variabile. Non è ancora chiaro chi abbia sparato né quale sia il movente, un sospetto in fuga. La situazione resta confusa e dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine.
4: La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky durante la sua visita a Mosca all'inizio di questa settimana. Nella notte, intanto, un nuovo attacco a Kiev, incendi in diversi quartieri della città. Ieri un raid russo nel distretto di Buca ha colpito un deposito dell'esercito facendo 37 morti e oltre 40 feriti.
3: È Silvano Loia, 52enne manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, l'uomo affogato ieri in mare tra Tarquinia e Montalto di Castro nel Viterbese. Dell'uomo si erano perse le tracce nella mattinata dopo che era entrato in acqua per fare il bagno. L'allarme era stato lanciato intorno alle 11 dal gruppo di amici che erano con lui su una spiaggia in località Sant'Agostino. Intorno alle 19 il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato a pochi metri dalla riva a Montalto di Castro.
4: L'ondata di caldo non lascia per ora l'Italia. L'anticiclone subtropicale continua a dominare sul Mediterraneo con temperature ancora oltre le medie, soprattutto al centro-sud. Oggi sono attesi picchi oltre i 34-35 gradi e localmente fino a 38-40 in Sicilia, Calabria e Puglia. La fase stabile proseguirà anche nei primi giorni di settembre con un rapido break temporalesco atteso al nord mercoledì 2 settembre.
3: Il calcio, archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi sono in programma altre 3 partite della seconda giornata. Alle 18:30 al Maradona va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta a Champions League. Alle 20:45 i campioni Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Della tua estate.

0: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
1: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
0: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
0: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Lady.
1: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
2: Lady.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
4: Lady. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Lady.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.

0: centro. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità: Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Segnalato anche traffico a rilento tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Scandicce e il bivio con la variante di Valico tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli per lavori e traffico intenso. La prossima settimana a Firenze lavori per nuovi allacci di Publiacqua in via Belisario Vinte, via Gioberti e via delle Panche, con sistemazione di un chiusino fognario in Ungarno Torrigiani e cantieri notturni per nuovi impianti di illuminazione pubblica in via del Ponte di Mezzo e via Mariti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Lady,
1: sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
3: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
1: Quindi il tempo lo recupero davvero?
3: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
2: Lady.
4: Radio Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi, non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
5: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18.15, radiocronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
2: Lady.
6: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
7: Niente.
6: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
9: Radio Ledi, porta il ritmo della tua attività commerciale, dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Ledi. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Radio Lady. Scopri il piacere di ascoltarla.
1: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rimo con cosa che sa il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite con...

0: Radio Lady. Radio Lady.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 30 agosto 2026 è il 242esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:34 e tramonta alle 19:47. I santi del giorno sono Santi Felice ed Adautto e San Fantino il Giovane. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 agosto del 1963, in piena guerra fredda, entra in funzione la linea rossa tra i capi di Stati Uniti ed Unione Sovietica. Nel 1987 debutta Street Fighter, videogame di lotta lanciato dalla prolifica Capcom. E nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show. Attualità, politica, spettacolo, ma soprattutto tantissima ironia in pieno stile americano sono gli ingredienti che hanno costruito il ventennale successo del più popolare talk show statunitense. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 agosto del 1991 ai mondiali di atletica leggera di Tokyo, Mike Powell stabilisce il record mondiale nel salto in lungo, 8 metri e 95 centimetri. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 30 agosto del 1965 i Beatles tengono il concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Nel 1969 Mario Tessuto è primo in classifica con Lisa dagli occhi blu. E nel 1989 Raff vince il Festival Bar con Ti pretendo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Mary Shelley, nata a Londra il 30 agosto 1797, qui scomparsa il 1 febbraio 1851. È stata una scrittrice, saggista e biografa britannica ed autrice a 19 anni del romanzo gotico Frankenstein, pubblicato nel 1818. Compie oggi 96 anni Warren Buffett, imprenditore, economista e filantropo statunitense. È considerato il più grande value investor di sempre. Compie 67 anni l'attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano Pino Insegno. Spegne 55 candeline il cantante e personaggio televisivo italiano Pago. Compie 54 anni l'attrice ed ex modella statunitense Cameron Diaz. Stesso numero di candeline per Pavel Nedved, dirigente sportivo ed ex calciatore ceco. 53 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e giornalista italiana Ilaria D'Amico. Compie infine 45 anni il cantautore italiano Diodato. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non sempre chi sa ben parlare ha le cose migliori da dire.
2: E adesso un disco novità. You remind me of
3: my mother. Sam Smith feat. To City Chorus. Oh Mother, disco novità su Lady.

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca dall'estero. Sarebbe italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. E ancora caccia al killer e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. Restano sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco, mentre gli investigatori chiedono ai testimoni di consegnare foto e video della sparatoria.
4: Gli esteri: continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti alluvioni tra Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768 ed oltre 3.000 i dispersi. Tra loro anche 3 italiani per i quali proseguono le ricerche. Quasi 20.000 soccorritori sono al lavoro mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Dal Vaticano Papa Leone XIV ha pregato per le vittime e dispersi e dopo l'Angelus ha lanciato un nuovo appello contro la violenza ad Haiti, chiedendo la liberazione immediata degli ostaggi e un impegno concreto per garantire la sicurezza della popolazione.
5: E un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
4: Resta pesante il bilancio del maltempo che ha colpito il nord Italia. A Cremona la tromba d'aria e la violenta grandinata hanno provocato 43 feriti, nessuno grave, mentre 12 famiglie sono state evacuate. Migliaia gli alberi abbattuti e circa 10.000 le auto danneggiate, colpiti anche il Duomo e la Torre Civica. La Lombardia chiederà l'estensione dello stato di emergenza. Mattarella ha espresso la sua vicinanza alla città mentre la premier Meloni segue l'evolversi della situazione. Oggi intanto l'emergenza caldo si attenua, restano 4 città da bollino rosso: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria.
5: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, previsti oltre 25 milioni di spostamenti con traffico in aumento dalle località di villeggiatura verso le grandi città. Le maggiori criticità sono attese soprattutto sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Per agevolare i rientri stoppa la circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 e traffico sostenuto anche domani mattina.
4: Il calcio: prosegue la seconda giornata di Serie A. Juventus e Milan restano a punteggio pieno. I bianconeri hanno battuto il Parma 2-0 con le reti di Nico Gonzalez e Koopmeiners, mentre i rossoneri avevano superato con lo stesso risultato il Venezia. Pesante sconfitta invece per la Fiorentina, battuta 3-0 in casa dal Frosinone proprio nel giorno del centenario. Oggi alle 18.30 Napoli-Como. In serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani chiudono Lecce-Roma e Atalanta-Bologna.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Lady, la musica che

0: Tra poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con le loro previsioni. Ariete, cercate di non reagire d'istinto, soprattutto in ambito relazionale. Se vi sentite sotto pressione, rallentate. Un consiglio o un gesto semplice potrebbero darvi sollievo se siete disposti ad accettarlo. Toro, nel lavoro siete in grado di anticipare i bisogni degli altri. In amore sapete esprimervi con generosità e gentilezza. Se c'è da chiarire, spiegare o pianificare, agite oggi con coraggio. La fortuna premia ogni vostra iniziativa. Gemelli, avete una mente brillante e un entusiasmo che contagia chi vi circonda. Se vi lasciate guidare dalla vostra visione aperta e lungimirante, troverete facilmente la strada giusta. Anche nei rapporti personali riuscite a trasmettere calore e sincerità. Cancro, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Leone, una questione familiare si sblocca finalmente, o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Se sentite il bisogno di rallentare, assecondatelo e riposatevi. Vergine, non tutto oggi sarà semplice, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie alla vostra mente rapida e creativa. Anche confrontarvi con gli altri può portarvi a nuove prospettive. In amore, lasciatevi andare. Bilancia. Sul fronte professionale un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbero arrivare proprio in queste ore. In amore siete più passionali che riflessivi? Attenzione però a non ferire con parole troppo taglienti. Scorpione, è importante non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta e questa volta non potete ignorarla. Sagittario, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore e il resto lasciatelo andare. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con dolcezza. Capricorno, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista e di rispettarvi. Attenzione ai fastidi fisici. Acquario, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità. Evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Pesci, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona. Spostate l'attenzione da ciò che non va a ciò che potete trasformare. Anche nei momenti più faticosi esiste sempre una piccola via d'uscita. Oggi vi saluto con le parole di Lev Tolstoi. L'amore vero non vive nelle grandi prove, vive nella normalità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Spot. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Lady.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Lady.
6: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
9: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
10: Lady.
11: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
12: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
11: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
13: Su Lady Radio Compilation, Love.
14: Di nuovo ben trovati insieme a Cristina, appuntamento con Radio Compilation Love. Eccomi qua come sempre a presentarvi un'altra nuova selezione di grandi canzoni d'amore, nuova nel senso che ogni settimana insomma ci impegniamo ad ascoltare grandi classici d'amore, canzoni però che anche se recenti sono già entrate insomma nel nostro cuore, come Balorda Nostalgia, la canzone con cui Olly ha vinto il Festival di Sanremo del 2025, con la quale iniziamo la puntata di oggi. Seguiranno Annalisa e Marco Mengoni con la bellissima Piazza San Marco, Il Volo capolavoro e Achille Lauro con La struggente perdutamente. Queste le quattro canzoni con cui iniziamo l'appuntamento di oggi di Radio Compilation Love.
15: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ora passa il tentino.
1: Perdutamente, la canzone di Achille Lauro con cui si chiude questa prima parte. Restate con me, facciamo una brevissima pausa, pochi minuti, il tempo davvero di sgranchirsi un po' le gambe, poi torniamo ad ascoltare le quattro canzoni che compongono la seconda parte. A tra poco.
2: Radio Compilation Love.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Segnalato anche traffico a rilento tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna. Code a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, 2 km di coda tra Berceto e Pontremoli per lavori e traffico intenso. La prossima settimana a Firenze lavori per nuovi allacci di Publiacqua in via Belisario Vinta, via Gioberti e via delle Panche, con sistemazione di un chiusino fognario in Ungarno Torrigiani e cantieri notturni per nuovi impianti di illuminazione pubblica in via del Ponte di Mezzo e via Mariti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
6: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
7: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
6: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
8: Ma io questa non me la bevo.
6: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
9: Lady. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
10: Lady. Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
11: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
10: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
11: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
9: Lady.
12: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
13: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
12: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
13: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
12: Finiti questi, non ce ne sono più!
13: Svuota tutto con saldi!
12: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
14: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
9: Lady.
15: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
16: Questa è Lady. Questa è Lady.
17: Su Lady, Radio Compilation Love.
1: Ed eccola la seconda parte di oggi di Radio Compilation Love. Allora di nuovo insieme qua su Radio Lady su 97.7 FM, ma potete ascoltarci anche con l'app Radio Lady, anzi forse è ancora più comodo, perché se siete in vacanza, in spiaggia, così potete ascoltare questa bella selezione di classici e di grandi canzoni d'amore. Cominceremo con Lewis Capaldi, adoro la sua voce, adoro questa Someone You Loved, e poi Adele, Set Fire to the Rain, Mango con la bellissima Amore per te, e concluderemo con Francesco Renga, Un giorno bellissimo. Eccole qua le quattro canzoni, iniziamo da Lewis Capaldi.
0: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: giorno bellissimo. Francesco Renga chiude questo appuntamento di oggi. Ricordo a tutti che saremo insieme anche la prossima settimana e vi ricordo anche che se volete segnalare una delle vostre canzoni del cuore, fatelo al 388 30 30 100, il numero di WhatsApp di Radio Lady. Grazie per l'ascolto, alla prossima.
1: Radio Compilation Love.
2: Bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto appiazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
6: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
3: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it. Radio Lady.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca dall'estero: grave incidente in mare al largo di Cipro Nord, un traghetto con 267 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto verso la Turchia. Le autorità confermano la presenza di vittime, ma il bilancio è ancora provvisorio. Molti passeggeri sono stati recuperati in mare e alcuni trasferiti in ospedale, mentre prosegue una vasta operazione di soccorso con la Guardia Costiera e numerose imbarcazioni impegnate nella zona, ancora da chiarire le cause del naufragio.
4: Dall'estero, è italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aro in Svizzera. I colpi sono stati esplosi nella notte contro la folla, mentre all'evento partecipavano circa 3.500 persone. 5 i feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è caccia l'aggressore, ancora in fuga con le ricerche estese anche alla Germania. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica dell'attacco.
5: E restano serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo il grave malore accusato venerdì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato trasferito in un ospedale dell'Avana, dove è lucido e risponde alle domande dei medici, ma al momento non sarebbe ancora possibile il rientro in Italia. Il governo ha già predisposto un aereo sanitario che partirà quando le sue condizioni lo consentiranno. Di Battista intanto rassicura sui social: ce la metterò tutta per tornare presto.
4: Vaticano, nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskoff, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
5: Il meteo: l'estate non molla la presa sull'Italia, l'anticiclone africano continuerà a garantire sole e temperature sopra la media anche all'inizio di settembre, con punte ancora vicine ai 40 gradi al sud. Una breve tregua è attesa mercoledì al nord, dove un rapido fronte temporalesco potrà portare fenomeni anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento. Sarà però una parentesi, subito dopo torneranno l'alta pressione e il caldo su gran parte della penisola.
4: Lo sport: Italia sempre più padrona dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Gli azzurri guidano nettamente il medagliere con 132 podi e 45 ori. Ieri successi per Bianca Serigni nel triathlon e Carlotta Avanzato nella judo, mentre oggi riflettori sulla ginnastica artistica con le azzurre a caccia del titolo a squadre. Nella pallanuoto il Sette Bello, dopo aver travolto Bosnia e Turchia, questa sera affronta la Francia.
5: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Lady, accende la tua estate. Lady, accende la tua estate.

0: Ledi scende in campo. Il Contro Azzurro. Su Ledi, la diretta dell'Empoli. I commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi. Non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18:15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
0: Ledi. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Lady.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
8: Lady.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.

0: Radio Lady.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Calenzano, il bivio con la variante di Valico, e tra Val d'Arno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la 15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Spot. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
4: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
3: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
4: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
3: Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
6: Lady.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
6: Lady.
9: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.nbauto.hyundai.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.

0: Radio Lady. La radio come piace a te.
1: Bentrovati, buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato ancora protagonista poche ore dalla chiusura. La Juventus è un passo dal prestito di Pape Sarre del Tottenham. Sarà lui il rinforzo a centrocampo da regalare a Spalletti dopo il mancato arrivo di Kessié e problemi fisici di Thuram. Affare in definizione con le due parti che si preparano a formalizzare l'accordo. Operazione in prestito da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 30 milioni. Roma e Atalanta hanno definito invece il trasferimento di Martin Deron in giallorosso. Sarà lui a sostituire Elainawi che si prepara a trasferirsi a Lipsia. Ufficiale ritorno di Teate al Bologna. È calato questa mattina al sipario sul warm-up del Gran Premio d'Aragon, 13° appuntamento del mondiale di MotoGP. Marco Bezzecchi ha fatto segnare il miglior tempo precedendo lo spagnolo Pedro Acosta in sella alla KTM e l'altro iberico Marc Marquez, trionfatore ieri nella sprint race. Gestione per il leader della classifica mondiale, Jorge Martin, che ha chiuso warm-up al 15° posto. Continuano invece le difficoltà per Bagnaia, che ha concluso al 17° posto, alle prese ancora una volta con una Ducati che fatica a essere gestita con efficacia. Si accendono le luci a New York per l'ultimo slam stagionale di tennis. Giornata inaugurale, quella di oggi molto interessante, con due italiani in campo e l'esordio di Novak Djokovic. A rappresentare l'Italia c'è però Jasmine Paolini, impegnata contro la slovena Erjavec nel match d'apertura sul campo Louis Armstrong. Sul campo 17 giocherà invece Federico Cina, al debutto nel tabellone principale di Flushing Meadows. Il siciliano classe 2007 ha superato le qualificazioni e se la vedrà col padrone di casa Mikkelsen. Ciclismo: Tadej Pogacar ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae nel letto dell'ospedale dove è stato ricoverato ieri dopo la brutta caduta nell'ottava tappa della Vuelta che lo ha costretto al ritiro dalla corsa che stava dominando. Nella caduta di ieri Pogacar ha riportato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola, una frattura cervicale stabile a livello della vertebra C7 e abrasioni multiple. Da valutare i tempi di recupero e le possibilità per lo sloveno di riprendersi in tempo per i mondiali in Canada a fine settembre e gli europei che saranno nella sua Lubiana. Valentina Corvi è la nuova campionessa del mondo under 23 di cross country e completa una stagione semplicemente straordinaria. L'azzurra, grande favorita della vigilia, non ha tradito le attese davanti al pubblico di casa in Val di Sole, conquistando la maglia iridata al termine di una gara dominata ai mondiali di mountain bike. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Succede?
3: Un topo!
2: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
4: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
2: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
5: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
6: Lady.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire.

0: di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita, per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Lady.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi!
4: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
4: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
4: Questi alcuni appuntamenti:
5: venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni; sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio; domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
2: Lady.
6: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 16:02.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È italiana la ragazza di 22 anni uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. I colpi sono stati esplosi la scorsa notte contro la folla riunita all'ippodromo di Schachen, dove erano presenti circa 3.500 persone. 5 feriti tra i 24 e i 27 anni, alcuni in gravi condizioni. Ed è ancora caccia all'autore o agli autori dell'attacco, e alle ricerche partecipa anche la polizia tedesca. La Farnesina segue il caso, mentre restano ancora sconosciuti il movente e la dinamica della sparatoria.
3: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Castellanza nel Varesotto. Un cittadino marocchino di 41 anni è stato trovato in fin di vita in un parcheggio, raggiunto da diversi colpi di pistola. Inutili tentativi di rianimazione. Sull'omicidio indagano i carabinieri, che stanno esaminando anche le immagini delle telecamere della zona. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.
4: E dal Vaticano, un nuovo appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
5: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet. Le vittime sono almeno 768, mentre oltre 3.000 persone risultano ancora disperse. Tra loro anche 3 italiani, per i quali proseguono le ricerche coordinate dalla Farnesina. Quasi 20.000 uomini sono impegnati nei soccorsi, mentre resta alto il rischio di nuove frane e inondazioni. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dalle macerie dopo essere rimasta sepolta per 60 ore.
4: Domenica da bollino rosso sulle strade italiane per il grande controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti previsti nell'intero weekend e traffico intenso soprattutto nel pomeriggio sulla 1 Milano-Napoli, sulla 14 Adriatica e sulla 2 Autostrada del Mediterraneo. Stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Intanto l'estate non molla la presa con l'anticiclone africano, che porterà caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud anche all'inizio di settembre. Mercoledì breve parentesi temporalesca al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
3: Lo sport: MotoGP protagonista ad Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia. Per il tennis scattano invece a New York gli US Open, ultimo slam della stagione. Subito in campo Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Federico Cina. Grande assente Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio, mentre nella notte riflettori su Novak Djokovic e sul ritorno di Venus Williams.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
6: Che cattura!
0: Disco novità! Salento Guys e Emisha, Veneno, disco novità su Lady! Serve.

0: Ledi scende in campo, il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli, i commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi, non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18:15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
2: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
2: Lady.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone, al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti:
3: venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni; sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio; domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
2: Lady.
0: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Lady.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it. One and one.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Calenzano, il bivio con la variante di Valico e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
2: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 9600 49.
4: Lady.
5: Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11.15. Non mancate!
4: Lady.
6: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
6: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
7: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
4: Lady.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: Lady.
7: Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
7: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
6: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
1: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
2: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
1: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
3: Ma io questa non me l'avevo.
1: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me l'avevo.
4: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
4: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Lady. Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme.

0: a Marcignana.
1: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
1: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
2: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
0: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Sono le 17:01.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
3: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: Sale ad almeno 7 morti il bilancio del naufragio al largo di Cipro Nord. Un traghetto con circa 270 persone a bordo si è ribaltato poco dopo essere partito dal porto di Girne diretto in Turchia. Sono 237 le persone tratte in salvo, mentre 23 risultano ancora disperse e proseguono le ricerche. Secondo una prima ricostruzione, la nave avrebbe iniziato a imbarcare acqua dopo essere stata investita da forti onde. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di cittadini italiani a bordo.
4: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza molto alta, superiore all'82%. Il sì ha prevalso soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle aree rurali si è imposta nettamente la difesa dell'autonomia nazionale, con particolare attenzione alla pesca, settore strategico per l'economia islandese.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato accoltellato dal padre di 83 nell'abitazione in cui i due vivevano insieme a Colico in provincia di Lecco. Secondo la prima ricostruzione, al culmine di una discussione l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio. Il 49enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. Il padre è stato arrestato con l'accusa di omicidio.
4: Cremona prova a tornare alla normalità dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata che hanno devastato la città. Protezione civile e vigili del fuoco lavorano senza sosta da 48 ore per rimuovere alberi e mettere in sicurezza edifici e tetti danneggiati. Resta di 43 feriti e 12 famiglie evacuate il bilancio dell'emergenza. Intanto si attenua il caldo con 4 città da bollino rosso, ma l'estate non finisce. Temperatura sopra la media anche a settembre e mercoledì nuovi temporali al nord.
5: Voltiamo pagina, rientro dalle vacanze all'insegna dei rincari per le famiglie italiane. A pesare sono soprattutto carburanti, spese alimentare, bollette e ritorno a scuola. Secondo il Codacons, il controesodo costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto di 17 centesimi sul gasolio prorogato fino al 5 settembre. Per libri e corredo scolastico la spesa può invece arrivare fino a 1.300 euro a studente, mentre a aumentano anche le famiglie che scelgono discount e prodotti in offerta.
4: Siamo al calcio. Prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la Moto GP protagonista ad Aragon Marc Marquez al comando della gara dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprile, a partito dalla pole, resta in corsa per il podio mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Lady, accende la tua estate.
2: Lady, accende la tua estate.

0: Radio Ledi scende in campo. Il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli. I commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi. Non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova Empoli, pregara dalle 18:15. Radio cronaca in diretta dalle 19:00, a seguire commenti e interviste. Ledi.
2: Mercoledì 2 settembre su Radio Ledi riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Ledi mercoledì alle 11:15. Non mancate.
3: Ledi.
4: Monta in sella.
5: Sali a bordo.
4: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
5: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
4: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
5: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
6: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
4: Per info 0571 94 50 34.
6: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
3: Lady.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summerville.
7: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
8: Sì.
7: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
10: One and one.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto appiazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nuovo notiziario del traffico a cura di chi vi parla, Cesare Martignol per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Calenzano, il bivio con la variante di Valico e tra Valdarno e Firenze Sud. Segnalato un incidente tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico al chilometro 270. Raccomandata la massima prudenza. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carrara e il bivio con la A15 Parma-La Spezia. La prossima settimana provvedimenti per lavori a Firenze in via Belisario Vinta, via delle Panche, Gioberti, Santo Spirito, via dei Maffei, via del Ponte di Mezzo, via Mariti e Lungarno Torrigiani. Linea ferroviaria Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieme, da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Per lavori di manutenzione programmata sono previste variazioni, cancellazioni, limitazioni di percorso e corse sostitutive con bus per i treni regionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady. Mercoledì 2 settembre su Radio Lady riprendono gli appuntamenti con il dottor Gianluca Rossetti, chiropratico. Parleremo di come la chiropratica può aiutare il nostro corpo a rimettersi in forma. Vi aspettiamo in diretta su Radio Lady mercoledì alle 11:15. Non mancate.
6: Lady.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
8: Lady. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
10: Questa è Lady.

0: One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Sledi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Spot.
3: Cremosi, golosi, meravigliosi.
2: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
3: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
2: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
3: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
2: Questi alcuni appuntamenti:
3: venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni; sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio; domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
4: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
4: Lady.
6: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
6: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
4: Lady.
2: Monta in sella.
6: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
4: Lady.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA.

0: insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: Radio Lady. Sono le 18 e un minuto.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Cepeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera dalla redazione.
4: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Arau, in Svizzera. 5 le persone rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre prosegue la caccia all'autore o agli autori dell'attacco, con il supporto anche della polizia tedesca. Movente e dinamica restano da chiarire, la Farnesina assiste la famiglia della vittima e il ministro degli esteri svizzero Cassis ha espresso le condoglianze al governo italiano.
3: Nuovo tentativo diplomatico per riaprire i negoziati sulla guerra in Ucraina. Il direttore della CIA John Ratcliffe, durante la sua visita riservata a Mosca, avrebbe proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky, con l'obiettivo di riportare Russia ed Ucraina al tavolo delle trattative. Kiev è stata informata dell'iniziativa, mentre da Mosca non è arrivata per ora un'apertura. Sul terreno intanto continuano i combattimenti con nuovi attacchi russi e Mosca che annuncia raid massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine.
4: E dal Vaticano, appello di Papa Leone XIV contro la violenza e per la pace. Dopo l'Angelus a Castel Gandolfo, il pontefice ha chiesto la liberazione immediata degli ostaggi rapiti ad Haiti dopo il massacro di Kenskov, costato la vita ad almeno 47 persone. Leone XIV ha poi pregato per le vittime, i feriti e i dispersi delle devastanti alluvioni in Nepal e Tibet.
5: Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
3: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend e traffico intenso sulle principali autostrade. Secondo il Codacons, il rientro costerà agli automobilisti circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, nonostante lo sconto sul gasolio. Intanto l'estate continua con caldo sopra la media e punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporali al nord, poi torneranno sole ed alte temperature.
4: La cronaca: un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in una baita sull'Alpe d'Evero in Piemonte. Grave una ragazza di 19 anni trasferita al Niguarda di Milano. Sulle cause indaga la Guardia di Finanza, che ha sequestrato un boiler dal quale potrebbe essersi sprigionato il gas. Nel Viterbese invece Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto dopo essere entrato in acqua tra Tarquinia e Montalto di Castro. Il corpo è stato ritrovato in serata dopo ore di ricerche, tra le ipotesi quella di un malore.
3: E siamo al calcio, prosegue oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 il Napoli ospita il Como, mentre in serata l'Inter fa visita al Cagliari e la Lazio affronta il Genoa all'Olimpico. Successi anche per Udinese e Sassuolo. Per la MotoGP, protagonista d'Aragon con Marc Marquez al comando della gara, dopo aver dominato anche la sprint davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. L'italiano dell'Aprilia, partito dalla pole, resta in corsa per il podio, mentre continua il weekend difficile di Pecco Bagnaia.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Stadio Ledi scende in campo. Il contro azzurro. Su Ledi la diretta dell'Empoli. I commenti, i risultati, i pareri di esperti e giornalisti sportivi sulle partite del campionato. Tifa azzurro con noi. Non stare fuori gioco. Sintonizzati su Radio Ledi, la radio ufficiale dell'Empoli.
1: Nella prima gara in trasferta della stagione, gli azzurri vogliono continuare a stupire. Domenica 30 agosto, Mantova-Empoli, pre-gara dalle 18:15, radio cronaca in diretta dalle 19, a seguire commenti e interviste.
0: Ledi. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
0: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: Lady.
3: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
4: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
5: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
4: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
6: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Lady.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
0: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
8: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
0: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
8: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
0: Questi alcuni appuntamenti.
8: Venerdì 28 agosto, attori e spettatori, tribute band di Claudio Baglioni. Sabato 29, Masti Show e serata dedicata ai più piccoli con Geppetto e il suo laboratorio. Domenica 30, Si Balla con Sandro e Valentina.
0: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp. Lady. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
10: Tra poco, incontro azzurro
0: su Radio Lady.

0: Radio Lady scende in campo. È il momento di incontro azzurro. Fischio d'inizio.
1: 18:15 in punto di questa domenica 30 di agosto. Buon pomeriggio da Alessandro Marmugi e da tutta la redazione sportiva di Radio Lady. Tornano in campo gli azzurri e torna in campo anche la nostra emittente per raccontarvi la sfida dei ragazzi di Pagliuca che oggi saranno impegnati in trasferta sul campo del Mantova a partire dalle 19. Come sempre saremo presenti allo stadio Martelli grazie al nostro Alessandro Marinai con il quale ci collegheremo tra poco. 388 30 30 100 sms whatsapp per interagire con noi già da adesso. La nostra squadra, l'abbiamo detto, al gran completo come sempre con Patrizia Dimitrio che ci cura la parte tecnica e qui accanto a me il nostro Niccolò Pistolesi. Ciao Niccolò, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessandro, buon pomeriggio a tutti.
1: Scriveteci subito, raccontateci dove siete, quello che state facendo, magari qualcuno sta rientrando dalle ferie, qualcuno è a Mantova, sta raggiungendo la città lariana o l'ha già raggiunta, magari ci ascoltate anche dall'interno dello stadio. Noi siamo qui per darvi voce. Sono già arrivate le formazioni, tra poco le leggeremo, insomma tante novità, alcune obbligate per via del giudice sportivo, tante novità invece anche inaspettate e poi andremo a vederle. Partita importante, Niccolò, a pochi giorni dalla fine del mercato, l'Empoli definitivo sta prendendo forma e insomma è un Empoli che oggi affronta una gara molto molto molto molto difficile, perché il Mantova è una squadra accreditata tra le migliori del campionato, una squadra che secondo le griglie, no, sai, quelle che fanno a inizio stagione, può puntare all'obiettivo dei playoff e che è partita benissimo perché insomma ha vinto la prima gara di campionato, ha vinto in Coppa Italia 2-0 sul campo della Lazio e ha dei giocatori importanti.
2: Sì, una squadra che arriva innanzitutto con entusiasmo a questo appuntamento, poi anche lo stadio, uno stadio comunque da un tifo molto caldo, come ci racconterà poi benissimo il nostro Alessandro Marinai, quindi è una squadra senza dubbio anche con degli interpreti interessanti, ne parleremo poi nell'arco di questo pre-gara. L'Empoli arriva a questo appuntamento comunque da delle indicazioni positive emerse dalle due sfide ufficiali della stagione, ovvero quella contro il Pisa e l'ultima, la vittoria in casa della Cremonese che poi è andata a sbattere anche contro il Modena nella sconfitta per 3-0 di venerdì sera. Quindi è un Empoli che arriva a questo appuntamento sicuramente con fiducia, anche l'Empoli con entusiasmo. Pagliuca ha detto di concentrarsi non tanto sul risultato ma sull'atteggiamento, perché poi è grazie all'atteggiamento che si può ottenere un risultato positivo e come pensiero, come visione è anche diciamo una dinamica giusta da andare poi ad analizzare, perché l'Empoli dovrà cercare di entrare in campo con le stesse capacità, le stesse emozioni, lo stesso piglio visto in occasione della gara vinta contro la Cremonese, tenere bene il campo, compatti, seguire bene poi le indicazioni difensive quando ci sarà da soffrire e poi quando ci sarà invece da attaccare, da manovrare tutte quelle le situazioni che riguardano le transizioni offensive. Quindi è sicuramente una sfida difficile, complicata, contro un avversario che sta bene, un avversario che sta in forma, con un ottimo allenatore come Francesco Modesto, quindi ci sono tutti i presupposti anche per vedere una bella partita di calcio con due idee di calcio magari un po' opposte ma allo stesso tempo interessanti, con due moduli anche che vanno un po' a sovrapporsi, perché anche il Mantova costruisce con la difesa a tre, utilizza molto le corsie laterali, gli esterni, così come l'Empoli che cerca spesso ampiezza da quelle parti, quindi sarà interessante anche vedere questo scambio di idee sulle corsie laterali. E poi ovviamente attenzione là davanti, perché il Mantova ha un attacco anche molto fisico con Gliozzi che lo scorso anno ha fatto molto bene, Ruocco dietro di lui che è molto bravo poi a andare in appoggio, a ricevere i palloni, quindi sarà una partita interessante, difficile, dove l'Empoli però arriva con le idee giuste e soprattutto con uno spirito importante.
1: Non c'è Bragantini però nel Mantova, mi piace questa cosa, o mi sbaglio? Nemmeno in panchina.
2: Nemmeno in panchina.
1: Non ricordavo avesse grossi problemi fisici, forse sarà al centro di news di mercato, è al centro del mercato Steven Spendi, che però parte dal primo minuto, e quindi insomma speriamo che questo, sappiamo che forse non è un segnale, perché è partito titolare anche Christian Spendi, che poi col Cesena è assegnato e promesso sposo della Cremonese, però insomma staremo a vedere, è un buon segnale. Ci sono anche diverse novità di formazione, tra poco andiamo a leggerla, magari ce la legge direttamente da Mantova il nostro Alessandro Marinai. Ciao Alessandro, buonasera e ben ritrovato. Non sentiamo, non ti sentiamo Alessandro, proviamo a perfezionare il collegamento, se riusciamo a sentire la voce del nostro Alessandro Marinai. Sentiamo l'audio ambiente dello stadio, forse è il microfono, probabilmente è il microfono, forse il nostro Alessandro è un attimo fuori postazione. Andiamo a leggere a noi la formazione, allora intanto le formazioni dell'Empoli, e proviamo anche a ricostruirla, perché insomma no Niccolò, diventa difficile in questo momento perché ci sono diverse novità, a partire da Corrado, subito titolare dal primo minuto, che dovrebbe andare dietro nei tre.
2: Sì,
1: dietro
2: il dubbio alla fine è tra Corrado, Zedatka e ci metto anche Igan, perché Magnino, essendo che manca comunque un centrocampista, o ci sarà un cambio modulo, però andiamo con il 3-5-2 e quindi ci aspettiamo un Magnino, Yepes, Saporiti a centrocampo, Spendi, Di Stefano, che ovviamente andranno ad agire davanti, Curto, Kautz, uno difensore centrale e uno braccetto di sinistra, e rimane un po' vuoto questo braccetto di destra, dove potrebbero agire Corrado, Igan o Zedatka. Tra i tre l'unico di piede destro è Igan, perché poi Corrado e Zedatka sono entrambi mancini, possono essere arretrati all'evenienza. Io penso che Igan, che sta facendo molto bene sul binario di destra come quinto quarto di centrocampo, non venga spostato, anche per la giovane età, diciamo è un ruolo anche delicato quello di braccetto di destra, e magari un giocatore con esperienza come Corrado, che quella posizione l'ha già ricoperta, potrebbe essere l'opzione barra soluzione.
1: Allora sì, cerchiamo di capirla così, con in porta Seghetti e poi in difesa, quindi proviamo Curto magari a destra, Kautz centrale e Corrado a sinistra, gli esterni saranno Igan e Zedatka, poi appunto a centrocampo abbiamo detto Magnino, Yepes e Saporiti, Di Stefano e Spendi là davanti. Va in panchina Biondini, che in questo momento addirittura me la danno diversa, addirittura con Zedatka, attenzione, potrebbe essere Magnino dietro, Curto, Kautz, Igan, Saporiti, Yepes, Zedatka interno di centrocampo a salire, magari per andare a fare pressing, e anche Corrado. Beh, la vogliamo vedere in campo, la vedremo. Andiamo però dal nostro Alessandro Marinai, che dovrebbe esserci. Ale,
3: ciao ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao Alessandro, ben ritrovato. Allora, subito intanto l'atmosfera che si respira a Mantova, e il clima per questa gara insomma che ci suscita tanto interesse dopo la prima ottima prova dell'Empoli contro la Cremonese, e aggiungerei anche quella in Coppa Italia contro il Pisa.
3: Sì, clima caldo dal punto di vista meteorologico, cielo sereno, non c'è neanche una nuvola, musica in sottofondo, è molto tranquillo il tutto per il momento, non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti, qualche tifoso azzurro è arrivato qualche minuto fa, ma sono veramente una manciata di tifosi, dovranno sicuramente arrivare. Quindi un'atmosfera molto tranquilla e grossa curiosità nel vedere prima di tutto con quale schieramento scenderà in campo l'Empoli e quale risposta darà dopo il buon esordio contro la Cremonese, di fronte a un avversario del quale in molti parlano bene come possibile rivelazione di questo campionato, e quindi ci sono tutti i presupposti per assistere ad una bella partita di calcio.
1: Assolutamente. Allora, abbiamo visto la, sentiamo leggermente basso Ale, non so se puoi alzare un pelino il
3: provo ad alzare, avevo solamente il ritorno dello stadio in cuffia. Adesso ho alzato un po'.
1: Vai, perfetto, grazie. Dicevamo la formazione, c'è Corrado al primo minuto che però allora pensavamo andasse basso, invece farà l'esterno regolarmente con Magnino dietro, Curto e Kautz, così ci dicono fonti quasi ufficiali, e Zedadka tra gli interni di centrocampo. Non c'è Biondini, quindi questa è, oltre alla squalifica di Sesai, è sicuramente la sorpresa di giornata.
3: Sì, sì, sicuramente, dicevo prima, c'è curiosità nel vedere come scenderà in campo, può essere un 3-5-2 quello dell'Empoli iniziale, come potrebbe essere anche un 3-4-2-1, quello lo vedremo, ma quello che pare quasi certo è che Corrado comunque agirà sulla corsia di sinistra, alto, diciamo, o potrebbe fare o il quinto del centrocampo oppure giocare proprio in linea dei quattro. Lo vedremo, questo dobbiamo attendere il fischio d'avvio del direttore di gara designato per quest'oggi, che è il signor Colombo Di Como.
1: Senti, parliamo un po' anche di mercato, perché sembra imminente un ritorno di Bandinelli, quindi dovrebbe essere lui il rinforzo di centrocampo, probabilmente non Saric, di cui si era parlato nelle ultime ore proprio assieme al nome dell'ex capitano azzurro, quindi possibile ritorno al centrocampo di Bandinelli. E poi, insomma, buttiamo un occhio anche sulla situazione di Spendi, che però oggi è in campo, non sembrano esserci stati assalti negli ultimi giorni, e quindi la speranza, insomma, è che scorrano via anche queste ultime ore fino a martedì sera come sono scorse fino adesso, perché sarebbe importante, no, avere ancora Steven Spendi al centro dell'attacco.
3: Se l'Empoli può fare a meno della cessione di Spendi e il ragazzo rimane con la testa giusta volentieri, perché no, tutti lo vorrebbero in squadra, ci mancherebbe, però dobbiamo fare i conti appunto con queste situazioni che ho appena detto. C'è poco, ormai due giorni, tre giorni massimo, e scopriremo quello che sarà l'Empoli, quella che sarà la rosa ufficiale, perché poi il mercato chiuderà e almeno fino a gennaio non se ne riparla. Quindi vedremo, perché comunque gli ultimi anni ci hanno insegnato che nelle ultime ore può succedere veramente di tutto in sede di mercato. Lo vediamo, è successo quest'anno, ma ormai, come detto, da diversi anni si sta col mercato aperto due mesi e poi tutti i colpi vengono registrati per lo più negli ultimi due giorni. Quindi vedremo quello che succederà, io non mi lancio in previsioni, perché come ho detto può succedere veramente di tutto in sede di mercato. Se ti dovessi dire preferiresti che rimanga oppure no, ti direi chiaramente sì, però non dipende da me.
1: Assolutamente. Su Bandinelli invece cosa ne pensi? Sembra vicino un ritorno di Bandinelli?
3: Ma Bandinelli è un ragazzo che conosce già l'ambiente, un ragazzo che comunque quando è stato a Empoli si è comportato sempre in maniera professionale, e stesso discorso che ho fatto su Spendi: se viene con la testa giusta, bene, sarà sicuramente un aiuto, altrimenti no. Però non ho grossi dubbi sul fatto che lui, se torna, affronti la nuova avventura con grande motivazione.
1: Assolutamente sì, va bene Ale, grazie mille per questo contributo, ovviamente torniamo a sentirci poi per l'inizio del match. Grazie, a dopo Ale.
3: Ciao.
1: Questo era il nostro Alessandro Marinai. Andiamo a parlare però, oltre che dell'Empoli, magari anche del Mantova. Lo facciamo però dopo aver sentito le parole del tecnico della squadra lombarda, mister Modesto.
4: No, il bello di ritrovarci di nuovo allo stadio in casa dopo tanto tempo rispetto all'anno scorso, abbiamo fatto solo un'amichevole contro il Carpi, quindi si ritorna in casa con l'entusiasmo dei tifosi che sicuramente ci daranno una grossa mano come hanno sempre fatto. E la squadra sta bene, ha lavorato bene tutta la settimana, quindi saremo pronti per questa gara. La partita con l'Empoli è una squadra dove magari uno può dire che ha venduto o dato i pezzi più importanti, ma la storia dell'Empoli dice che nel settore giovanile ha avuto sempre giocatori molto molto interessanti, e sono rimasti tanti giocatori anche dell'anno scorso con l'allenatore che reputo uno molto molto preparato, molto sa far giocare bene le squadre, molto aggressiva. Noi dobbiamo essere bravi a capire che tipo di gara andremo ad affrontare. Sicuramente ci saranno tanti duelli, tanti duelli e poi vedremo alla fine cosa avremmo raccolto.
1: Queste le parole di mister Modesto, tecnico del Mantova. Non so, Nicolò, se sei riuscito a ricostruire anche la formazione del Mantova. La chiedo a te, visto che sei insomma preparatissimo e abile in questo.
2: Allora, Mantova che si schiera con il classico 3-4-2-1 di Modesto, con Bardi in porta, Tomasevic, Cella e Castellini in difesa, il terzetto difensivo. Poi ho soltanto il dubbio con Silva, se sarà lui uno dei due esterni di centrocampo, con Trimboli, Ignacchiti e Benaissa, e poi Ilie e Ruocco alle spalle dell'unica punta Gliozzi. A disposizione poi Gemello, Gasparini, altro ex insieme a Ilie e Ignacchiti, Cospo, Keita, Paoletti, Marai, Wieser, Longonda, Coda, Cagliazzo, Chinetti e poi Vlahovic.
1: Eh sì, assolutamente. E Vlahovic, ovviamente, che lo ricordiamo, ex Spezia. Cospo, sì, che è arrivato dalla Fiorentina da poche ore, dopo tra l'altro una mega polemica che ha fatto il suo procuratore sul fatto che non lo tenevano in rosa. Ma soprattutto ci sono i due ex, Ignacchiti e Ilie, che sono già diventati abbastanza dei punti di riferimento di questa squadra.
2: Sì, abbiamo avuto ospite in collegamento il giornalista Lato Mantova e ci ha detto come oltre a Ignacchiti, che ha segnato anche nell'ultima gara contro la Carrarese, Ignacchiti è diventato uno dei punti di riferimento del centrocampo già in queste due partite, e soprattutto è un centrocampista che segue molto l'azione, quindi non statico, impostato soltanto nel reparto di centrocampo, ma uno che da forte riesce poi ad aggiungersi all'interno dell'area di rigore, quindi uno che arriva anche a seguire l'azione per poi recapitare il pallone in fondo alla rete. Dico la verità, a Empoli mi è dispiaciuto il fatto che non sia riuscito a far vedere poi le sue caratteristiche. Secondo me è un giocatore che ha delle qualità importanti sia dal punto di vista tecnico individuale, ma poi anche dal punto di vista fisico, di resistenza e di fiato. Secondo me a centrocampo è un buonissimo giocatore con dei margini di crescita, ma un giocatore che in un reparto così ci può stare senza problemi. Ilie, abbiamo imparato a conoscerlo anche lui, uno dei suoi difetti è sempre stata la costanza, la continuità.
1: Esatto.
2: Non soltanto durante il campionato ma anche all'interno poi delle singole partite, perché magari riusciva poi ad accendersi, ad innescare la fiamma e la miccia, poi però dopo un paio di azioni spariva dalla partita, non riusciva più a trovare la sua posizione in campo. Secondo me non gli è mai stata poi cucita addosso una posizione dove potesse liberare tutte le sue caratteristiche migliori. È stato anche un po' questo forse il problema della stagione di Ilie qui a Empoli, però anche lui è un giocatore che ha iniziato molto bene quest'anno, anche contro la Lazio in Coppa Italia non ha segnato ma ha fatto una buonissima partita, contro la Carrarese ha segnato poi un gol decisivo per il finale della gara, quindi sono due dei giocatori sicuramente da tenere sotto osservazione. E poi lo dicevamo prima, ci sono anche Ruocco e Gliozzi che in avanti sono molto pericolosi.
1: Assolutamente. Messaggi al 388 30 30 100. Buonasera, domani arriva Bandinelli e Mateiu e conferme Spendi e Popov e via Tosto, o vi aspettate altro? Ci scrive il nostro ascoltatore. Allora, Tosto, rivediamo un attimo se in panchina.
2: Tosto non c'è.
1: Non c'è perché è diretto verso l'Inter.
2: Esatto.
1: Under 23, ormai l'affare sembra in addirittura.
2: No, pardon, c'è in panchina. Scusate. Okay, sì, c'è in panchina.
1: Tosto in panchina, sembra diretto però verso l'Inter Under 23. Bisognerà capire anche a livello numerico, però lì l'Empoli cosa fa, perché insomma poi i difensori veramente di ruolo diventano pochi, al netto di un Magnino che però mi sembra che ormai stia andando a ricoprire questo ruolo in modo netto per questa stagione. Bandinelli è addirittura d'arrivo, dovrebbe arrivare Mateiu, mi sembra invece una trattativa, Niccolò, no, che non credo andrà in porto, o perlomeno in questo momento l'Empoli è abbastanza coperto nei vari ruoli, c'è da capire un attimo. In questo momento gli esterni sono Sesai, Zedatka, Corrado e Igan, sono quattro. Quindi o esce uno oppure Zedatka come oggi viene visto con un altro ruolo e magari può entrare Mateiu, però mi sembra un pochino dopo l'arrivo di Corrado si è un pochino allentata questa...
2: Sì, diciamo che sugli esterni l'Empoli è coperto, ma Seiu è un giocatore che risulterebbe essere anche un jolly interessante, perché potrebbe anche ricoprire poi un ruolo più arretrato oltre che l'esterno, quindi risulterebbe interessante da questo punto di vista, perché secondo me la coperta corta l'Empoli in questo momento ce l'ha in difesa, come giustamente sottolineavi anche tu, perché è vero, è stato adattato Magnino, che è un giocatore che si è rivelato importante anche nel pacchetto arretrato, perché nelle due sfide in cui l'ha schierato in quella posizione Pagliuca ha sempre fatto molto bene, è stato uno dei più positivi in campo. Poi ci sono Curto e Kautz, ho fatto un abbinamento dei nomi, e Romagnoli che è arrivato, però ha un'età, quanti minuti ha nelle gambe, se riesce a reggere 38 partite durante la stagione, quindi anche lì ci sono dei punti interrogativi. Lo spessore del giocatore lo conosciamo, e anche quando è entrato in campo contro la Cremonese comunque è entrato molto bene, con lo spirito giusto, a Pisa addirittura si è incaricato di battere il calcio di rigore e l'ha battuto perfettamente, quindi lo spessore umano ma anche individuale del giocatore lo conosciamo. Tosto l'hai detto te, è in uscita verso l'Inter Under 23, quindi c'è Indragoli che per il momento non è stato schierato da Pagliuca anche contro il Pisa, poi è entrato nel corso della ripresa, però non è partito a titolare, però ci sarebbe anche Indragoli che lo scorso anno ha esordito. Però ecco un rinforzo secondo me in difesa, se dovesse uscire Tosto, come sembrerebbe, ci vorrebbe, perché con l'uscita di Tosto la coperta secondo me sarebbe un pochino corta, soprattutto sulla sinistra, perché oltre a Kautz poi come difensore mancino potresti arretrare Zedatka, però si parla sempre poi di adattamenti e entrambi sappiamo bene quanto gli adattamenti o nel caso di Magnino facciano bene, però poi possono portare i giocatori a non esprimersi al meglio e di conseguenza qualche incongruenza, difettuccio nelle reparti in cui vengono schierati.
1: Eh sì, assolutamente. Volevo anche andare a rivedere la panchina. Scusate, ma oggi siamo con le formazioni. Sono io perché ho un problema ai miei device che sono un po' rallentati, e quindi meno male c'è Niccolò che santamente arriva in soccorso. Non c'è Monaco in panchina,
2: no, Monaco
1: ancora non sta bene,
2: sì.
1: Non è disponibile. E tanti ragazzi giovani da Biondini, insomma, Uchi, Berizzi, Deli, Orlandi, insomma, non c'è nemmeno Bianchi. Attenzione, questo può essere un indizio di mercato, perché Bianchi, non Niccolò, era finito nel mirino di diverse squadre, potrebbe essere un giocatore soprattutto del Bari in Serie C,
2: esatto.
1: Potrebbe essere un giocatore che potrebbe lasciare l'azzurro.
2: Sì, mi aspettavo più spazio anche per lui, aveva iniziato anche abbastanza bene il ritiro, un giocatore che anche nell'ultima parte di stagione lo scorso anno qualche colpo lo aveva fatto notare, quindi mi aspettavo che svolgendo il ritiro per intero con l'Empoli potesse avere qualche minuto in più a disposizione, però ancora non l'abbiamo visto scendere in campo, e secondo me è anche uno di quei giocatori che nel reparto offensivo può essere una sorta di jolly aggiunto, una sorta di chiave, però è uno dei giocatori che è finito in un modo o nell'altro comunque anche lui nella lista di mercato, cercato da diverse squadre, quella che sembra aver posto la lente, il mirino con una maggior aggressività è proprio il Bari.
1: Sì, assolutamente, è chiaro che insomma l'attacco senza Monaco e senza Bianchi oggi è,
2: esatto,
1: un attacco molto stringato, no?
2: Sì, perché poi c'è Staporiti che può, diciamo, essere il supporto aggiunto in questa mezzala di rottura, e poi se andiamo a vedere la formazione
1: in panchina c'è Popov.
2: Esattamente, sì, perché Berizzi è un difensore, tra l'altro Berizzi, Uchi, Orlandi ieri con la primavera hanno strappato un pareggio importante contro l'Inter per 2-2, poi c'è Uchi che è un centrocampista, Orlandi è una sorta di trequartista, di mina vagante nel reparto offensivo, tra l'altro ieri ha anche segnato, quindi potrebbe, diciamo, essere una mossa, però ha giocato ieri con la primavera, quindi bisogna vedere anche le condizioni fisiche poi dei giocatori, se hanno recuperato appieno per essere schierati o meno. Diciamo che la sostituzione quella più ideale è Popov, l'unica scelta.
1: Eh sì, assolutamente, ha parlato alla vicina meraviglia di questa sfida il mister azzurro Guido Pagliuca. Andiamo a sentirci le sue parole.
5: L'energia, è una partita dove serve l'energia che abbiamo messo in queste due partite fatte, e siccome è passato 5 giorni dall'ultima non è che si deve andare a scavare tanto a ritroso, quindi basta riprendere l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste partite, portarcelo con noi a Mantova. Penso che sia il focus principale della squadra, deve essere rivolto all'atteggiamento, su non al risultato, perché il risultato ci potrebbe portare via energie, e mentre come ottenere il fatto di stare dentro la partita, il fatto di fare la prestazione attraverso quello che abbiamo fatto in queste due partite, Pisa e Cremonese, e con l'atteggiamento, con l'intensità, con la voglia e la gioia di farsi dare la palla, e allo stesso tempo la gioia anche di andare a contrasto, di andare all'impatto, di essere duri a livello di man to man. E questo dobbiamo riportare questo sul campo, ma questo è quello che vedo in ogni allenamento dei ragazzi. Io sono estremamente contento di tutti loro, perché non solo per i due risultati fatti, che quello naturale, che ti danno entusiasmo, ti fanno lavorare con più leggerezza, sono contento di quello che fanno ogni giorno nell'allenamento, e sono contentissimo delle persone che ho a disposizione, che sono all'interno dello spogliatoio, che siano più giovani, che siano un pochino più di esperienza, sono contentissimo di loro.
1: E queste le parole di mister Guido Pagliuca. Allora Niccolò, c'è stato sicuramente un cambiamento in questo Empoli rispetto a quello dell'inizio dello scorso anno. Oggi è una prova importante perché hai giocato contro due big, quindi dovevi chiuderti e ripartire. Adesso puoi provare, anche se il Monza è una squadra sulla carta più forte il Mantova è una squadra più forte sulla carta di te, puoi provare insomma anche a giocare un po'. È un test importante, però un Empoli sotto certi aspetti che abbiamo visto cambiato, e speriamo di vedere immutato questo cambiamento.
2: Sì, c'è più anche, forse al di là dell'entusiasmo che l'abbiamo ripetuto più volte, però anche una maggior consapevolezza e tranquillità. Poi è chiaro che lo stato d'animo della squadra, dell'ambiente, si riflette anche dai risultati. Però in questo momento l'Empoli, anche nel caso in cui non dovesse arrivare un risultato positivo, può contare su questa spinta, su questo morale che c'è adesso intorno alla squadra, e penso sia uno degli aspetti più positivi, ecco, perché questa tranquillità poi che si vede anche nel volto, nelle parole di un Pagliuca anche più consapevole, forse più rilassato, faccia bene alla squadra, faccia bene ai giocatori, e poi di conseguenza si proietta anche in campo, non perde mai l'occasione di parlare del gruppo, di quanto questo gruppo sia formidabile sotto l'aspetto umano, ancor prima poi dell'individualità dei singoli giocatori, e questo è molto molto importante. Ha fatto i complimenti anche al direttore sportivo Fabio Artico per quanto riguarda l'acquisto di Corrado, ha fatto anche una sorta di anticipazione, di rivelazione sulla formazione, dicendo che Corrado sarebbe partito assolutamente titolare, come appunto poi abbiamo letto nelle formazioni ufficiali. E oggi è una sfida che ci darà anche giustamente qualcosa in più sull'Empoli, è la seconda giornata, e poi soprattutto ne parlavamo anche martedì, Alessandro, per il momento l'Empoli che ha giocato, lo dicevi tu, contro due big, Pisa e Cremonese
1: in crisi,
2: sulla carta, esatto.
1: in crisi nera, sì. Mi hai segnalato tu la sconfitta l'altra sera, io ho detto cosa sta succedendo, sì. Insomma, ma l'avevamo detto. Allora, sono anche squadre che magari provano a fare un certo tipo di gioco, hanno bisogno di più tempo, però che giro palla lento, che difficoltà, e lì Pagliuca è stato bravo a preparare la partita,
2: sì,
1: su quello, e oggi sarà probabilmente un po' diverso. Ecco, sono d'accordissimo con la tua analisi, e credo che sarà importante, però quando arriveranno le difficoltà, secondo me il test vero sarà quando arriveranno le difficoltà a livello di gruppo, a livello di tutto, ecco, reggere lì, perché quando in tutti i posti del mondo, quando le cose vanno bene, siamo tutti amici e tutti felici, e poi è la prerogativa delle squadre che poi riescono ad arrivare al loro obiettivo, è quella di non disunirsi quando poi arrivano le difficoltà.
2: Sono d'accordissimo, si vedrà poi molto ovviamente con come cambierà lo stato d'animo, lo dicevo prima, a seconda anche dei risultati che verranno e poi nelle difficoltà che si riflettono e si vedono le grandi squadre o comunque quanto sia stato ben composto il gruppo squadra, quindi sicuramente è lì che poi si vedrà quanto questo Empoli è maturato anche da questo punto di vista, sperando che non debba essere oggi, ecco, il risultato negativo.
1: Ti giro anche un paio di domande ai nostri ascoltatori, per quanto riguarda oggi a me andrebbe bene anche un pareggio, scrive sempre il nostro ascoltatore. Beh, no, sì, ce lo teniamo.
2: In casa di una squadra come il Mantova, ce lo possiamo
1: dare. Darebbe continuità, no?
2: Darebbe
1: anche
2: continuità,
1: di risultato.
2: Assolutamente.
1: E poi dice un pensiero su Mancuso che è fuori rosa, peccato, un grande giocatore per la B, che dite sicuramente un grande giocatore, però insomma, un giocatore nella sua parabola, diciamolo, secondo me calante, che ha comunque uno stipendio abbastanza importante, ora lui non dice per l'Empoli, però non lo so cosa ne pensi tu.
2: Sì, io l'ho vissuto non da, diciamo, addetto ai lavori Mancuso, ma da esterno. Sicuramente è un giocatore che per il palcoscenico della Serie B potrebbe avere ancora attualmente.
1: È uno di quelli con più gol,
2: esatto.
1: Curriculum, tra i curriculum migliori.
2: Sono, ecco, quei giocatori che magari, ora faccio l'esempio di uno che nei campionati di Serie B forse è quello più recentemente importante come Coda, che quest'anno è andato al Catania. Però diciamo che come sinonimo di giocatore sono quei giocatori che in Serie B possono portare esperienza e gol, ecco.
1: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Stavo controllando perché se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, credo che Mancuso sia il giocatore in attività in Serie B con più gol all'attivo, però voglio avere conferma perché ce ne sono tanti. Leonardo Mancuso con 90 reti in Serie B si trova alla posizione numero 34 generale e è quello che dovrebbe essere ancora in attività. Camillo Sciano ce n'ha qualcuno in più, ma è il giocatore in Serie B al momento con più gol di quelli che sono in attività. Trovate la listina, sto guardando semplicemente la listina di Wikipedia, c'ha 90 gol, quindi il curriculum parla assolutamente per lui. Altri messaggi: oggi mi accontenterei di un pareggio, ma abbiamo le carte in regola per ottenere 3 punti, ma tutti questi assenza sono in partenza, Busiello e Campaniello non convocati nemmeno in primavera, Bianchi e Brancolini grazie. Su Busiello e Campaniello cercheremo di avere informazioni insomma più complete. Secondo me Bianchi può essere in partenza assolutamente, Brancolini sarà in partenza, ragazzi, ora veramente Branco, ma tutti questi sono d'accordo sull'elenco, curiosità su Busiello e Campaniello, Brancolini, voglio dire, c'è Seghetti, c'è
2: Peresan e Filippis, è dato 2004,
1: se Brancolini è se Brancolini è in partenza gli diciamo grazie per tutto quello che ha fatto e lo salutiamo, insomma, ecco. Bianchi, cerchiamo di capire, potrebbero davvero esserci sviluppi di mercato perché piace molto in Serie C, credo che se andrà via probabilmente qualcosa potrebbe anche rientrare. Busiello e Campaniello in ottica primavera assolutamente da monitorare, in ottica prima squadra sono i giocatori che daranno una mano, ma a differenza di quelli che abbiamo già visto all'attivo, insomma, sono dei ragazzi che più che altro daranno un supporto. Stavo controllando ancora la nostra lista degli SMS, no, volevi dire qualcosa?
2: No, sono d'accordo con te, sembravano potessero essere, no, Busiello e Campaniello i giocatori dal lancio della prima squadra, poi come molto spesso accade arrivano in un certo senso le cenerentole o comunque quei giocatori che non ti aspetti e che però riescono poi ad avere la meglio fino ad arrivare in prima squadra, però avranno un ruolo importante nella primavera, che lo ricordiamo, quest'anno comunque campionato di primavera 1, quindi sarà importante anche gestire questa economia del gruppo, perché poi vai a togliere forse alla primavera quando magari la primavera ne ha bisogno. Quindi già ci sono Igan, Monaco, lo stesso Biondini, che secondo me un ruolo in primavera lo poteva avere benissimo.
1: Primavera, ricordiamolo che non sta facendo per niente male,
2: esatto,
1: a dispetto di quanto insomma c'erano grossi timori inizio stagione, sì. Poi la stagione è lunga e si può anche retrocedere in Primavera 2, però una vittoria, un pareggio
2: contro Como e Inter, esatto,
1: in due partite, insomma, buttali via, ecco. Quindi bene questi ragazzi che cercano di sovvertire i pronostici, cerca ancora una volta di sovvertire i pronostici anche l'Empoli, che vuol provare in

0: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Incontro azzurro.
1: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
3: Solo la polizza auto?
1: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
3: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
1: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
2: Incontro azzurro.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Incontro azzurro.
6: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
1: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
6: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso.
7: Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Incontro azzurro.
8: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
9: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
9: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49, risponde Cero Folini.
2: Incontro azzurro.
1: La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen. Il carisma e la guidabilità di un Audi.
10: Ritrovale a Empoli da Corsinovi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service.
1: E adesso ancora di più. Vieni a toccare con mano le nuove vetture elettriche e prova il noleggio.
10: Corsinovi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi. Oltre a una vasta scelta di usato garantito aziendale e chilometri zero.
1: Corsinovi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen e Audi, a Empoli in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
11: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
2: Incontro azzurro. Diretta stadio.
12: Allora, mentre ci passa davanti sui monitor lo spot della pirateria, ma che è abbastanza non mi sembra molto efficace, soprattutto verso i giovani, come leva di marketing per come è strutturato, ma non c'è problema, voi ascoltate Radio Lady, che insomma è legale, siamo legali, non violiamo niente, e quindi potete sentirvi la partita tranquillamente in diretta dallo stadio Martelli di Mantova. Niccolò, panchina un po' corta con queste assenze, sarà importante dosare le energie e soprattutto ripenso alla sciocchezza di Sesai nell'ultima partita, cercare anche di stare attenti sotto questo punto di vista, perché è una partita che può decidersi anche alla lunga questa.
13: Assolutamente, è stata l'unica sbavatura di una partita quasi condotta perfettamente da parte dell'Empoli, che ha rischiato pochissimo se non per due errori individuali, quello di Sisai e quello di Curto. Servirà compattezza, servirà l'Empoli visto contro la Cremonese, che sotto il livello dell'attenzione, dell'unità di intenti, del movimento di squadra è stato davvero un corpo unico che riusciva a seguire bene gli avversari, a chiudere le linee di passaggio e poi le ripartenze veloce di questi giocatori che molto spesso hanno mancato l'ultimo passaggio per mandare praticamente a tu per tu con il portiere il giocatore lanciato in rete. Quindi serve questo, perché l'Empoli lo sa fare molto bene, andare a pressare, magari interrompere anche il disimpegno avversario per poi creare un ribalto.

0: adattamento di fronte, oppure riconquistare palla e poi subito verticalizzare.
1: Eh sì, Empoli che giocherà con la nuova terza maglia svelata proprio nelle ultime ore, dedicata alla statua della Vittoria di Piazza della Vittoria, maglia blu scura con inserti e bronzei, è stata presentata proprio in queste ore, poi alla luce del fatto che proprio gli azzurri ci avrebbero giocato in casa del Mantova in questa sfida. Stiamo vedendo l'immagine dagli spogliatoi, ma tutto è pronto per l'inizio del match, allora noi andiamo a Mantova dal nostro Alessandro Marinai per la radio cronaca in diretta di Mantova Empoli.
2: Grazie Alessandro, e di nuovo ben ritrovati dallo stadio Martelli di Mantova. Siamo in attesa che le squadre sbuchino dal tunnel degli spogliatoi per dar vita a questa seconda giornata del campionato di Serie B. Nel frattempo andiamo a vedere di nuovo le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Colombo della sezione di Como. Cominciamo dalla Mantova che gioca con il 3-4-2-1, stessa identica formazione di quella che ha espugnato Carrara la settimana scorsa all'esordio in campionato. Vediamola nel dettaglio: Bardi in porta, difesa con Tomasevic, Cella e Castellini, a centrocampo Silva, Trimboli, Ignacchiti e Benaissà, in avanti Ilie e Ruocco alle spalle di Gliozzi. Questa è la panchina del mister Francesco Modesto: Gemello, Gasparini, Longondà, Viser, Cagliazzo, Keita, Paoletti, Marai, Chinetti, Cospo, Kudà e Vlahovic. Andiamo a dare un'occhiata alla formazione dell'Empoli che si schiera nello stesso identico modo del Mantova, ovvero 3-4-2-1 con Seghetti in porta, difesa con Magnino, Curto e Kautz, a centrocampo Igan, Yepes, Zedadka e Corrado, in avanti Saporiti e Di Stefano, alle spalle di Spendi. A disposizione di mister Guido Pagliuca, Perisan, Filippis, Romagnoli, Indragoli, Tosto, Uchi, Biondini, Berizzi, Deli, Orlandi, Belardinelli e Popov. Gli assenti, lo squalificato Sisè, poi gli infortunati degli innocenti, Monaco e Bianchi. La squadra arbitrale, come detto, dirige Colombo della sezione di Como, si avvale della collaborazione dei signori Colaianni di Bari, Chiavaroli di Pescara e il quarto ufficiale di gara, il signor Manzo di Torre del Greco, Alvar, Marini di Roma, Avar, Giua di Olbia. Squadre in campo in questo momento, come ha detto Alessandro Marmugi da studio, debutta la terza maglia per l'Empoli, quella presentata negli scorsi giorni, noi blu scuro con inserti bronzo, dedicata alla statua della Vittoria, completo bianco invece per il Mantova con risvolti rossi. Praticamente esaurita la curva di casa con un tappeto di maglie bianche, mentre da Empoli sono arrivati circa 200, poco più, tifosi che sono alla destra della nostra postazione. Il saluto di rito a centro campo, poi lo scambio dei gagliardetti da parte dei due capitani con la scelta del campo, e poi sarà tutto pronto per dare il via a questa seconda giornata del campionato di Serie B con Mantova ed Empoli che hanno vinto la prima gara. E Mantova, come detto in precedenza, a Carrara, l'Empoli sconfiggendo in casa la Cremonese per una rete a zero grazie al gol di Spendi. Quindi vedremo se una delle due rimarrà a punteggio pieno oppure se entrambe andranno a quota 4. Curiosità anche nel vedere gli ex Ignacchiti ed Ilie, freschissimi ex Ilie tra l'altro in gol proprio nella vittoria di Carrara. Foto per l'Empoli con la nuova maglia, mentre gli steward dello stadio Martelli stanno rimuovendo i tabelloni della Serie B dall'interno del rettangolo verde, e quindi le due squadre stanno andando a prendere posizione sul rettangolo verde. L'Empoli attaccherà da destra verso sinistra nel corso di questo primo tempo rispetto alla nostra postazione, anzi no, c'è un'inversione di campo. L'Empoli attaccherà da sinistra verso destra, quindi sotto la porta dove ci sono i tifosi azzurri, accompagnati come sempre in questi casi, in questo tipo di trasferte, da una rappresentanza del tifo parmense, campeggia infatti infatti sugli spalti lo striscione del Parma e la curva nord Matteo Magnaresi. Il calcio d'avvio sarà dato dalla Padova, sul pallone c'è Egliozzi, mentre c'è qualche problema per un giocatore dell'Empoli che è a bordo campo, credo per un calzettone difettoso. Si porta anche Magnino, è arrivato anche Saporiti a verificare ciò che sta succedendo, quindi si ritarderà di qualche secondo, forse alla scarpa un problema per il numero 27, anzi per il numero 21 azzurro Iepes, ma anche stanno mettendo il nastro forse alla base del calzettone, anche Saporiti e Magnino sono ricorsi a questa soluzione. Squadra in campo, tutto pronto per l'inizio, come detto sul pallone Gliozzi per il Mantova, darà lui il calcio di avvio, fischietto in bocca, arriva adesso il fischio del signore Colombo con il Mantova che gioca il primo pallone sulla sinistra, il rilancio in avanti da parte del numero 27 Castellini, recupera però l'Empoli con Igan, l'appoggio all'indietro verso Seghetti, immediato il rilancio del portiere azzurro nella zona dei Saporiti, in mezzo a due va a colpire di testa il numero 29 Cella, poi è lo stesso Cella che si fa sorprendere da Saporiti che gli toglie il pallone, anzi Spendi che viene strattonato, subisce fallo a giudizio del direttore di gara, si riprende quindi con il calcio di punizione in favore dell'Empoli, sul pallone si porta a Saporiti. Richiamo verbale intanto da parte di Colombo verso Gliozzi, è pronto Saporiti alla battuta del calcio di punizione, non è trascorso neanche un minuto, subito un richiamo verbale del direttore di gara che vuol farsi rispettare fin da subito, si avvicina Iepes sul punto di battuta, anzi è Corrado con il numero 91, la finta di Corrado, il traversone di Saporiti con il colpo di testa ad allontanare da parte di Benaissa. Poi recupera il pallone direttamente Bardi, anche per Corrado arrivato dal Frosinone, si tratta della prima gara con l'Empoli. Manovra Castellini, Cella, il rilancio lungo in avanti con il pallone che viene allontanato di testa da Curto, poi Iepes. Corrado, ancora Iepes, fa girare per Seghetti, affrontato Seghetti in pressing da Gnacchiti, poi Iepes esce palla al piede, c'è largo sulla destra pronto a ricevere Magnino, sferma invece Iepes con calma, studia il piazzamento dei propri compagni, poi va da Curto, Seghetti postato all'altezza del limite dell'area di rigore, palla alla sua terra in avanti per Spendi che viene spinto ancora da dietro da Cella. Nuovo calcio di punizione per l'Empoli all'interno del cerchio centrale con Spendi che si è rialzato in questo momento, punizione battuta corta da Iepes sulla sinistra per Zedatka, poi la traversone in mezzo da parte di Corrado, facile la presa di Bardi che adesso avanza lentamente verso il limite dell'area di rigore con le mani, mette in movimento il pallone servendo Benaissa sulla sinistra, il quale avanza, poi si ferma attaccato da Saporiti, l'appoggio di Benaissa all'indietro per Castellini. C'è una cosa abbastanza curiosa nel Mantova, perché quando ripartono in costruzione dalla difesa avanza Cella, il difensore centrale, fino a centrocampo e viene sulla linea dei difensori Trimboli, a lui l'incarico di andare a costruire la manovra offensiva della Mantova. Seghetti, Corto, Kautz, appoggio per Corrado, il rilancio in avanti, non c'è nessun azzurro, al volo il rilancio di Castellini, è in netto vantaggio Magnino che di prima va a servire Igan in mezzo per Saporiti che viene anticipato da Castellini, palla fuori, chiedono entrambi il fallo laterale, la rimessa viene assegnata alla Mantova, va ad effettuarla Castellini, poi si fa dare il pallone Benaissa, vuole lui fa riprendere il gioco con le mani, serve proprio Castellini, lungo retropassaggio verso il proprio portiere Bardi, che si trova al di fuori, oltre a un'unità dell'area di rigore. Palla restituita a Castellini, non c'è accenno di pressing, quindi con calma Castellini può individuare la soluzione migliore. Appoggio corto per Gnacchiti, si riparte da Bardi. Appoggio corto di Bardi, che fa restituire il pallone. Fa molto caldo quest'oggi a Mantova, forse anche per questo avvio blando da parte delle due formazioni in questa fase di studio. Tomasevic, Castellini, larga sulla sinistra per Benaissa. Ancora Castellini, parte il lancio lungo di Castellini per l'inserimento di Trimboli. È lungo il pallone per lui, la fa sua Seghetti. Caus, contro lancio dalla parte opposta per Zdadka, che è costretto a portarsi sulla linea del fallo laterale. Guadagna la rimessa laterale il numero 98 azzurro, rimessa che va ad effettuare Corrado all'indietro per Kautz. Lascia sfilare il pallone Kautz, si riparte da Curto non si fida del suggerimento in avanti, quindi va ad appoggiare ulteriormente all'indietro per Seghetti. Già sistemata la linea difensiva del Mantova, con Seghetti che avanza, palla al piede, poi effettua un lungo lancio sulla sinistra, è in netto vantaggio Silva, che può appoggiare a Bardi. Benaissa si accentra, il numero 50 del Mantova, poi lascia la pallona di Gnacchiti. Tomasevic, Silva, si fa vedere Trimboli, pallone per lui, 1-2 di Trimboli che va a servire Tomasevic. Bardi, palla corta ancora del portiere del Mantova per Tomasevic. Castellini, palla in avanti di Castellini, poi appoggio sbagliato per Benaissa. Rimessa azzurra, mini spot.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Siamo al settimo minuto del primo tempo allo stadio Martelli di Mantova, sempre 0-0 il punteggio tra Mantova ed Empoli. Attenzione a questa accelerazione del Mantova con Liozzi, braccato da Curto, finisce a terra l'attaccante del Mantova. C'è fallo, dice il direttore di gara. Calcio di punizione per la formazione di Chiasa, non c'è intervento disciplinare però nei confronti di Curto, si sta rialzando Liozzi, si può riprendere quindi con il calcio di punizione laterale spostato a destra. Fra la tre quarti e il limite dell'area di rigore sono quelle punizioni insidiose per le difese. Tutto l'Empoli a protezione della propria area di rigore, un solo giocatore in barriera che è Saporiti, poi tutti in linea poco oltre il dischetto del calcio di rigore, con Di Stefano che si trova all'interno della lunetta dell'area di rigore. È tutto pronto, richiami vari del direttore di gara che adesso fischia la finta e poi la battuta in mezzo, il colpo di testa sul fondo da parte di Castellini, c'è deviazione perché si riprende con l'angolo, e questa è la prima palla gol dell'incontro, il colpo di testa che è terminato fuori, complice una deviazione del marcatore diretto di Castellini. Primo angolo dell'incontro, lo batte il Mantova. Bandierina è quella di destra dell'attacco bianco-rosso, Matteo Mancino quindi a rientrare, palla che arriva lunga sul secondo palo, colpo di testa di Igan, poi recupera Ruocco all'ingresso dell'area di rigore, Ruocco la mette in mezzo, c'è la respinta da parte della difesa azzurra, Empoli che adesso prova a ripartire con Igan, il rimpallo lo sfavorisce, la rimessa è per il Mantova, effettuata da Benaissa. Liozzi alla centrale per Tomasevic. Silva, si accentra Silva, poi allarga male, riconquista il pallone Saporiti che subisce fallo da parte di Castellini, fallo tattico del 27 dopo l'errore di Silva, ha quasi costretto il difensore biancorosso a stendere Saporiti che si è già rialzato, si riprende con il calcio di punizione in favore dell'Empoli, va a recuperare il pallone Magnino, il capitano sistema il pallone sul punto di battuta, poi batte all'indietro verso Curto, Iepes, Kautz in avanti per Zdatka, ancora Iepes prestato da Gnacchiti, parte il lancio di Iepes, c'è una deviazione forse involontaria che favorisce però il Mantova che recupera il pallone con Silva, quale fa ripartire l'azione da Bardi, chiama palla sulla sinistra Benaissa, lo ignora Bardi che preferisce la battuta lunga a cercare lo scatto di Ilie che è in netto ritardo nei confronti di Kautz. Kautz protegge, poi fa fuori Ilie e avanza palla al piede, il lancio di Kautz, palla che sfila lunga, preda dei difensori della Mantova che ripartono da Bardi, 9-10 minuti anzi nel corso del primo tempo, sempre 0-0 al Martelli di Mantova tra Mantova ed Empoli. Cella, appoggio corto per Tomasevic, siamo all'altezza della tre quarti del Mantova, si riparte ancora da Bardi che ha toccato già un'infinità di palloni, lo restituisce a Tomasevic, Silva sull'auto di destra, avanza Silvia, poi si ferma, dai la pallone a Trimboli, Trimboli per Gnacchiti, Gnacchiti fa partire un lancio troppo lungo per Benaissa che accenna la corsa, poi desiste, si ferma, la rimessa già effettuata da Igan per Magnino, Seghetti, Kautz, rischioso questo intervento di Ilie su Kautz, vediamo se c'è intervento disciplinare, no, solo un richiamo verbale nei confronti dell'ex azzurro, e ancora a terra Kautz, calcio di punizione per l'Empoli, mini spot.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Riccardo! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana!
2: Si è ripreso a giocare con il lancio di Seghetti verso Spendi che non è riuscito a servire nessun compagno, tutto questo quando siamo entrati nel 12° minuto nel corso del primo tempo allo stadio Martelli di Mantova, sulle punteggio ancora di 0-0. Allarga il pallone la Mantova sulla destra per Silva, poi Tomasevic intendeva innescare Trimboli, non l'ha trovato, ma poi un errato disimpegno di Kautz fa commettere fallo proprio al difensore dell'Empoli. Nuovo calcio di punizione per il Mantova, fallo subito da Trimboli, siamo un po' più avanti rispetto al precedente calcio di punizione che aveva portato al colpo di testa di Castellini, il pallone terminato sul fondo dopo una deviazione di un difensore azzurro, stesso Trimboli sul punto di battuta, due giocatori in barriera. Il fischio del direttore di gara, la finta di Trimboli, poi la battuta in mezzo, c'è la deviazione con la pallone che rimane ancora in possesso della Mantova, va bene Issa, Gnacchiti, Silva, ancora Gnacchiti, qui c'è l'errore in fase di appoggio su Benaissa, ha rischiato molto però qui il Mantova perché era molto sbilanciato, se avesse perso il pallone Gnacchiti anziché sbagliare il passaggio e metterlo nel fallo laterale sarebbero stati dolori per la difesa del Mantova che ripeto sta giocando molto alta. Seghetti con calma, Seghetti attende di valutare bene il da farsi, poi effettua un lungo lancio sulla sinistra verso il mio compagno esattamente Corrado, viene fermato però da Silva, Iepes recupera, lascia il pallone a Zdatka, attaccato Zdatka preferisce ripartire intelligentemente da dietro da Seghetti. Ancora un lancio di Seghetti, stavolta verso Spendi, che viene nettamente anticipato da Tomasevic. Attenzione, la conclusione di Ilie, la deviazione di Seghetti, palla che rimane lì. Liozzi prova ad alimentare di nuovo, guadagna un angolo. Altra occasione per il Mantova, qui l'anticipo di Tomasevic su Spendi si è rivelato praticamente un assist per Ilie, che ha impegnato severamente Seghetti a una parata a terra. Angolo numero 2 per il Mantova, va la battuta Gnacchiti. Batte col mancino Gnacchiti, quindi ad uscire stavolta, perché la bandiera è quella di sinistra dell'attacco della Mantova. Tutto l'Empoli nella propria area di rigore. Difende a zona, la palla in mezzo sul primo palo. Castellini prova a girarla, ma termina alta sopra la traversa della porta di Seghetti. Niente di fatto, quindi 0-0 sempre tra Mantova ed Empoli. Mini spot.
7: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
8: Solo la polizza auto?
7: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
8: Fai il tuo preventivo in agenzia.
7: Unipol, a Empoli piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49.
2: Pochi secondi oltre il quarto d'ora del primo tempo al Martelli di Mantova, rimane sul punteggio di 0-0 il punteggio tra Mantova ed Empoli, con un paio di situazioni interessanti già confezionate dal Mantova, nessuna ancora per l'Empoli. Il rilancio di Kautz sulla destra è troppo lungo, il pallone per Saporiti che difatti non riesce a raggiungerlo. Rimessa laterale già effettuata da Menessa verso Ruocco, che viene fermato in fallo laterale. Stavolta tra le proteste del pubblico la rimessa viene assegnata all'Empoli. Rimessa affidata a Digan, che viene invitato a guadagnare la posizione esatta per fargli prendere il gioco. Lo fa buttando il pallone all'indietro verso Curto, quindi Seghetti. Vuole il pallone Kautz, Seghetti invece va da Iepes. Curto, il lancio di Curto verso Spendi, prova la sponda per Igan, il pallone gli rimane lì, quindi Spendi stesso prova ad andare ad attaccare l'area, viene messo a terra, non c'è fallo stavolta, dice il direttore di gara, ma c'è adesso per l'intervento di Zedadka su Gnacchiti. Calcio di punizione per il Mantova, molto vibranti le proteste da parte di Modesto, il tecnico del Mantova, nei confronti del quarto ufficiale di gara. Avrebbe probabilmente voluto il cartellino giallo per questo intervento, giudicandolo un fallo tattico che ha impedito di ripartire al Mantova. Si è già ripreso a giocare con Bardi che tocca corto per Tomasevic. Ancora Bardi. Tomasevic, Silva, Silva a corto per Cella, poi Ilie in avanti, Empoli che torna nel possesso di palla e lancio ribattuto da parte di Zedadka, poi si riprende il pallone Curto, calcio di punizione per l'Empoli stavolta. Rumoreggia ancora il pubblico di Mantova, era Curto non Zedadka il giocatore in precedenza. Non abbiamo un'ottima visuale dalla nostra postazione. Calcio di punizione affidato al destro di Saporiti, difende fuori l'area di rigore il Mantova. La battuta di Saporiti, palla che arriva in aria, il colpo di testa liberale di Tomasevic, arriva prima di tutti sul pallone Silva. Benessa, lancio lungo con il colpo di testa di Igan che tiene in campo il pallone, poi Iepes lo scaravente in avanti, intercettato e fermato da Silva che va a servire Benessa. Benessa per Gnacchiti, murato il suo filtrante, arriva però Castellini da dietro, si distende in avanti Castellini, passaggio filtrante in profondità per Ruocco, parte il cross in mezzo, Liozzi la ferma in qualche modo, il sinistro, la parata a terra di Seghetti centrale. Terza occasione per il Mantova al 19°, Bello il filtrante di Castellini per Ruocco, girata però debole poi di Ghiozzi, trovato attento Seghetti. Lo stesso Seghetti adesso va al rilancio su Spendi, non riesce la girata aerea, quindi riconquista il pallone Silva. Bardi, Castellini, lancio di Castellini sulla destra per Ilie. Ilie mette giù il pallone, viene fermato da Kausen, fallo laterale, va alla rimessa Silva per il Mantova. Si fa vedere Trimboli, fermato Trimboli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, quindi Spendi sfugge alla marcatura dell'avversario, forse era fuori gioco qui Corrado, non si è alzata la bandierina, si continua a giocare. Curto, Yepes, Kautz, poi Yepes ancora per Kautz, Sedatka, poi il pallone in profondità per Corrado, avanza San Corrado, un altro passaggio per Saporiti, ferma il pallone Saporiti, il destro girare, palla sul fondo, non ha trovato lo specchio della porta Saporiti su questa ripartenza condotta da Corrado, pallone che è terminato fuori, non vicinissimo, almeno sembra, al palo di sinistra della porta difesa da Bardi, quindi non molto pericoloso il tiro di Saporiti, ma è comunque la prima uscita, la prima sortita dell'Empoli in questo primo tempo. Lungo rilancio nella metà campo azzurra, c'è il colpo di testa di Kautz, Corrado, Curto, Yepes, Kautz in avanti per Saporiti, larga sulla sinistra per Corrado, palla nello spazio per Di Stefano, poi allontana Tomasevic direttamente nel fallo laterale, rimessa azzurra che negli ultimi due minuti ha alzato un po' la testa, sta cercando di venire fuori e prova ad impensierire la traguardia biancorossa. Kautz, Seghetti, con calma Seghetti, appoggia corto adesso a Curto, Yepes, ancora Seghetti, fuori dalla propria area di rigore, tocca di nuovo a Curto, il lancio di Curto, c'è la deviazione di Ruocco, poi Benaissa, arriva Magnino, palla in fallo laterale, mini spot.
9: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
10: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
9: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Siamo esattamente a metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra Mantova ed Empoli, allo stadio Martelli, riconquista la palla dell'Empoli dentro il cerchio del centrocampo con Di Stefano che appoggia indietro verso Kautz. Kautz allarga sulla sinistra per Corrado. Corrado chiede ed ottiene il 1-2 a Zedatka, poi avanza ancora Corrado per vie centrali, ancora Corrado, lo scarico su Magnino, ferma il pallone Magnino, sguardo al centro, parte le cross in tuffo di testa, allontana Cella, poi ancora l'Empoli che insiste con Yepes per Di Stefano, non c'è fallo, riparte veloce Silva sulla destra, Silva viene affrontato da Yepes, messo giù, calcio di punizione, arriva il primo giallo al 23esimo minuto del primo tempo, ammonito Yepes. Come detto, è il primo cartellino dell'incontro, credo che si vada al cooling break perché le squadre si stanno avvicinando alle panchine, quindi cooling break per questo primo tempo, Abbiamo notato il primo giallo e non ci fermiamo ancora, mini spot.
11: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
12: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
13: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
2: Pausa quindi per cooling break, come dicevano quelli un po' più bravi ai mondiali, Dreschon break. Siamo sullo 0-0, ripetiamo, gara che ha stentato un po' a decollare, poi tre occasioni per il Mantova e una per l'Empoli con la conclusione dei Saporiti qualche minuto fa. Vedremo se adesso si salirà ancora di intensità, ma fa molto caldo comunque nonostante l'orario serale. È ancora fermo il gioco, ne approfittiamo, mini spot.
14: La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen, il carisma e la guidabilità di un'Audi.
15: Ritrovale da Corsinovi e Peruzzi, da oltre 50 anni unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service. Corsinovi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi.
14: A Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
2: Terminato praticamente il minuto di sosta, che poi sono due minuti perché siamo al 25esimo, è arrivata sulla munizione di Yepes, è arrivata al 23esimo, quindi sono due minuti di cooling break. Le squadre stanno andando a riprendere posizione sul terreno di gioco per riprendere il gioco. Si giocherà quindi fino al 47esimo almeno, questi due minuti di stop, che poi, visto che non si riprende, sono oltre i due minuti. Si riprende con il calcio di punizione in favore del Padova, siamo vicini alla linea del centrocampo, va a recuperare Trimboli, che ha guadagnato anche qualche metro perché il fallo era avvenuto nella metà campo del Mantova, si è ripreso nella metà campo dell'Empoli. Benessa, palla in avanti per Ruocco, poi Gnacchiti, palla che non viene fermata dagli Ozzi. Curto la lascia sfilare lentamente per Seghetti. Seghetti stavolta si trova all'interno della propria area di rigore, non ha molta fretta di far riprendere il gioco, poi raccoglie il pallone con le mani, inizia il countdown del direttore di gara, rimette a terra il pallone Seghetti, viene contro Spendi, Seghetti tocca lateralmente però sulla sinistra. Kautz, Zdatka per Seghetti, parte il lancio di Seghetti, forse fuori gioco di Corrado, ma si continua anche stavolta a giocare, colpo di testa di Curto, poi Gnacchiti, il tocco sulla destra per Ilie che riesce a tenere in campo il pallone. Ilie contro Kautz, retropassaggio per Trimboli, Gnacchiti allarga sulla sinistra per Benessa. Benessa attaccato da Igan. Castellini, Cella, siamo già dalla parte opposta da Tomasevic, il lancio in profondità per Ilie che viene fermato da Kautz, quindi Zdatka per Corrado, ancora Kautz, alza il pallone direzione di Spendi che viene fermato di testa da Cella. Ilie sbaglia completamente il controllo, Ilie, favorendo il recupero di Kautz. Magnino, Igan, ancora Magnino, Seghetti fa girare di prima per Kautz, Yepes, Zdatka, da qualche minuto si è abbassato Zdatka e si è alzato Corrado sulla fascia sinistra. Rimessa laterale intanto per il Mantova con Silva. È controfallo perché non ha rispettato, o non ha rispettato la posizione, o ci ha messo troppo, perché adesso ci sono le nuove regole. Però mi sembra che sia un fatto di posizione, perché non avevo visto il countdown, ma avevo visto il braccio teso come indicare che aveva guadagnato troppi metri Silva per effettuare la rimessa con le mani. Oltrepassato il 28esimo minuto, sempre 0-0 con l'Empoli che manovra. Seghetti ha ricevuto il pallone da Zedatka. È molto attendista la tattica dell'Empoli. Adesso va a lungo rilancio, ancora una volta Seghetti sulla sinistra per Corrado. Zedatka, ancora Corrado, 1-2 che si chiude, parte il cross di Corrado, interessante, scavalca tutta l'area di rigore dalla parte opposta a Igan, finisce per commettere fallo su Rocco, si riprende con il calcio di punizione in favore del Mantova, mini spot.
16: Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
17: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: È pronto Bardi a far riprendere il gioco con il calcio di punizione. Anche in questo caso si è guadagnato una quindicina di metri almeno. Ci sono le proteste della panchina azzurra, credo proprio per questo motivo. Calcio di punizione da ripetere da parte di Bardi. E stavolta Colombo fa cenno ad andare indietro, ma Bardi la rimette esattamente dove era prima. La battuta del portiere del Mantova con il colpo di testa di Curto. Tomasevic finisce a terra, ma non c'è assolutamente fallo, perde palla Corrado. Silva, lungo la linea del fallo laterale, suggerisce centralmente per Tomasevic, poi Ilie per Trimboli, il quale allarga pericolosamente, infatti intercetta il pallone Saporiti entra dentro nel cerchio di centrocampo, passaggio in profondità per Spendi, che è nel ritardo nei confronti di Cella, va a terra Cella, non c'è fallo, Spendi alla traversone, c'è la deviazione di testa in calcio d'angolo e anche l'Empoli va alla battuta del primo angolo. Si era lasciato cadere Cella, appena sfiorato da Spendi, non c'è cascato, non ha boccato Colombo che ha lasciato proseguire. Seguiamolo l'angolo, c'è Saporiti pronto alla battuta dalla bandierina di destra, alza un braccio quasi a chiamare lo schema, parte il numero 10 azzurro, palla che arriva dentro, il colpo di testa di Tomasevic con la pallone che torna sui piedi di Saporiti all'indietro per Iepes si ferma, restituisce il pallone ancora al 10 dell'Empoli, Saporiti non riesce però a far arrivare nuovamente il pallone a Iepes, a fortuna che carambola il fallo laterale con la rimessa già effettuata da Magnino. Igan, Corrado allarga sulla sinistra per Di Stefano, con l'esterno destro ha cercato il suggerimento in profondità per Kautz, non è andato a buon fine, attenzione alla ripartenza del Mantova, non riesce però Gnacchiti a portare avanti l'iniziativa, finisce per perdere il pallone e l'Empoli con calma può ripartire da dietro con Curto, quasi 32 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Mantova e l'Empoli. Curto, Iepes allarga sulla sinistra per Zdarka, Kautz, Di Stefano, ancora Kautz, Iepes per Di Stefano, punta Castellini, poi lancio in avanti per Spendi che lascia sfilare, si continua perché c'è Corrado dietro di lui, Corrado entra in area di rigore, Corrado viene recuperato da Silva, fermata l'azione dell'Empoli, era stato ottimo però l'inserimento di Corrado, attenzione però sulla destra è scoperto l'Empoli con Ilie che viene servito da Trimboli, Ilie va alla traversone basso, la girata altissima di Gliozzi al volo con il destro, palla veramente alta, finita in curva, niente di fatto, mini spot.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
18: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
18: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Riccardo! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana!
2: 33esimo minuto appena oltrepassato allo stadio Martelli di Mantova, sempre 0-0 il punteggio tra Mantova ed Empoli. Bene sta Castellini, appoggio laterale per Tomasevic, attaccato da Di Stefano. Tomasevic allarga sulla destra per Silva. Bardi all'interno della propria area di rigore, effettua un lungo lancio con il destro per Ruocco, palla che rimbalza a terra, poi Magnino di testa ne riesce a far arrivare il pallone ad Igan. Ancora Magnino, Igan, ancora un lancio lungo per Spendi, fermato da Cella. Castellini, Bardi, però Bardi è andato a scambiare con Silva, quindi Castellini. Benessa prova l'accelerazione sulla sinistra, oltrepassa la linea di centrocampo, rincorso da Saporiti. Benessa lascia la pallone a Ruocco, quindi Gnacchiti, Castellini, Ruocco cerca il passaggio di prima filtrante per Diossi che viene anticipato da Curto, poi Saporiti con l'esterno destro va a servire Seghetti. Empoli che si riposiziona in campo con Seghetti indisturbato, ancora in possesso del pallone, lo appoggia a Curto, adesso verso Curto. Cauzzo, viene incontro Spendi, il pallone per lui, tocco di prima per Saporiti, non va a buon fine l'apertura a sinistra per Corrado che viene anticipato da Silva, ma è ancora l'Empoli per il possesso di palla. Cauz, lancio per Spendi in area di rigore, colpo di testa di Cella, palla che rimane lì, va a recuperarla Spendi, Spendi in mezzo, non riesce però Di Stefano ad arrivare sul pallone, o meglio viene anticipato da Tomasevic che ha letto bene la situazione ed è andato ad intercettare il pallone, a metterlo in angolo per il secondo tiro dalla bandierina per l'Empoli. Stavolta la bandierina è quella di sinistra, è comunque Saporiti che si incarica della battuta. Richiamo per Bardi e Zedadka all'interno dell'area piccola. Pronto con il destro Saporiti. Sei giocatori dell'Empoli in area di rigore, palla che arriva lunga sul secondo palo, la spizza Gnacchiti e Curto la protegge in fallo laterale vicini alla bandierina del calcio d'angolo, va a recuperare il pallone Igan. Lui che si incarica della rimessa laterale, serve a Magnino, ancora Igan e viene segnato fuori gioco sul passaggio di ritorno evidentemente di Magnino, si trovava al di là della linea difensori Igan. Calcio di punizione per il Mantova a mini spot.
19: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
20: Solo la polizza auto?
19: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
20: Fai il tuo preventivo in agenzia.
19: Unipol, a Empoli piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49.
2: 8 minuti più recupero ancora da giocare per questo primo tempo tra Mantova ed Empoli allo stadio Martelli. Vedono due squadre ancora sul punteggio di 0-0 con Castellini in possesso di palla, gira centralmente per Tomasevic, ancora Castellini attaccato da Saporiti, palla davanti per Ruocco, tocco di prima a cercare Gliozzi che sbaglia il controllo, non era facile il controllo per il numero 9 del Mantova. L'Empoli che riparte, Curto porta alla tre quarti campo dell'Empoli, lo scambio con Saporiti, poi Spendi finisce a terra dentro il cerchio di centrocampo, non c'è fallo ma recupera Iepes, l'apertura a sinistra per Zedadka, avanza Zedadka fino al limite dell'area di rigore, il servizio per Corrado sulla sinistra, parte il cross in mezzo, non era male anche questo traversone, allontana Benessa ma è ancora l'Empoli che recupera con Zedadka. Magnino, Curto, Iepes, poi Cauz, Di Stefano parte dalla tre quarti da sinistra, viene attaccato da Trimboli, appoggia all'indietro verso Cauz, ancora Di Stefano, non passa il pallone, viene messo nel fallo laterale da Ilie, rimessa con le mani già effettuata da Corrado proprio per Di Stefano, il traversone in mezzo per Spendi, il colpo di testa di Spendi che chiama la parata a terra Bardi, che con le mani aperte va a mettere il pallone in angolo. Bello il traversone di Stefano, altrettanto buono il colpo di testa di Spendi, non c'era arrivato Cella. Spendi ha provato a indirizzare all'angolino ma ha trovato attento Bardi che ha messo il pallone in angolo. Angolo numero 3, pronto ancora Saporiti. Saporiti in mezzo, è lungo anche stavolta il pallone. Spendi prova a controllare all'interno dell'area di rigore, palla che esce di nuovo e di nuovo calcio d'angolo, stavolta dalla parte opposta. Mangiarina quindi di sinistra. Ha provato a controllare Spendi all'interno dei 16 metri del Mantova, poi è stato fermato da Benaissa e adesso vediamo ancora l'angolo che sarà battuto da Saporiti. Palla di nuovo lunga sul secondo palo, Benaissa stavolta esce, palla al piede, viene fermato da Jeppesen, fallo laterale. Ma sono già due o tre angoli che vengono battuti lunghi da Saporiti, ma francamente non ci sono molte soluzioni per l'Empoli, perché non ci sono giocatori con la maglia azzurra che si fanno trovare pronti sul secondo palo. Bisognerebbe capire se è un'errata esecuzione di Saporiti o un'errata disposizione dei giocatori sul corner. Intanto si riprende con una rimessa laterale in favore dell'Empoli con Igan all'indietro verso Magnino. Jeppes, Kautz, colpo di tacco di Zedadka per Corrado che si vede respingere il pallone direttamente nel fallo laterale, già effettuata la rimessa verso Jeppes di Stefano. Seghetti, c'è un buco praticamente in mezzo al campo, si è buttato dentro Curto per farsi dare il pallone, quindi di Stefano. Zedatka prova l'accelerazione, viene messo giù, calcio di punizione, arriva anche il giallo, primo giallo anche per il Mantova per Trimboli. Ammonito per parte. Dopo Jeppes anche Trimboli finisce sul taccuino del direttore di gara. Curiosamente i due numeri 21 sono stati ammoniti. Seguiamo il calcio di punizione. La battuta di Saporiti, palla che arriva dentro l'area di rigore, rimane lì. Poi Magnino, la botta di Magnino, Spendi davanti al portiere ma era praticamente fuori gioco. Mamma mia, la 5 pagella, mamma mia. Credo che abbia fischiato il fuori gioco il direttore di gara. Calcio di punizione per il Mantova, probabilmente andava fuori lo stesso il destro di Magnino. Battuta già effettuata del calcio di punizione. Curto, poi di Stefano. Spendi, fallo su di lui, non viene fischiato, quindi si continua a giocare con Trimboli che suggerisce in profondità per Gliozzi, forse in posizione irregolare. Si continua intanto a giocare, il cross è lungo, vediamo se si alza la bandierina, non mi sembra. Benessa, era rimasto in campo il pallone, Benessa all'indietro, poi Castellini, Ilie, viene contenuto da Curto, poi Ilie caparbiamente va a recuperare il pallone, cioè l'appoggio su Benessa. Il cross di quest'ultimo in mezzo a vuoto di testa Corrado, poi pallone che in qualche modo viene allontanato dalla difesa azzurra e spazza via Jeppes scaraventando lontano il pallone. uno contro uno con Spendi che non riesce a recuperare il pallone. Balla rilancio Bardi di testa, Kautz, c'è fallo su Saporiti, calcio di punizione, mini spot.
0: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
21: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
0: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso.
22: Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Meno di un minuto al termine del primo tempo, più recupero, dove saranno almeno due i minuti di recupero, ma saranno quasi sicuramente tre. Di Stefano in avanti per Corrado perde palla, poi Tomasevic si sgancia, attenzione, 5 contro 4, avanza Tomasevic, palla al piede, il tocco sulla destra per Ilie all'ingresso dell'area di rigore, Ilie alza la testa, poi il cross basso, viene anticipato Gliozzi da Curto, non è ancora finita, la traversione di Trimboli ribattuto, poi Gnacchiti per Ruocco, limite dell'area, Ruocco con Igan prova a mettere in mezzo il pallone, c'è la deviazione di Magnino e poi Seghetti fa suo il pallone, pericolo scampato su questa ripartenza dopo un pallone perso da Corrado. Poggio corto intanto per Kautz. Seghetti, apertura di Seghetti a sinistra per Zedatka finisce a terra, calcio di punizione, mini spot.
23: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
24: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
25: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 0049.
2: Già ripresi a giocare con il lancio di Trimboli in profondità. Palla che arriva lentamente sui piedi di Seghetti. Curto. Ancora Seghetti. Lancio di Seghetti. Colpo di testa di Silva. In fallo laterale. Di nuovo mini spot.
26: La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen. Il carisma e la guidabilità di un Audi.
27: Ritrovale da Corsi Novi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service. Corsi Novi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi.
28: A Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
2: Siamo nelle battute finali di questo primo tempo alla Martelli di Mantova, con Mantova ed Empoli che sono sempre sulla 0-0. Spendi apre male a destra con la pallone che termina direttamente nel fallo laterale, ha colpito male il pallone, l'intenzione era quella di servire Igan, si riprende con la rimessa di Benaissa, corta, poi Castellini consulta il cronometro del direttore di gara e proprio in questo momento dice che può bastare così per questi primi 45 minuti di gioco, si va al riposo sul punteggio di 0-0, gara che si mantiene sul sostanziale equilibrio, timide fiammate da una parte e dall'altra in vari frangenti di questa prima frazione di gioco, probabilmente anche il caldo recita la sua parte, ma comunque come detto per il momento c'è un sostanziale equilibrio. Io mi fermo dalla tribuna stampa del Martelli, c'è dove la linea agli studi di Empoli, poi torneremo nuovamente insieme per il secondo tempo di Mantova Empoli.
29: Incontro azzurro spot.
30: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Fly Me da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric.
31: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
29: Incontro azzurro.
1: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
31: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
1: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
3: Incontro Azzurro.
31: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
4: Solo la polizza auto?
31: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
4: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
31: Unipol, a Empoli, piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0570

0: pomeriggio.
1: Incontro azzurro. La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen. Il carisma e la guidabilità di un Audi.
2: Ritrovale a Empoli da Corsinovi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service.
1: E adesso ancora di più. Vieni a toccare con mano le nuove vetture elettriche e prova il noleggio.
2: Corsinovi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi. Oltre a una vasta scelta di usato garantito aziendale e chilometri zero.
1: Corsinovi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen e Audi. A Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
3: Incontro azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
3: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049. Risponde Cero Folini.
5: Incontro azzurro, diretta stadio.
6: Eccoci qua nell'intervallo di Mantova-Empoli, 0-0 dopo i primi 45 minuti, possiamo dire un risultato giusto per quello che si è visto in campo, con un Mantova che ha avuto le migliori occasioni ad inizio prima frazione, poi l'Empoli è venuto fuori alla distanza con sicuramente un'ottima prova della corsia di sinistra di Corrado, in particolare buono il suo debutto, alla fine dei conti ai punti forse l'occasione più nitida l'ha avuta il Mantova, quel colpo di testa di Castellini se non sbaglio, però insomma nel computo delle occasioni alla fine possiamo dire che lo 0-0 è il risultato più giusto. Un Empoli che è venuto fuori alla distanza, un Empoli che si conferma molto solido, molto compatto, cosa che avevamo visto sia nel precampionato, sia in Coppa Italia, sia nella prima partita contro la Cremonese. 388 30 30 100 SMS e WhatsApp per interagire con noi. Stanno arrivando un po' di messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Niccolò, abbiamo avuto conferme su quella che è l'identità dell'Empoli e nonostante qualche rischio, ma che fa parte del gioco, insomma... abbiamo la conferma che questa è una squadra, insomma, molto compatta, molto solida, che sa quello che deve fare. Partita molto difficile questa, perché il Mantova ha dei giocatori di categoria molto ignoranti, penso agli Ozzi, penso a Benaissa, che comunque sono giocatori che possono trovarti la giocata, però è un Empoli che si sta comportando bene.
7: Sì, partita dai ritmi anche molto compassati, con qualche fiammella nel corso dei primi 45 minuti di gioco. È un Empoli comunque che si è comportato bene in campo, ha rischiato l'occasione che hai descritto tu, il colpo di testa di Castellini e poi il destro di uno degli ex di giornata, ovvero Ilia, su un passaggio in verticale di Seghetti intercettato da uno dei tre difensori centrali del Mantova. Poi un Empoli che comunque ha tenuto bene il campo senza rischiare troppo. La corsia di sinistra è il binario dal quale sono nate le occasioni comunque più interessanti, o comunque le manovre più veloci, più sciolte, con cui l'Empoli è riuscito a distendersi in maniera migliore all'interno del rettangolo verde di gioco. Buone le prove di Zedatka e Corrado, quest'ultimo ha esordito con la maglia dell'Empoli in maniera molto positiva. Zedatka, interessante questo ruolo che sta provando a cucirgli addosso Pagliu, che è un giocatore comunque molto brevilineo, veloce e anche dei colpi di personalità, l'abbiamo visto soprattutto allo scadere, dove ha fatto ammonire Trimboli sulla corsia di sinistra. Trova spesso lo spazio necessario per saltare l'uomo e creare superiorità numerica. L'Empoli che ha avuto qualche occasione, un colpo di testa di Spendi e poi forse quella più importante, il destro di Magnino, che è terminato al lato con una deviazione di Spendi, poi sarebbe stata da verificare la posizione nel caso il pallone avesse superato la linea. Però ripeto, una partita il cui 0-0 dipinge perfettamente, anche se vogliamo, l'equilibrio in campo tra le due squadre.
6: Non c'è dubbio, messaggi al 388 30 30 100. Finalmente noi con una bella uscita, come dice il mister, costruendo a 4 dietro, cioè difesa 3 più 1 che scala. L'arbitro è completamente di parte, meno male ci siamo svegliati perché stavamo subendo di brutto. Steven è troppo forte, Zedatka e Corrado bravi comunque. Poi c'è Massimiliano, buonasera, due cose non mi convincono, uno dei migliori in campo.

0: campo con la Cremonese tenuto in panchina, Biondini, e Di Stefano mi sembra fragile, ma anche oggi prestazione non positiva, dice Massimiliano. Beh, su Di Stefano sei un giocatore di sacrificio, non Niccolò, più che altro. Su Biondini magari cercheremo di capire, secondo me non ha fatto assolutamente male, sulla corsia di sinistra Zedatka e Corrado, quindi le scelte al momento sono corrette. Vediamo anche come sta Biondini, perché nel senso, esatto, sono scelte che dobbiamo cercare di capire, insomma, se ci sono stati anche dei problemi fisici. Su Di Stefano prima.
1: Sì, Di Stefano anche nell'ultima gara contro la Cremonese tende un po' a sparire. Secondo me non ha fatto un primo tempo diciamo così tanto sbagliato, si è fatto vedere suo anche il pallone con il quale poi è andato a servire Spendi su quell'ottimo movimento all'interno dell'area di rigore. È chiaro, è uno di quei giocatori che all'interno comunque della rosa porta una buona esperienza, più di 60 partite in Serie B, lo scorso anno comunque ha anche segnato 3 gol con la maglia della Carrarese, quindi è un giocatore dal quale ci si aspetta qualcosa in più anche là davanti. Secondo me deve ancora accendersi e forse trovare anche la sua posizione in campo in questo modulo molto variabile, perché lo abbiamo visto anche durante la partita, si dipinge come 3-5-2, però poi nell'arco dei minuti vediamo spesso dei giocatori che cambiano di posizione, non rispettano il proprio ruolo all'interno poi dell'undici titolare, anche per non dare punti di riferimento. E secondo me all'interno di questo scacchiere Di Stefano deve trovare ancora la sua collocazione che gli permetta poi di favorire l'uscita delle sue caratteristiche.
0: Assolutamente, un punto oggi sarebbe oro, dice Fabrizio da Empoli. E poi ragazzi, con calma, Biondini ha appena 17 anni, entrerà nel secondo tempo, non possiamo bruciarli subito questi ragazzi.
1: Sì, infatti diciamo che le dinamiche da chiarire poi sono anche queste. Parliamo di un 2009 che ha giocato titolare sia contro il Pisa, contro la Cremonese. Era stato chiaro anche Pagliuca dopo la gara in amichevole contro la Virtus Entella, dicendo che comunque i carichi di lavoro variano molto, e è chiaro che quando alleni un 2009 i carichi di lavoro possano essere più pesanti per lui rispetto magari a un giocatore più esperto. E quindi secondo me potrebbe essere anche una dinamica questa della condizione fisica da valutare, perché poi comunque il campionato è lungo e i giocatori sono da cadenzare, e quindi molto probabilmente, senza troppi complottismi, Pagliuca ha deciso di mandare in campo chi in questo momento gli dava più garanzie anche sotto il livello della condizione fisica.
0: Bravi ragazzi, oggi stiamo giocando bene, tanto movimento e tanto sacrificio, sinceramente dispiace non vedere un giocatore di stazza e sostanza come Berardinelli in centro al campo. Forza ragazzi, teniamo duri, saluti Niccolò d'Atlanta. Magari avrà spazio a gara in corso Berardinelli, però al momento mi sembra che le gerarchie siano chiare.
1: Berardinelli sì, è un punto interrogativo abbastanza importante. Stavo andando a vedere, è entrato sì contro la Cremonese, avevo un attimo questo dubbio, non mi ricordavo il minuto.
0: Si era fatto scaldare, ti ricordi?
1: Esatto,
0: Pagliuca, perché, minacciando esatto. Qualcuno in campo, che si era arrabbiato, poi alla fine è entrato
1: perché l'aveva mandato a scaldare, sì, praticamente alla mezz'ora, 40 minuti di gioco del primo tempo, e poi è entrato al 77esimo. Sì, è un po' un punto interrogativo, perché comunque anche lui è uno di quei centrocampisti che porta centimetri, porta fisico, e secondo me porta anche esperienza, perché ormai sono 2, 3, quasi 4 anni, che questo dovrebbe essere il quarto anno che Berardinelli è in Serie B con un ruolo anche di rilievo, e evidentemente Pagliuca in questo momento non lo vede come uno dei titolari all'interno del centrocampo, però è un elemento che, per quanto riguarda la fisicità e quello che può portare nel reparto, anche a gara in corso può rivelarsi importante. Poi bisogna vedere un po', magari in questo momento per le caratteristiche che ha a disposizione Berardinelli non rientra nello stile di gioco, nella tipologia di gioco che vuole cercare di dare proprio a livello di impronta Pagliuca alla sua squadra.
0: Sì, una domanda ragazzi, ma senza Steven come facciamo? Ma questa è una cosa a cui non pensiamoci, insomma, al momento non ci sono, al momento, ripeto, trattative calde su Steven Spendi. Vediamo, vediamo. E se senza Steven bisogna trovarne uno che che garantisca comunque un qualche numero di gol, no, Nicolò, se dovesse andare via. Però vorrei non pensarci in questo momento.
1: Eh sì, speriamo di non doverci arrivare a rispondere a questa domanda. È chiaro che Spendi è il leader dell'attacco dell'Empoli, l'abbiamo visto anche in questo primo tempo, anche quella capacità che ha di proteggere i palloni nonostante non abbia dei centimetri così importanti, però ha quella grinta, quella fame, ripeto, quella capacità di duellare, di stare davanti all'avversario, di aggirarlo, che permette poi di amalgamare anche le azioni dell'Empoli. Poi hai i numeri da attaccante, un giocatore comunque che ti porta gol come lo scorso anno, quindi andare a sostituire soprattutto allo scadere, allo scoccare degli ultimi giorni di mercato un giocatore come Spendi non deve essere assolutamente semplice, e ci auguriamo, ecco, che questo momento non debba arrivare, perché avere Spendi, lo ripetiamo ancora, sarebbe come avere un acquisto in più.
0: Torniamo a Mantova però da Alessandro Marinai per sapere se stanno rientrando le squadre in campo e se all'orizzonte magari c'è qualche cambio.
2: No, mi sembra di no, non mi sembra di vedere sostituzioni, non ho visto peraltro neanche nessuno scaldarsi in maniera un pochino più intensa, quindi si riparte con gli stessi che hanno iniziato questo match, anche nel Padova, mi sembra che nel Mantova, scusate, non mi sembra che ci siano sostituzioni. Quindi a breve dovremmo ricominciare, manca la cosa più importante, manca il pallone in mezzo al campo. Mentre Saporiti si sta, come è successo all'inizio della partita, non so se si mettono del nastro alla base dei calzettoni appena sopra la scarpa, tutto risolto ed arriva anche il pallone. Arriva anche
0: finalmente
2: il pallone,
0: di e allora ti lasciamo la linea dall'Empoli. Ti lasciamo la lineale.
2: Bene, grazie Alessandro. Siamo pronti, come detto, per l'inizio del secondo tempo tra Mantova ed Empoli. Sul pallone Spendi, arriva il fischio del direttore di gara, si riparte dal punteggio di 0-0. Un primo tempo che non ci ha regalato grossissime occasioni, qualche spunto qua e là, ma come abbiamo detto, gara che si è mantenuta su un sostanziale equilibrio. Intanto si scontrano due giocatori del Mantova, ma rimane comunque in possesso di palla la formazione di Molesto. Sbaglia Castellini la verticalizzazione, quindi recupera Curto, che preferisce ripartire da Seghetti. Ferma il pallone Seghetti all'interno della propria area di rigore, poi ne esce appena un po', dai la pallone in profondità a Spendi per Saporiti, che difende bene stavolta il pallone, si gira su se stesso, poi lascia il compito di impostare a Iepes che preferisce appoggiare a Kautz, il quale chiama in causa ancora Seghetti stavolta è abbondantemente fuori alla propria area di rigore, mentre non c'è nessun azzurro a scaldarsi a bordo campo, si sono alzati un po' di giocatori invece del Mantova per effettuare esercizi di riscaldamento. Sbaglia lo stop Corrado, palla che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore di Silva. È pronto Silva, la gittata è lunga da parte dell'esterno del centrocampo di Modesto, palla che si alza a campanile dopo che l'ha colpita Zedavka. Timboli, Curto, poi Kautz, gli ruba palla Ilie che lotta, poi finisce a terra, non c'è fallo secondo il direttore di gara, prova a recuperare Timboli ancora per Ilie lascia sfilare il pallone, va al cross raso terra basso, mette fuori Iepes direttamente nel fallo laterale. Gli applausi di Modesto verso l'ex azzurro Vale Ilie, mentre Silva va ad appoggiare all'indietro per Cella. Bardi, Benaissa, poi Ruocco, Iniacchiti per Castellini, lungo rilancio da parte di Castellini, c'è il colpo di testa di Igan a mettere il pallone in fallo laterale. Ma la rimessa da Benaissa, Gliozzi, Trimboli, Castellini, palla all'indietro per Cella, si riparte da Bardi. Non cambia il motivo della gara rispetto al primo tempo, alla fine dei conti entrambe le squadre stanno facendo quello che facevano i primi 45 minuti di gioco fino almeno a questo momento. Intanto c'è un intervento di Magnino su Ruocco, si arrabbia anche Magnino perché Ruocco si era lasciato un po' cadere cercando magari di trarre in inganno il direttore di gara, ma ha lasciato tranquillamente proseguire con Seghetti, che adesso si deve disfare del pallone. Lo fa effettuando un lancio nella zona di Zedatka, scavalcato Tomasevic, Zedatka può avanzare, poi il pallone in mezzo Saporiti, il destro di Saporiti viene deviato e poi Silva che avanza, peccato, si era ritrovato e arriva il giallo di Zedatka, ammonizione abbastanza ingenua questa. Si era ritrovato un buon pallone Zedatka, che forse ha sbagliato il primo controllo, magari non si aspettava che gli arrivasse il pallone, è andato nettamente a vuoto Tomasevic, si era aperta praticamente una prateria, poi l'azione come detto non ha sortito gli effetti sperati perché la conclusione di Saporiti ha trovato una deviazione. Annotiamo comunque il secondo ammonito in casa azzurra, Zedatka, al quarto minuto praticamente della ripresa, con il calcio di punizione già battuto dal Mantova. Ilie, il destro di Ilie a girare, palla che lambisce il palo alla sinistra di Seghetti, applausi per lui. Ancora pericoloso il Mantova, tanto il direttore di gara si porta nella zona dove si stanno scaldando i calciatori del Mantova, richiama un collaboratore di Modesto. Si riprende con la rimessa dalla fondo battuta da Kautz verso Seghetti. Saporiti, ancora Seghetti, di nuovo Saporiti, fatta fuori la pressione del Mantova, poi Saporiti apre a sinistra per Zedatka. Corrado, cross di Corrado, poi Yepes apre a destra per Igan, il cross di Igan, il destro, gol, il gol di Saporiti, il gol di Saporiti di testa sul primo palo al quinto minuto della ripresa sul cross di Igan, era tutto solo, Saporiti ha potuto prendere la mira e battere Bardi che adesso si becca anche il giallo, sta protestando il Mantova, non capisco il motivo della protesta, è stato ammonito Bardi per proteste, mentre l'Empoli sta ancora festeggiando il gol di Saporiti che porta in vantaggio l'Empoli al quinto minuto della ripresa. Dovrebbe essere tutto buono, non credo che ci siano ciechi in corso e quindi non capisco le proteste da parte del portiere del Mantova su questo gol di testa di Saporiti, molto bello il cross di Igan da destra e adesso inevitabilmente la partita cambierà perché il Mantova deve provare a rimontare lo svantaggio e l'Empoli chiaramente dovrà difenderlo e provare a colpire in contropiede per andare a raddoppiare. Silva, Tomasevic per Cella, il lancio in avanti lungo per colpo di testa di Gliosi, il vantaggio curto su Ruocco, il lungo rilancio di Seghetti, stavolta non ci ha pensato due volte a battere il lungo. Tomasevic, Silva in avanti per Ilie contro Kautz, c'è il fallo di Kautz, calcio di punizione per il Mantova. Intanto è andato a terra Zedatka, qualche problema per lui, si tira la punta di piedi, crampi probabilmente per Zedatka, si è rialzato Zedatka, vediamo perché è uscito Zedatka, vediamo cosa succede perché ci sono queste nuove regole, ha chiamato il cambio l'Empoli. Zedatka credo che sarà costretto a rientrare in campo, vediamo però perché c'è questa regola che deve stare fuori un minuto, poi il calciatore se si perde tempo per infortunio. Intanto si è ripreso a giocare, con il Mantova che attacca, l'appoggio di Tomasevic per Trimboli. Iñakiti allarga sulla sinistra per Benaissa. Benaissa cerca lo spazio, non lo trova, restituisce il pallone ad Iñakiti. Trimboli, mi sa che debba trascorrere il minuto per prima di vedere rientrare il giocatore. Intanto attenzione, Benaissa a terra, va a parare Seghetti sull'intervento di Tomasevic. Non è ancora rientrato Zedatka. E purtroppo vi dicevo che c'è questa regola: se uno perde tempo per infortunio, poi deve rimanere in 10 per un minuto. Intanto ha messo a terra il pallone Seghetti, lungo rilancio, rientra adesso Zedatka. Il rilancio di Seghetti che termina nell'area di rigore della Mantova. Bardi, tanto protesta Pagliuca nei confronti del quarto ufficiale di gara. È in avvio di stagione, a fronte di queste nuove norme ci sarà da discutere. Benaissa in avanti per Ruocco, fermato da Magnino in maniera scorretta a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione per il Mantova. Il direttore di gara si dirige verso Pagliuca e lo ammonisce. Ammonizione per Pagliuca per le proteste precedenti sul direttore di gara. Minispot.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Ci sono delle sostituzioni ancora, Minispot.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Riccardo! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana!
2: Allora, l'Empoli ha sostituito Zedatka con Belardinelli, mentre il Mantova ne ha fatti tre di cambi. Sono usciti Iñakiti, Ilie e credo Gliozzi, e al loro posto sono entrati il numero 11 Cagliazzo, il numero 80 Kudà e poi il numero 99 Vlaovic. Quindi triplo cambio per Modesto, uno soltanto invece per Pagliuca, che è stato ammonito, come detto, per proteste dal direttore di gara. Si è ripreso a giocare, palla che viene scaraventata in gradinata da parte di Curto con la rimessa laterale in favore del Mantova. Undicesimo minuto della ripresa, 1-0 per l'Empoli, c'è il fallo di Curto che costa il giallo al difensore azzurro. Quindi terzo ammonito, più Pagliuca ovviamente, terzo ammonito nell'Empoli dopo Yepes e Zedatka. Calcio di punizione per il Mantova. Siamo posizione defilata sulla sinistra, calcio di punizione che sarà battuto da Trimboli. Tutto l'Empoli a protezione della propria area di rigore. Sono sei saltatori del Mantova, tre sono fuori dall'area di rigore. Chiamano schema, Trimboli che batte con il destro. La partenza del numero 21, palla dentro, non ci arriva Castellini, di testa mette fuori Belardinelli, poi Saporiti non riesce a rilanciare, ancora Trimboli mette in mezzo di testa Vlaovic, gira male, anzi non gira per niente, palla sul fondo, rimessa per l'Empoli Minispot.
7: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
8: Solo la polizza auto?
7: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
8: Fai il tuo preventivo in agenzia.
7: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49.
2: E c'è il pareggio del Mantova. Pareggio del Mantova in questo momento, con una conclusione bellissima di Ruocco da fuori area, dalla lunga distanza, che ha battuto Seghetti. Quindi al 13° minuto della ripresa arriva il pareggio del Mantova. Niente da fare per Seghetti, e 1-1 Ruocco, che dopo aver segnato a Carrara segna anche contro l'Empoli, porta bene la Toscana evidentemente al 19 del Mantova. 1-1, ristabilita quindi la parità. Quando siamo al 14° con Cauzio nel possesso di palla, Seghetti. Seghetti va al lancio col sinistro stavolta, una zona dove non ci sono maglie azzurre, va tranquillamente a far su il pallone Bardi. Benessa. Bardi. Avanza Bardi, indisturbato, esce fuori dalla propria area di rigore, poi l'appoggio corto per Kudà. Ruocco, Benessa, ancora Ruocco, si difende dall'attacco di Magnino, il retropassaggio per Kudà. Silva, palla in avanti per il numero 11 Cagliazzo, che prova ad andare via, rimane in campo il pallone ma lo recupera Iepes. Curto, Seghetti, ancora un rilancio lungo a cercare Spendi, c'è l'anticipo di Tomasevic. Kudà contro Belardinelli, l'apertura per Cagliazzo a destra, Cagliazzo va alla traversone con il sinistro, Seghetti senza problemi fa su il pallone. Ha preso fiducia il Mantova dopo il pareggio di 2 minuti fa ad opera di Ruocco. Seghetti mette a terra il pallone, il rilancio ancora a cercare lo stacco di Corrado, stesso Corrado che viene anticipato da Silva. Trimboli, apertura per Cagliazzo che non va a buon fine da parte di Vlahovic, quindi Corrado Spendi in posizione di fuorigioco, probabilmente si continua a giocare. Vlahovic fa fuori Curto, Vlahovic entra in area di rigore, Vlahovic gol, una doppia del Mantova al 16° della ripresa, capovolta la situazione al Martelli. In 3 minuti il Mantova segna 2 gol e si porta in vantaggio. Vlahovic che è avanzato indisturbato va a segnare il 2-1, mini spot.
9: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
10: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
9: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Peccato, in 3 minuti l'Empoli ha subito 2 gol, che può essere passato in vantaggio in inizio di presa con Saporiti, adesso si trova a rincorrere lo svantaggio per mano di Ruocco e Vlahovic. Siamo al 17°, c'è ancora tempo, molto tempo. Cauz, Di Stefano, viene fermato da Tomasevic, poi recupera Castellini che resiste, poi subisce fallo, calcio di punizione per il Mantova all'interno del cerchio centrale, mini spot.
11: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
12: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
13: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
2: C'è movimento sulla panchina dell'Empoli, a breve ci saranno cambi per cercare di apportare dei correttivi, speriamo giusti, per recuperare il risultato di svantaggio. Intanto Spendi approfitta di un errato disimpegno della difesa del Mantova, avanza Spendi, il tocco per Igan in area di rigore, Igan è chiuso, prova ad andare in mezzo a due, va Igan, palla in mezzo, guadagna l'angolo. Angolo per l'Empoli. Spendi aveva approfittato di un infortunio della difesa del Mantova, si era volato verso l'area di rigore, tutto questo ha prodotto nel calcio d'angolo che adesso va a battere Saporiti. Saporiti batterà con il destro, quindi ad uscire, perché la bandierina è quella di destra. Ecco l'angolo, palla in mezzo, non ci arriva Magnino, poi al limite dell'area Iepes allarga di nuovo sulla destra per Saporiti, cerca lo spazio per il cross, lo trova, è basso, Cuda ferma il pallone e lo allontana direttamente in fallo laterale, va ad effettuare la rimessa Iepes. Iepes poi lascia l'incarico ad Igan, Igan è pronto ad effettuare la rimessa laterale, fa rettificare la posizione del direttore di gara. Igan all'indietro per Curto, Curto ferma il pallone, attaccato da Cagliazzo, ancora Igan per Belardinelli, non riesce il passaggio di ritorno con il pallone deviato in fallo laterale della formazione del Mantova, va alla rimessa con le mani, ancora Igan per Magnino, nuovamente Igan in profondità, il pallone per Belardinelli, è in vantaggio però Cuda che subisce fallo dallo stesso Belardinelli, calcio di punizione per il Mantova, mini spot.
10: La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen, il carisma e la guidabilità di un Audi.
14: Ritrovale da Corsi Novi e Peruzzi, da oltre 50 anni unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service. Corsi Novi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi.
10: A Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
2: 20 minuti esatti nel corso del secondo tempo, quindi è cambiato il risultato alla Martelli di Mantova. Adesso è il Mantova che conduce per 2-1 sull'Empoli. Empoli che si era trovato in vantaggio al quinto della ripresa con Saporiti, ma ha subito il ritorno e il sorpasso del Mantova con i gol di Rocco e Vlaovic. Belardinelli intanto per Saporiti che non riesce ad agganciare, palla recuperata da Castellini che riparte da dietro da Bardi. Lunghissimo retropassaggio del 27 biancorosso. Bardi adesso appoggia lateralmente sulla sinistra per Benaissa che gli restituisce il pallone, ancora Bardi all'interno della propria area di rigore, lontanissimo il primo calciatore azzurro che gli può dar fastidio, chi è Spendi, va a lungo rilancio Bardi in una zona dove non ci sono maglie dei propri compagni, allontana quindi Caos al volo, Saporiti per Igan che si butta in avanti il pallone, ingaggio un duello in velocità con Benaissa, va Igan sulla fascia destra, parte il traversone sul secondo palo, l'intervento che non va a buon fine di Silva con l'Empoli che attacca ancora, il cross di Corrado, il colpo di testa liberale, Magnino al volo, palla sul fondo, è riuscito ad incrociare bene sul pallone ma non ad indirizzarlo verso lo specchio della porta di Bardi, quindi si spegne sul fondo il pallone calciato dal capitano azzurro, rimessa che sarà effettuata da Bardi, ha dovuto accelerare i tempi perché intendeva perdere un po' di tempo, nel frattempo invece il direttore di gara ha cominciato il countdown, attenzione ancora all'Empoli, palla nello spazio per Di Stefano, in vantaggio Tomasevic ma recupera ancora il 20 dell'Empoli, retropassaggio per Corrado, Corrado salta a Silva, va sul fondo Corrado, parte il traversone sul secondo palo, Spendi prende posizione, poi viene fermato in qualche modo, fallo di Spendi, fallo in attacco dice il direttore di gara, calcio di punizione per il Mantova, mini spot.
15: Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
10: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: 22 minuti nel corso della ripresa alla Martelli di Mantova, c'è il cooling break credo, vediamo perché ci ha fischiato, sì, ha invitato entrambe le formazioni alla panchina il direttore di gara, quindi si starà fermi un paio di minuti, che potrebbe essere anche un tempo utile per i due tecnici per impartire delle nozioni. Coinvolgerei lo studio per un commento di quanto è successo in questa prima parte del secondo tempo, il vantaggio dell'Empoli e poi il capovolgimento di fronte nel 3 minuti del Mantova.
0: Sì, perfetto Alessandro, interveniamo molto, molto volentieri. Niccolò, allora, è un Empoli che ha subito il pari e subendo il pari forse si è un pochino disunito, adesso sta arrivando la reazione.
1: Sì, e non era scontato comunque subire una rimonta in 3 minuti, rischiava di essere un colpo duro anche al morale della squadra. Invece un Empoli che comunque è ancora in partita, è ancora in campo, sta reagendo bene. Non è semplice cambiare l'inerzia di una gara quando non hai comunque degli elementi da cui optare dalla panchina che possano accendersi. Ci sono tanti Primavera che ieri hanno giocato quasi 90 minuti in una gara contro l'Inter Primavera, quindi non è semplice riuscire
0: non c'è Bianchi, lo ricordiamo, Biondini forse non ha molti minuti nelle gambe se non è entrato fino adesso, e quindi mi sembra non
1: sì,
0: semplice la situazione.
1: L'unico riferimento offensivo può essere Popov per portare appunto anche centimetri in attacco per l'ultima avanzata.
0: Eh sì, assolutamente. Torniamo a Mantova da Alessandro Marinai.
2: Sì, perché le squadre stanno riposizionandosi sul terreno di gioco per riprendere questo secondo tempo. Siamo praticamente a metà della seconda frazione di gioco. L'Empoli deve rimontare un gol, deve rimontare lo svantaggio. Il punteggio infatti è di 2-1 in favore del Mantova. C'è una specie di conciliabolo a bordo campo tra Pagliuca e i suoi collaboratori, forse nel tentativo di capire quale potrebbe essere la mossa da apportare. Dovrebbe entrare a breve Deli e anche Popov. Deli e Popov sembrano ormai pronti per fare il loro ingresso in campo. Si è ripreso nel frattempo a giocare con l'Empoli in possesso di palla, l'appoggio all'indietro verso il portiere Seghetti che è all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Nessuno va a disturbarlo, chiaramente non ha motivo il Mantova per accelerare la ripresa del gioco con Seghetti che è ancora in possesso del pallone. Parte un lancio sulla sinistra, il colpo di testa di Corrado che termina direttamente oltre la linea di fondo. Ci sarà la rimessa per Bardi mentre si preparano, come detto, le due punizioni, le ultime indicazioni da parte anche di Stefano Bianconi verso Deli. Vedremo chi saranno i giocatori chiamati ad uscire. La rimessa dal fondo di Bardi, poi è Belardinelli che vince la sfida con Kudà. Palla rilanciata in avanti a Tomasevic, allontana in testa Curto e poi Seghetti sul rilancio troppo lungo di Trimboli fa su il pallone. Curto, il lancio di Curto verso Spendi, c'è il colpo di testa ad allontanare il pallone da parte di Cella e il fischio perché c'è fallo su un calciatore azzurro all'interno dell'area di rigore, è rimasto anche a terra. Si sta rialzando in questo momento, ma c'è il cambio, è pronto ormai il doppio cambio. Il giocatore era Di Stefano, esce proprio lui, esce Di Stefano ed entra Popov e poi Deli al posto di Yepes. Yepes che è uno dei due giocatori, uno dei tre giocatori ammoniti, quindi al 27esimo viene sostituito Yepes al suo posto Deli e come detto anche Di Stefano esce e al suo posto Popov. Doppio cambio quindi per Pagliuca, sono in totale 3 i cambi, c'è ancora uno slot. Con l'Empoli in possesso di palla, tocca il suo primo pallone Deli, l'appoggio per Curto, il lancio di Curto a cercare Spendi, è corto la ribattuta di Tomasevic, poi Popov al limite dell'area, Popov finisce a terra, prova a recuperare, non gli riesce, poi il rinvio di Tomasevic, trova una deviazione con la pallone che schizza nel fallo laterale, la rimessa è per il Mantova mini spot.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana.
2: 28 minuti nel corso della ripresa, la Martelli di Mantova conduce la formazione di casa per 2-1 sull'Empoli, calcio di punizione per il Mantova, battuto in profondità per Cagliasso ma fermato il pallone Magnino, è lo stesso capitano che gira centralmente per Curto. Curto avanza poi col sinistro, va a servire Spendi, il tocco di prima di Spendi all'indietro ancora per Magnino che allarga sulla destra per Igan. Igan per Saporiti, Belardinelli perde palla, attenzione, avanza il Mantova con Cuda che subisce fallo da parte di Belardinelli, lo strattona per la maglia, calcio di punizione per il Mantova e cartellino giallo per Belardinelli. Belardinelli che aveva perso palla e poi è ricorso al fallo beccandosi anche il giallo. Sono 4 giocatori dell'Empoli ammoniti più Pagliuca. Calcio di punizione adesso abbastanza insidioso in favore del Mantova, c'è Trimboli sul pallone, c'è anche però un altro giocatore, si è allontanato Trimboli. Ecco la battuta con il destro, la blocca però Seghetti, palla che non era molto forte da parte di Castellini, a girare con il destro non ha avuto grossi problemi Seghetti, che adesso è andato a servire Magnino. Curto, Kautz in avanti, intercetta però il pallone Ruocco, lo devia in fallo laterale, va ad effettuare la rimessa proprio Kautz. Palla in avanti e qui vorrebbero il cambio di fallo per il troppo tempo trascorso, giocatori del Mantova. Curto, Seghetti, lungo rinvio del portiere azzurro, colpo di testa all'indietro di Cella, non voluto però permette a Castellini di rinviare lungo nella zona di Cagliasso, attenzione corpo a corpo tra Cagliasso e Magnino, finiscono a terra i due, tutto regolare secondo il direttore di gara. Magnino, Seghetti, Deli strattonato per la maglia da Cuda, riesce comunque a servire Belardinelli, Popov, Saporiti, va via in mezzo a due Saporiti, costringe al fallo Castellini, calcio di punizione per l'Empoli, pronto a battere questo calcio di punizione lo stesso Saporiti. Tanto c'è qualche problema per Deli, invitato a raggiungere la panchina, c'è un problema alla maglia forse, vediamo, fa uscire il giocatore, no, sangue dal naso credo, adesso vediamo, tanto il calcio di punizione è stato battuto, ha liberato in qualche modo la difesa della Mantova, l'Empoli è in 10 perché Deli è a bordo campo. Silva, ancora Silva, si ferma poi appoggia all'indietro, pronto anche un cambio nel Mantova, Deli sembra pronto, infatti viene fatto rientrare sul terreno di gioco, tanto Benaissa scende sulla sinistra, l'appoggia all'indietro per Castellini, Bardi, no, eccolo qua Castellini, si è cambiato di posto, adesso è a destra Castellini, Kautz, Deli, può avanzare Deli a qualche metro di fronte a sé, Deli serve, spendi, pallone di ritorno, toi Deli a memoria va a destra, ferma però il pallone Benessa, peccato perché se passava c'era un'autostrada avanti per Saporiti. Attenzione però alla ripartenza del Mantova con Cagliazzo che entra in area di rigore. Cagliazzo contro Magnino, poi Benessa, conclusione alta di non molto sopra la traversa di Seghetti, mini spot.
10: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
16: Solo la polizza auto?
10: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
16: Fai il tuo preventivo in agenzia.
10: Unipol, a Empoli, piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49.
2: C'è cambio con il Mantova, fuori Ruocco, l'autore del primo gol, dentro Longondà con il numero 6. Si riprende con la rimessa dalla fondo per l'Empoli, la tocca corta Curto per Seghetti, poi Igan, va Igan in velocità, è strattonato da Benessa, mette fallo il 50 del Mantova, si riprende con il calcio di punizione in favore dell'Empoli. Magnino, Deli, Cauz sull'auto di sinistra per Corrado, ancora Cauz, non riesce però a far su il pallone, lo riconquista il Mantova che decide di ripartire dal lontanissimo Bardi, immediato il rinancio. Magnino fa da sponda per Belardinelli, Belardinelli non riesce però a far arrivare il pallone a Popov. Longondà ferma in scivolata Cauz, fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Mantova, mini spot.
17: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
10: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
17: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Poco più di 10 minuti più recupero a disposizione dell'Empoli per cercare di pervenire quantomeno al pareggio, visto che il Mantova è in vantaggio per 2-1. È successo tutto nella ripresa dopo il vantaggio empolese, l'1-2 micidiale nell'arco di 3 minuti a parte del Mantova che ha capovolto la situazione. Come detto, 35 minuti sul cronometro in questa ripresa con l'Empoli che manovra all'altezza della linea difensiva con Curto, palla in avanti per Spendi prova ad andare a larga sinistra per Corrado, il problema di trovare lo spazio per andare alla cross, non lo trova, l'appoggia indietro per Cauz, ma vede un fallo con la palla distante il direttore di gara, il fallo di Spendi su Tomasevic che era finito nel frattempo a terra. Calcio di punizione quindi per il Mantova tra le proteste dell'attaccante azzurro. Cambio di maglia intanto per Deli, ha sostituito la maglia, quindi evidentemente aveva un problema proprio alla maglia il numero 44. Punizione intanto già battuta e Deli deve però lasciare il campo di nuovo. Deli deve lasciare il campo di nuovo perché era uscito probabilmente dal terreno di gioco, ecco adesso che fa cenno di rientrare in questo momento. Sono quelle cose, vabbè, lasciamo fare con il Mantova che attacca, apertura a destra per Silva, vediamo se riesce ad arrivare sul pallone, sì, lo tiene in campo il 41 della Mantova che va poi a puntare Corrado, entra in area di rigore Silva si allunga troppo il pallone e c'è la parata a terra di Seghetti, fa su il pallone, adesso l'appoggia a terra per Magnino sulla sinistra per Corrado. Curto, Magnino in profondità per Saporiti che viene anticipato dall'intervento di Castellini, poi Benessa non riesce ad evitare il fallo laterale, rimessa con le mani affidata ad Igan in avanti per Spendi, l'appoggio di prima verso Popov ci mette il corpo, protegge il pallone, cerca una soluzione, poi l'apertura a destra per Saporiti che viene dentro al campo, cerca di servire Deli, non lo trova, c'è Cagliazzo che prova a partire ma viene fermato da Magnino, vede il fallo però il direttore di gara sullo stesso Cagliazzo in precedenza, quindi è tornato sui suoi passi ed ha concesso il calcio di punizione alla Mantova, mini spot.
11: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
12: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
13: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49.
5: Grossa occasione per il Mantova, credevo fosse in fuorigioco, ma non si è alzata la bandierina dell'assistente di Colombo e quindi Couda si è portato davanti a Seghetti, ha cercato un po' di aggirarlo, ma Seghetti è stato molto bravo a chiudergli lo specchio della porta e a deviare la conclusione in angolo. Molto pericoloso il Mantova, quindi al 38esimo minuto della ripresa. C'è ancora cambio per il Mantova, entra in campo il numero 75 Cospo al posto di Tomasevic. Cospo che è uno degli ultimi arrivi in casa Mantova. Seguiamo l'angolo, la battuta a Trimboli con il destro, palla sul primo palo, la mette fuori Belardinelli, proprio sui piedi ancora di Trimboli che ferma il pallone, l'appoggia all'indietro per Benessa. Ancora il pallone messo sulla sinistra, parte il cross, non ci arriva Cella, mette fuori Popov, Couda alla conclusione in due tempi, blocca Seghetti. Seghetti che adesso rimette in movimento il pallone servendo Belardinelli. Alla caccia del pallone l'Empoli, ma in ritardo Saporiti nei confronti di Benessa. Ancora il Mantova che attacca, chiama palla in mezzo, Longondà, poi Belardinelli, Seghetti, lungo rilancio, colpo di testa liberale di Cospo, sui piedi però di Spendi, avanza Spendi, c'è di fronte a lui Corrado che avanza velocemente, Spendi prova ad entrare in area di rigore, lo ferma Silva in angolo. Angolo numero 6 per l'Empoli. Empoli che ci sta provando in qualche modo. Tutto il Mantova nella propria area di rigore. Angolo che sarà battuto da Saporiti. Palla che arriva in area di rigore sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Palla messa fuori, la riconquista Igan. Ancora Saporiti. Igan. Il cross in mezzo troppo arretrato però rispetto a dove è il mucchio dei giocatori, attenzione adesso a questo rilancio del Mantova, è fuori Seghetti con il petto addirittura quasi a centrocampo, poi Deli vince il contrasto, Belardinelli, Mantova sbilanciato ma vede il fallo il direttore di gara, ha fischiato il calcio di punizione in favore del Mantova, anche ammonito Deli al 40esimo minuto, altro ammonito quindi casa Empoli, mini spot.
18: Potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen. Il carisma e la guidabilità di un Audi.
19: Ritrovale da Corsinovi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service. Corsinovi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi.
18: A Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
5: Doppio cambio nell'Empoli. Sono usciti Corrado e Saporiti e al loro posto sono entrati il numero 40 Berizzi e il numero 45 Orlandi. Questa è la decisione di Pagliuca in questo finale, doppio cambio. Mantova intanto in possesso di palla all'altezza della propria linea di difesa, Silva gira col sinistro in mezzo, finisce a terra un giocatore del Mantova, credo Longondà, poi c'è un fischio del direttore di gara a comandare un calcio di punizione in favore dell'Empoli, anzi è la Couda, il giocatore finito a terra si è rialzato in questo momento, già battuto il calcio di punizione dell'Empoli, 41 minuti e 45 secondi sul cronometro, siamo nelle battute finali con l'Empoli che è sotto di un gol, sempre per 2-1 il punteggio in favore del Mantova, alla Martelli
2: con il numero 40 Berizzi che tocca il suo primo pallone, poi lo riconquista Cospo per il Mantova, palla in avanti per Silva che non aggancia, quindi Curto finisce a terra, ma ne approfitta Deli per far su il pallone, il rimpallo lo sfavorisce fallo laterale, ma guadagna comunque un calcio di punizione perché è stato spinto da dietro. Calcio di punizione per l'Empoli, battuta corta di Deli per Curto, ancora Deli, Kautz, colpo di tacco per Berizzi, Berizzi all'indietro per Deli, ancora Berizzi, triangolo che si chiude, Deli va alla traversone, traversone che non mette in difficoltà Bardi che fa suo il pallone, poi va anche a terra per guadagnare qualche secondo prezioso. Bardi serve corto all'interno dell'area di rigore Castellini, il lancio lungo, il colpo di testa di Curto, quello di Kautz all'indietro per Seghetti, Seghetti blocca il pallone, poi lo mette a terra, avanza di qualche metro, poi effetto nel lancio sulla sinistra per Berizzi che non ci arriva, palla nel fallo laterale, palla rimessa a Silva, colpo di testa di Kautz ancora fuori in fallo laterale, di nuovo Silva, lunga la rimessa di Silva, allontana di testa Kautz, Popov manda il pallone in avanti a cercare Spendi, è in vantaggio però Cospo che si rifugia nel fallo laterale, va alla rimessa con le mani l'Empoli con Berizzi, Kautz scambio con Deli, poi Curto, Magnino larga sulla destra per Igan, ancora Magnino, 44 sul cronometro, Curto larga sulla sinistra per Berizzi, avanza Berizzi, il cross col sinistro allontana la difesa del Mantova, poi Curto, Magnino, avanza Magnino, allarga sulla sinistra per Kautz, il cross basso di Kautz mette fuori Cospo in fallo laterale, va ad effettuare la rimessa Berizzi, Deli, ancora Berizzi, Curto, palla dentro di Curto, il colpo di testa liberale della difesa del Mantova, attenzione adesso perché l'Empoli è sbilanciato, avanza il Mantova sulla sinistra, chiama palla in mezzo Vlahovic, Kudalo serve, Vlahovic in area di rigore, e Berizzi e poi c'è il gol. Benaissa mette la parola fine. 5 minuti di recupero. Benaissa proprio alla 45esimo. Ripartenza micidiale del Mantova che chiude i giochi. Tre a uno per il Mantova. Siamo già praticamente nella fase di recupero. L'Empoli era proteso in avanti per cercare il gol del pareggio. Si è esposto alla ripartenza che è stata micidiale da parte del Mantova che ha segnato il gol del 3 a 1. Siamo ancora nei festeggiamenti che sono durati un minuto, si giocherà probabilmente fino al 46esimo, ma ci vuole praticamente un miracolo per poter tornare a casa con un risultato positivo. Attacca l'Empoli, cross di Orlandi direttamente sopra la traversa della porta di Bardi, non c'è il pallone, arriva adesso il pallone, già partito il countdown da parte del direttore di gara, lunga la rimessa di Bardi, il colpo di testa di Curto, quello di Bellardinelli, Berizzi, poi Curto, Silva, Longonda, ancora Silva, Cospo, altro passaggio per Bardi. Castellini, Benessa, Couda, ancora Benessa per Couda, alla sulla sinistra per Cagliazzo, Cagliazzo contro Magnino, all'ingresso dell'area di rigore lo mette giù Magnino, calcio di punizione per il Mantova, è giallo per Magnino, mini spot.
0: Mini spot terminati, Ale, puoi andare.
2: Bene, me ne risultava uno, comunque va bene. Calcio di punizione per il Mantova. Da posizione molto pericolosa.

0: lancio di Magnino a cercare Berizzi, poi Spendi, la conclusione con il destro alta sopra la traversa. Si era trovato il pallone da buona posizione per la battuta a rete, non ha inquadrato bene il bersaglio, lo specchio della porta, palla che è terminata alta. Magari poteva essere l'occasione per un ultimo assalto al Fortapascia, ma siamo ormai al 49esimo. Curto, Berizzi, palla che non arriva a Spendi, la fa sua Silva. Coda, Trimboli, c'è il fallo di Berizzi, calcio di punizione in favore del Mantova. Berizzi è un altro giovanissimo, classe 2007, al pari di Orlandi. Forse sarebbe servita un po' di esperienza in questo secondo tempo per andare a cercare di recuperare il punteggio, però non c'è. Comunque la panchina non offriva molte alternative. Fermato Spendi intanto Benaissa, Cagliazzo sbaglia un po' il controllo ma vince il rimpallo. Cagliazzo in area di rigore, prova a metterla all'angolino, si distende Seghetti, va a respingere, poi recupera Longondà su Berizzi. Coda intercetta l'arbitro, ma credo sì, sia arrivato il fischio di chiusura. Finito qua l'incontro alla Martelli di Mantova, finisce 3-1 per la formazione di casa. È successo tutto nel secondo tempo, col vantaggio di Saporiti alla quinto, poi il pareggio di Ruocco al 13esimo, il vantaggio al 16esimo di Vlaovic e il 3-1 finale proprio allo scadere al 45esimo minuto con appunto Benessa che fissa il punteggio sul 3-1. È una sconfitta che ci può stare, ha meritato il Mantova, c'è poco da dire. L'Empoli ha fatto quello che ha potuto, si era ritrovato in vantaggio ma è durato poco il tempo per cercare di gestirlo questo vantaggio, perché nel giro di 3 minuti, dopo neanche 10 minuti il vantaggio, è arrivato un 1-2 che ha messo in netta difficoltà l'Empoli. Finisce qua quindi l'incontro, la seconda giornata, rimane a 3 punti l'Empoli, vola a 6 il Mantova. Adesso noi ci fermiamo, poi ci sarà un ampio post gara per analizzare quanto successo quest'oggi al Martelli. Linea che torna allo studio, ci sentiamo dopo per l'intervista.
1: Incontro azzurro spot.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro azzurro. Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
4: Solo la polizza auto?
3: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
4: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
3: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it. Incontro azzurro.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Incontro azzurro.
8: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
9: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
8: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
1: Incontro azzurro.
10: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.

0: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
1: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
0: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 9600 49. Risponde Cero Folini.
2: Incontro azzurro. La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen. Il carisma e la guidabilità di un Audi.
3: Ritrovale a Empoli da Corsinovi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service.
2: E adesso ancora di più. Vieni a toccare con mano le nuove vetture elettriche e prova il noleggio.
3: Corsinovi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi. Oltre a una vasta scelta di usato garantito aziendale e chilometri zero.
2: Corsinovi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen e Audi, a Empoli in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
4: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
5: Incontro azzurro. Diretta stadio.
6: Eccoci qua nel dopogara di Mantova-Empoli, cadono 3-1 gli azzurri, un blackout nel giro di 3 minuti che costringe la squadra di Pagliuca ad arrendersi, poi nel finale il terzo gol che fa diventare il passivo anche troppo pesante dopo il momentaneo vantaggio di Saporiti. Lascio la guida a te del dopogara, Nicolò, e tra poco insomma ci saluteremo. Dico solo che la strada è lunga, lo sapevamo, abbiamo visto anche oggi comunque delle cose molto buone, è un Empoli che su certi aspetti è solido, sa quello che deve fare, ce l'ha messa tutta, ha preso il terzo gol cercando di arrivare al pareggio, quindi ci teniamo gli spunti buoni, ma è un Empoli che ha anche ovviamente dei limiti, perché altrimenti non sarebbe una squadra che come obiettivo ha lottare per la salvezza. Credo che gli ultimi giorni di mercato debbano portare qualche elemento, se non altro a livello numerico, perché oggi con un po' di assenze per infortunio, 2-3 assenze per infortunio, l'Empoli si è ritrovato davvero in difficoltà a mettere i ragazzi della primavera che ieri tra l'altro avevano giocato se non 90 minuti quasi contro l'Inter proprio con la maglia della primavera, e questo può diventare nell'arco della stagione sicuramente un qualcosa di problematico, quindi servono rinforzi in questa ottica anche a livello numerico, secondo me, da capire quello che succederà nel mercato, se ci saranno dei sacrifici e se arriveranno altri elementi nelle ultime ore. Detto questo, ti lascio il comando, grazie a Patrizia, grazie a voi e ci sentiamo presto.
7: Grazie ovviamente al nostro Alessandro Marmugi, che torneremo ovviamente a sentire prestissimo martedì in occasione della puntata di Incontro Azzurro, in cui approfondiremo e analizzeremo anche a mente più fredda rispetto ai nostri consueti post gara tutto quello che è stato della sfida tra Empoli e Mantova, una sfida che ci ha illuso con il gol di Saporiti arrivato al 51esimo minuto, e poi il Mantova è salito ed è arrivata la rimonta dei biancorossi, il gol di Ruocco al 58esimo, quello di Vlahovic al 61esimo a completare la rimonta, fino poi al 3-1 finale che sì, ha un valore numerico e per quanto riguarda poi il risultato finale del tabellino, però è un gol arrivato praticamente su un Empoli sbilanciato che cercava alla disperata un ultimo pallone, un ultimo tentativo per rendersi pericoloso dalle parti di Bardi. 3-1 è terminata la gara, ci sono state comunque delle indicazioni positive, sicuramente un punto su cui ci concentreremo è quello relativo a una panchina abbastanza corta, quella dell'Empoli. Pagliuca non ha avuto a disposizione molti uomini su cui pescare per cercare di cambiare l'inerzia della gara. Stanno arrivando anche tanti messaggi al 388 30 30 100, tra pochissimo li leggeremo, andiamo però adesso a collegarci con Tommaso Carmignani. Ciao Tommaso, buonasera.
8: Ciao a tutti.
7: Grazie innanzitutto per averci raggiunto telefonicamente per commentare brevemente quello che è stato tra Mantova e Empoli, una partita un primo tempo compassato con qualche occasione da una parte e dall'altra, nel secondo tempo si era aperto con il gol di Saporiti, poi la rimonta del Mantova, si sono viste comunque delle indicazioni positive e poi è chiaro, il Mantova è salito, la panchina corta dell'Empoli non ha aiutato e poi il finale, il 3-1 dettato aiutato anche da un assalto ultimo disperato da parte dell'Empoli.
8: Sì, l'hai fotografata bene. Ora, sul primo tempo non direi compassato, il primo tempo che invece ha visto l'Empoli crescere alla distanza, non è partito benissimo l'Empoli, però poi è venuto fuori, è cresciuto, ha impostato la partita come voleva impostarla, cioè difendendosi meglio rispetto a come aveva fatto in avvia quando aveva anche un po' rischiato. Poi ha smesso di rischiare, ha cominciato a ripartire, ha trovato delle buone soluzioni ed è cresciuto fino al gol. Il gol è stato proprio il culmine massimo di questo di Empoli, che aveva fatto bene, ha fatto un'ottima partita fino al gol di Saporiti, davvero un'ottima partita. E lì poi avrebbe dovuto fare quello che aveva fatto contro la Cremonese, cioè mettersi dietro, difendere, rischiare il meno possibile, e invece in tre minuti, perché io il 3-1 non lo conto neanche, guardo insomma la partita, è stata partita, poi nel finale, visto che c'è stato l'assalto, a volte succede che prendi il gol in contropiede, certo. Però ecco, diciamo che la sconfitta è maturata in quei tre minuti, quando sono stati quei due episodi in cui dove però l'Empoli ci ha messo un po' del suo, ci hanno messo un po' tutti del suo secondo me stasera. Seghetti ha fatto un'ottima partita, ma sul gol non mi è piaciuto, era un po' troppo avanti, gran tiro, tutto quello che vuoi, ma era centrale, gli era un po' troppo avanti, ma è giovane, un ragazzo giovane, deve crescere, deve migliorare, quindi lo mettiamo in conto. Il secondo gol è un gol che però l'Empoli non deve prendere, quei gol non si possono prendere, questo è partito centrale, ha avuto una prateria davanti, Curto mi è sembrato un po' sulle gambe, non è riuscito a fermarlo, anche il centrocampo ha fatto poco filtro. Hai detto della panchina corta e sono d'accordo, non capisco però perché non abbia fatto giocare Biondini, questo onestamente non so perché non è stato messo dall'inizio, direi, ma anche poi a gara in corso non avrei inserito Bellardinelli, che è entrato molto male, e mi sarei giocato la carta Biondini, però parliamoci chiaro, non è per questo che l'Empoli ha perso, ci mancherebbe.
7: Sono d'accordo, è un interrogativo che ci stiamo facendo anche qui in noi studio, perché comunque era stato uno dei giocatori più positivi anche contro la Cremonese, l'energia che aveva portato al centrocampo e anche quella spensieratezza, quella sfrontatezza che a volte i giovani, quando riescono a far vedere in maniera positiva, poi danno manforte, alimentano anche la prestazione. Contro la Cremonese si erano visti questi aspetti. Biondin, lo ricordiamo, che è rimasto per 90 minuti in panchina senza subentrare, vedremo se il nostro Alessandro Marinai poi
8: non so se aveva qualche problema, perché onestamente
7: esatto,
8: la grinta mi era piaciuta. Poi io capisco, l'Empoli sta aspettando Bandinelli, che se non sbaglio dovrebbe arrivare domani o comunque a questione di ore, un'operazione che l'Empoli ha praticamente completato, e questo è un rinforzo importante in mezzo al campo, però ecco non lo so, nella ripresa l'avrei messo, e poi però c'è anche un po' comunque da sottolineare prestazioni magari non in linea con quelle della prima giornata. Penso per esempio a Iepes, che era stato uno dei migliori con la Cremonese, stasera non ha convinto moltissimo, non ha fatto molto filtro in mezzo. Però come dicevi te, ci sono anche degli aspetti positivi, e secondo me è da lì che deve ripartire l'Empoli, che intanto ha trovato una squadra organizzata, che secondo me ha anche qualche cartuccia in più in termini anche di possibilità, insomma, di allestire la squadra. Hai detto bene, i cambi della Cremonese sono stati cambi di tutt'altro spessore rispetto a quelli dell'Empoli, che ha inserito anche di primavera nel finale, quindi questo è un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, e lo sappiamo, lo sapevamo anche prima dell'inizio della partita e prima dell'inizio di questo campionato. Però ci sono delle cose positive, le cose positive sono, continuano ad essere i giovani, a mio avviso. Egan ha fatto una partita molto molto buona, non mi sono dispiaciuti nemmeno davanti, comunque si sono mossi bene, Saporiti ha segnato, ha avuto anche un'altra occasione, mi è piaciuto molto a tratti il mio acquisto Corrado, che secondo me è un giocatore che potrà dare una grossa mano su quella fascia. Ci sono degli aspetti secondo me che bisogna prendere come buoni per ripartire, gli errori, le ingenuità, queste cose qui vanno messe un po' in conto.
7: Alcuni messaggi, primi messaggi al 388 30 30 100. Prima di salutarci, Tommaso, ti giro qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Intanto un nostro ascoltatore ci scrive: l'anno scorso seconda giornata Reggio Emilia, la stessa diciamo partita e pessimi presagi. E poi ancora Fabrizio da Empoli: peccato, ci abbiamo provato, il Mantova è una squadra in forma, noi sappiamo di avere dei limiti specialmente in avanti. Di Stefano impalpabile, avrei preferito Popov titolare, ma non sono il mister, stasera sono stati più forti di noi, speravo in un punto, sarà per la prossima volta. Come hai visto Di Stefano, l'hai già un po' accennata la prestazione, e se avresti preferito Popov magari in coppia con Spendi?
8: No, deve giocare lui, perché Di Stefano è un giocatore che ti dà tanto anche in fase di copertura, uno che corre per tutto il campo. Popov è l'alternativa a Spendi, puoi giocare magari in certe partite con la doppia punta. Intanto bisogna capire se Spendi rimane, perché questa esatto. È una discrimine fondamentale. Cioè l'Empoli con Spendi è una squadra che si può salvare, secondo me anche relativamente in maniera tranquilla, più dell'anno scorso. Senza Spendi questa è una squadra che senza Spendi è un problema, perché Spendi è un giocatore da 15 gol al campionato, l'ha fatto vedere e li fa, se tu questo in fondo all'anno 15 gol li fa tranquillo, ci mette una mano sul fuoco. Se non ce l'hai ti mancano questi gol, poi li devi trovare, non è facile con i mezzi che hai a disposizione adesso, non è facile. Quindi Di Stefano, tornando a questo ragionamento, secondo me non ci poteva stare. Quello che non mi ha convinto è come mai non ha giocato Biondini, cioè perché no, perché Zedatka fuori ruolo piuttosto che Biondini, perché Belardinelli, che onestamente te lo dico, è una mia opinione personale, non è un giocatore che mi convince, continua a non convincermi moltissimo, perché non fa giocare il ragazzo. Però sono scelte che fa Pagliuca, io non voglio criticare, non sto assolutamente criticando l'allenatore, anzi, e qui magari ti rispondo al primo messaggio con cui non sono assolutamente d'accordo, perché le prime due partite dell'anno scorso furono due pessime prestazioni, anche la vittoria contro il Padova, una partita che lasciò poco di positivo, una vittoria arrivata con due episodi, a Reggio Emilia anche lì sì, mezzo tiro in porta andò in vantaggio lento, poi rimane in 10. E quella squadra lì in generale non dava delle belle sensazioni, questa invece dà la sensazione di essere una squadra con tutti i limiti, quello che ci può avere, problemi, la panchina corta, va bene, ingenuità, giovane, però dà l'impressione di essere una squadra in costruzione, una squadra che ha un'idea di gioco, una squadra che segue un percorso, e di questo secondo me bisogna dare atto a Pagliuca, che sta lavorando bene. Quindi assolutamente per il momento direi nessuna critica a Pagliuca, non è a mio avviso la stessa squadra dell'anno scorso, però bisogna essere onesti, non ha neanche i valori dell'anno scorso, ovviamente giocatore come Elia ad esempio non ce l'hai. Elia è un giocatore forte per la Serie B, anche se poi l'anno scorso ha avuto quel rendimento un po' così dettato dagli infortuni, però è un giocatore che non hai meno dietro, magari non hai un Lovato, hai un titolare curto che l'anno scorso non è stato quasi mai titolare. Bisogna anche capire che bisogna far di necessità virtù, ma io credo che sia meglio così. Io sono convinto che alla fine l'Empoli debba fare questo. Ovviamente c'è di mezzo una difficoltà dal punto di vista societario che conosciamo molto bene, una situazione che sappiamo e che vediamo, perché la panchina parla chiaro, l'ho detto tu in apertura ed è assolutamente sotto gli occhi di tutti.
7: Vedremo poi se il nostro Alessandro Marinaia, dove avrà gli suoi ospiti e microfoni, riuscirà a scioglierci anche il dubbio Biondini. Nel frattempo ovviamente noi ringraziamo Tommaso Carmignani per essere stato ai nostri microfoni. Grazie mille, ciao. Tommy, alla prossima. Ciao.
8: Ciao, ciao.
7: Altri messaggi al 388 30 30 100. Oh, ci scrive il nostro regista, che salutiamo, Emiliano Freschi, vi ascolto da Lisbona, le mandiamo un grande abbraccio, chissà se ci porterà dei souvenir, qualche dolcetto tipico, butto lì questa proposta nell'etere. Ovviamente salutiamo il nostro Emiliano Freschi che aspettiamo a braccia aperte. Pausa e poi torniamo.
9: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un auto Geely in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
10: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Altri messaggi al 388 30 30 100, ci state scrivendo in tantissimi, ovviamente piano piano arriveremo a rispondere a tutti quanti in attesa di arrivare ad ascoltare le parole dei nostri protagonisti. Ci scrive anche il nostro Giacomo Miscioni, sto facendo un po' di favoritismi su questi messaggi, però salutiamo anche ovviamente il nostro Giacomo Miscioni, anch'io vi ascolto dal lago di Como, gli mandiamo anche un abbraccio al nostro Giacomo Miscioni. Altri messaggi al 388 30 30 100, l'errore dei due gol è stato nel non aver saputo fare le preventive, quando attacchi i difensori devono salire e marcare stretti a centrocampo le loro punte, gli abbiamo lasciato 10 metri e non va bene. Un altro dettaglio, prendiamo troppe ammonizioni, segno che arriviamo in ritardo sui palloni. Questa sconfitta va messa nel conto delle cose in un percorso di crescita della squadra, imprescindibile secondo me giocare con due punte vicine, spendi Popov, il mister deve dare continuità a questi due giocatori, ci scrive Massimiliano. PS, ma Biondini cosa ha fatto? E questo ovviamente stiamo cercando comunque di capirlo, il motivo dell'esclusione di Edoardo Biondini, il classe 2009 dell'Empoli, campione d'Italia con l'Empoli Under 17 e campione d'Europa con l'Italia Under 17, schierato da titolare sia contro il Pisa sia contro la Cremonese, contro invece questa sera il Mantova non ha giocato neanche un minuto, e ovviamente è una scelta che fa non discutere, ma che porta un po' di sorpresa per quello che avevamo visto in campo, un giocatore che così come lo stesso Egan aveva mostrato delle caratteristiche, delle doti molto interessanti, aveva portato energia al centrocampo, brillantezza, e quindi ovviamente ha sorpreso non vederlo schierato dal primo minuto di gioco e poi non vederli giocare neanche un minuto nel corso della ripresa. È sicuramente un interrogativo che ci faremo anche in zona mista insieme al nostro Alessandro Marinai, la coppia Spendi Popov, poi ne discuteremo anche con il nostro Alessandro una volta che si collegherà con noi. È un'altra dinamica, un altro aspetto che cercheremo di analizzare, perché ovviamente lì l'analisi da approfondire che dovremmo fare è sul raccordo tra centrocampo e attacco. Giocare con due punte senza mettere in campo Di Stefano ti va a togliere un giocatore brevilineo che ti dà, come giustamente sottolineava anche il nostro Tommaso Carmignani, una grande mano anche in fase difensiva, in fase di ripiegamento. Con Popov sarebbe più un attacco a trazione anteriore, quindi magari cambierebbe anche il modo di giocare dell'Empoli, detto che in campo comunque c'è già un giocatore che fa da raccordo come può essere Saporiti, che ha anche segnato con un gol da attaccante vero, un avvitamento di testa all'interno dell'area di rigore a mettere il pallone in fondo al sacco. Altri messaggi al 388 30 3000, ci scrive Niccolò d'Atlanta che salutiamo, dispiace per il risultato, non abbiamo giocato male, invece di acquistare altri centrocampisti sento parlare di Bandinelli, serve un attaccante valido, nel momento decisivo della gara ne avevamo bisogno, abbiamo messo Orlandi, Bianchi non l'abbiamo proprio portato, prendiamone uno all'altezza, finalmente rientro per un po' in Toscana e vedrò l'Empoli di persona a Carrara e in casa contro l'Arezzo, dunque partita al vivo, ottimo così. Tra l'altro Orlandi aveva giocato anche 75 minuti 80 minuti in primavera contro l'Inter e dunque è arrivato magari anche un po' appesantito dalla trasferta a Milano contro l'Inter. È chiaro il problema della rosa corta di una squadra che si deve ancora completare, strutturare, con un mercato però che sta finendo e che porta ancora degli interrogativi, uno su tutti ovviamente la permanenza di Spendi. Prima di andare dal nostro Alessandro Marinai ci prendiamo una seconda pausa.
11: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
12: Solo la polizza auto?
11: No, anche le polizze della casa, quelle infortunie e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
12: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
11: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in viale Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
7: 21:16, post gara su Radio Ledi di Mantova Empoli, terminata 3-1 per i padroni di casa. In collegamento con noi c'è Alessandro Marinai. Ciao Ale, eccoci qua.
13: Ciao, ciao Niccolò.
7: In attesa ovviamente degli ospiti che ti raggiungeranno ai nostri microfoni, ti chiedo un po' una tua visione, una tua analisi su questa gara. L'abbiamo un po' già analizzata con Tommaso Carmignani, un Empoli comunque che ha riportato delle indicazioni positive viste già nelle precedenti partite, che si è fatto rimontare dal Mantova, e soprattutto un punto su cui ci stiamo concentrando anche con i nostri ascoltatori è la panchina corta, da cui Pagliuca non ha potuto andare a pescare giocatori che potessero cambiare l'inerzia della gara.
13: Sì, io a caldo sui social ho commentato appunto la differenza di valori in campo, intesa come anche nei ricambi, perché chiaramente loro hanno fatto dei cambi, non è che abbiano messo Messi e Yamal, però hanno messo dei giocatori che sicuramente hanno dato un apporto e una mano. L'Empoli invece non aveva tutte queste risorse per cercare, soprattutto dopo lo svantaggio, ad andare a riprenderselo questo risultato. In questo momento è così, lo sapevamo che questo sarebbe stato un anno di sofferenza, sta finendo il mercato, vedremo come si completerà questa squadra, questa rosa, che in un primo momento aveva illuso con il gol di Saporiti, ma è un'illusione che è durata poco, perché il doppio vantaggio in 3 minuti ha praticamente spezzato le gambe all'Empoli. Io non ricordo azioni veramente pericolose da lì in avanti costruite, e quindi una sconfitta che tutto sommato ci può stare, ma che non deve essere un dramma, ecco. Ripeto, ora aspettiamo che finisca il mercato per capire che tipo di rosa avrà a disposizione l'Empoli per portare avanti questo campionato, e poi vedremo quello che succederà.
7: Altri messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Max: la squadra c'è, unico rammarico, troppi gialli, il terzo gol sbilanciati, ma ci sta se cerchi il pareggio, hanno lottato, spero che d'ora in poi non segni soltanto Spendi. Vabbè, oggi intanto ha segnato Saporiti questa sera, per cambiare comunque il nome sul tabellino, ma il Corsi lo sa che questa non è la primavera, non ti salvi con una rosa così, siamo peggio dello scorso anno. Con Tommaso, Alessandro, vorrei sapere anche la tua opinione. Abbiamo aperto un tema anche della contrapposizione delle rose di quest'anno e lo scorso anno. Lo scorso anno c'erano dei valori diversi, però quest'anno c'è un elemento, un aspetto aggiuntivo che può fare la differenza, ovvero quello di uno spirito, un gruppo diverso, forse anche più allineato, più compatto con le idee di Pagliuca.
13: Sì, questo sì, poi c'è l'imprevedibilità della gioventù, il vigore di questi giovani, però necessita un po' più di tempo, perché magari qualcuno alle prime apparizioni in certi palcoscenici, quindi si deve un po' abituare, deve prendere un po' le misure a questo tipo di campionato. Occorrerà per questi ragazzi giovani, perché c'è comunque della qualità, aspettare un po' di tempo, dargli un po' di tempo. Noi a Empoli lo sappiamo fare e quindi dobbiamo aspettare. Certo è che un pizzico di esperienza in più, magari in partite anche come quelle di oggi, che deve andare a rimontarle nella seconda parte della gara, non guasterebbe, ecco. Però in panchina quest'oggi non c'erano molte alternative, ecco perché ho detto prima che aspettiamo il mercato di capire cosa ci riserverà, perché un qualche elemento più di categoria, un po' più navigato, diciamo, non farebbe male, non guasterebbe. Però ripeto, vediamo e aspettiamo soprattutto i giovani, perché sono giovani di qualità, arriveranno, e quindi bisogna pazientare un po'.
7: Sei entrato nell'ambito mercato in attesa poi di avere i nostri ospiti, i nostri microfoni, ti chiedo anche di un nome, dell'ultimo che sta circolando in orbita Empoli, ovvero quello che tratterebbe di un ritorno di Filippo Bandinelli. A proposito, parlavi giustamente tu anche di portare esperienza.
13: E potrebbe essere un profilo giusto nell'ottica, in questa ottica che stiamo discutendo, perché ha esperienza, è un giocatore comunque affidabile, giocatore che conosce peraltro l'ambiente, quindi potrebbe essere un profilo veramente ad hoc in questo momento. Cioè, mi viene da pensare che se a un certo punto del secondo tempo fosse entrato Bandinelli, magari dava qualcosa di diverso, una sostanza in più al centrocampo, agli equilibri della squadra. Però ripeto, non dobbiamo fare nessun tipo di dramma, perché ci sta di perdere una partita del genere contro un avversario in questo momento più attrezzato a livello di rosa, che magari ha avuto più occasioni per vincere questa partita, un pizzico di fortuna anche in più, e niente, torniamo a casa pensando già al prossimo doppio derby, che sarà una doppia gara importante.
7: Torniamo tra pochissimo, Ale.
13: Aspetta, Nico.
7: Ah, eccoci qua, perfetto.
13: Dovrebbe, sì, c'è il mister. C'è
7: ottimo,
13: il mister.
7: Ottimo, ti lasciamo la parola. Grazie, Ale.
13: Arriva adesso il mister. Eccolo qua.
14: Allora, intanto ti guardo in faccia e ti vedo molto, molto teso.
13: Dispiaciuto.
14: Perché ecco, io volevo partire da un concetto, al di là del risultato, poi parliamo della partita, parliamo anche di questa rimonta, però ieri tu hai messo il focus su una parola che era energia. Io ho visto la squadra che si è applicata, che ha giocato, che non si è mai tirata indietro. Noi guardiamo molto la parte dell'atteggiamento, che è quella che secondo ovviamente chi fa questa intervista è mancata molto lo scorso anno con tutti e tre gli allenatori, devo essere sincero. A me piace invece come la squadra quest'anno si sta atteggiando, come sta mettendo il piglio giusto. Quindi abbiamo perso, la raccontiamo adesso, ci racconti la tua, però l'energia c'è stata.
13: No, ragazzi, sono spettacolari. Io non devo rimproverare niente, ragazzi, se non quei 5 minuti di blackout dove vinciamo 1-0 a Mantova, in una delle squadre più in forma del momento. Abbiamo preso 2 gol evitabili e gli abbiamo dato la forza di reagire in un momento che avevamo noi la possibilità di mantenere almeno il risultato. Poi non è detto perché prendiamo un gol, ci sono delle reazioni un po' scomposte come ci sono state, però questo fa parte di un processo di crescita, fa parte di Gioventù. Sono dispiaciuto perché ogni volta che quando parlo, no, e dico il motore, oggi abbiamo notato che quando Zedaska mi ha chiesto il cambio, lì abbiamo perso quel motore sull'esterno che mandava loro un pochino fuori giri e ci permetteva di avere un tempo di gioco contro una squadra molto aggressiva, ma l'abbiamo perso per caratteristica, non perché chi è entrato ha fatto bene, come tutti i ragazzi che sono entrati, anche Orlandi che ieri ha giocato e Berizzi che ieri ha giocato, non so quanto hanno giocato tutti e due, forse 90 minuti, però hanno fatto tutti bene. Io ragazzi non gli devo dire nulla, è proprio una questione di caratteristica, e la caratteristica purtroppo in Serie B, quando non pareggi i motori, poi ti pareggiano le partite.
15: La chiave sono stati quei 3 minuti lì, perché andare sotto poi è diventato difficile andare a recuperare, una squadra comunque molto organizzata, che anche freschezza di atletica, magari se si teneva un po' più dei minuti, chissà.
13: Sì, è vero, no, è stato quel blackout di quei 2-3 minuti che ci ha allungato, ha fatto perdere un pochino di distanze, forse un pochino di superficialità. In quei minuti dovevamo leggere la partita, ma non è una cosa semplice, le partite le leggono le squadre evolute. Io proprio per questo, ragazzi, ho pochissimo da imputargli, perché sono grandi, e il nostro capitano è una cosa pazzesca, quanto dà questa squadra, quanto si spende per questa squadra, è così come tutti gli altri ragazzi, quindi gli faccio soltanto un grande applauso perché hanno lottato. Poi è normale che dobbiamo essere bravi a dire ok, abbiamo lottato, ok, l'atteggiamento è giusto, ok, abbiamo fatto anche delle buone cose, però questi minuti di blackout in Serie B li paghi e non dobbiamo migliorare, perché queste cose non succedono.
14: Professor Di Motore, la sensazione dalla tribuna è stata che quando loro hanno fatto i 3 cambi, andati in vantaggio noi, i loro giri si siano alzati quasi immediatamente, no? Tu sei stato anche molto coraggioso nei nostri cambi, però i ragazzi hanno fatto bene. Però è chiaro, se tu all'85esimo metti Berizzi e metti Orlandi, che ieri appunto erano in primavera a giocare, e gli altri mettono giocatori che hanno fior di presenza in Serie B, lì qualcosina l'andiamo a perdere.
13: Ma questo io su questo non mi concentrerei, mi concentrerei sul fatto che hanno fatto bene, mi concentrerei sulle caratteristiche, no? Non su chi è entrato, perché chi è entrato io so soltanto a battere le mani. Purtroppo le caratteristiche della Serie B richiedono determinate caratteristiche che se non hai, e poi dopo, quando, ti ripeto, non pareggi i motori, in Serie B perdi le partite. Penso che l'anno scorso è successo tante volte, quest'anno non deve succedere, perché dobbiamo cercare di tenere un pochino di più, perché forse Zeda
15: mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, Di Stefano mi ha chiesto il cambio un pochino troppo presto, lì sono giocatori che hanno gamba, potevamo un pochino, io potevo avere un pochino più coraggio a tenerli comunque in campo, perché sai, a volte quando un giocatore ti dice mister i crampi, se gli dici oh, sta in campo perché c'è bisogno, magari ci sta. Io invece ho detto vabbè, perché sinceramente quando Zera s'apriva mi mandava fuori tempo di pressione, lì si è trovato tutte le nostre situazioni favorevoli, sono partite da quel giocatore in quella posizione, oltretutto è un giocatore che ha gamba, quindi vedevi messo su un giocatore di loro che ha forse quello che ha meno gamba, si vedeva lì la differenza.
13: E abbiamo detto prima di questi due gol ci sarà anche qualche meccanismo da odiare, perché comunque prendere due gol dalla distanza sarebbe meglio non prenderli, insomma leggere meglio le uscite.
15: No, due gol, ora il secondo non sono sicuro, però mi sembra uno, sono certo che era palla nostra. Abbiamo perso una palla lì a centrocampo, ci siamo fatti trovare un po' messi mezzo e mezzo sulle preventive e abbiamo preso questo gol, perché quando ci allunghiamo è normale che per coprire il campo contro giocatori che la qualità principale è la velocità, non è semplice. Lì ci siamo un pochino allungati è stato bravo il Manto, però io alla squadra non gli posso imputare veramente niente, perché i ragazzi sono stati eccezionali tutti, veramente. Se no mi conoscete, direi io, certo. Ho fatto una partitaccia, si è fatto tutti male, io per primo. Invece dobbiamo prendersi le responsabilità di quei 3 minuti, però dobbiamo essere anche orgogliosi che siamo venuti a Mantova e abbiamo fatto una buonissima prestazione.
14: Senti, alcune curiosità, ma per capire intanto il cambio di Bernardinelli, l'idea da dove nasce, e poi visto che tu sei uno che predica molto sugli uno contro uno, se Magnino in occasione del primo gol e Curto, che era ammonito lo ricordiamo, in occasione del secondo avrebbero dovuto magari essere un po' più duri, un po' più rudi per provare ad evitare quelle azioni.
15: Ma secondo me la palla lì non deve arrivare, perché uno so certo, il secondo lo voglio rivedere, erano da palla nostra, quindi lì non deve arrivare. Abbiamo fatto un passaggio secondo me sbagliato, abbiamo perso una palla un pochino come superficialità e lì eravamo un pochino aperti e ci hanno preso sul tempo, quindi non è una questione individuale. Io penso che Curto ha fatto una grande partita, Magno una grande partita, quelli sono attimi di tutta la squadra, che sono episodi di tutta la squadra che si è un pochino allungata, e lì magari uno può mettere una pezza, ecco, ma si tratta di mettere una pezza a una situazione generale di quei 3 minuti.
13: Andiamo a Carrara col mercato già chiuso.
14: Finalmente.
15: No, ma io ti ripeto, sono contentissimo di tutti i ragazzi che ci ho, mi stanno dando il massimo, anzi, secondo me ora dobbiamo essere bravi, no? Perché ora domani e poi martedì mi sembra, no? Martedì c'è l'altro di mercato, ora non è perché abbiamo perso una partita deve cambiare quello che sono le nostre strategie, assolutamente, ragazzi, sono da encomio, sono da applaudire, ci tengo tantissimo a ribadirlo, è normale che se c'è la possibilità di mettere la frequenza in mezzo alla squadra e uno veloce secondo me ci può dare una mano, però ecco, questo fa parte del mercato, cosa che io dal primo giorno non ho mai parlato, perché sono sempre stato concentrato su quello che avevo e sono contento di quello che ho.
14: Un flash per chiudere, ripartiamo anche dall'applauso dei tifosi, perché è quello lì il segnale che quest'anno deve essere il motore in più. La squadra si è impegnata e i tifosi arrivati qua l'hanno capito, l'hanno apprezzato e l'hanno applaudito.
15: No, i tifosi sono grandi, sono andato anch'io sotto la curva insieme ai ragazzi, perché quando vincono è giusto che vadano ragazzi, perché il merito è loro. Abbiamo perso, il primo responsabile sono io, quindi sono andato sotto la curva e gli ho battuto le mani perché se lo meritano, hanno fatto 3 ore di macchina con questo caldo di domenica, domani vanno a lavorare, quindi massimo rispetto, ci dispiace tantissimo per loro, però mi sento di dire che i ragazzi hanno dato tutto anche per loro.
13: Bene, grazie a mister Guido Pagliuca, linea a voi.
7: Grazie al nostro Alessandro Marinai, pausa e torniamo.
16: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
17: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
16: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
17: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
16: Finiti questi, non ce ne sono più!
17: Svuota tutto con saldi!
16: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare! Riccardo! Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Torniamo tra pochissimo subito da Alessandro Marinai, leggiamo un po' di messaggi che ci stanno arrivando al 388 30 30 100 in attesa del giocatore che arriverà ai nostri microfoni, o meglio microfoni del nostro Alessandro Marinai. Gli errori di Seghetti e Curto banalissimi hanno rovinato il buon lavoro fatto nel primo tempo e al nostro vantaggio con noi in controllo. A guardarla meglio però è evidente che non si può giocare con Magnino difensore perché lo passano né a tre né a due dietro. Su questa scelta sbagliata del mister ci cade anche il terzo gol. L'errore è stato non mettere Romagnoli e occorre in tutti i modi un altro difensore centrale. A tre Curto, Romagnoli, Kautz ci possono stare, ma poi ce ne vuole un altro, troppo evidente. Questo è il messaggio del nostro ascoltatore. Poi ci scrive anche Emanuele Giovanni Battisti: nonostante il 3-1 sono contento perché vedo più voglia rispetto allo scorso anno, secondo me servirebbe un giocatore di esperienza e di rafforzare le riserve, inoltre penso che il portiere sia il nostro punto debole. Poi ancora messaggi, ci chiede un nostro ascoltatore e diciamo un messaggio indirizzato un po' in generale, un pensiero su Popov, nostro ascoltatore un po' interdetto sulle qualità sia tecniche che fisiche del giocatore. Da quando ha fatto due o tre gol non ha fatto più niente di buono. Tra poco lo approfondiamo anche questa analisi. Comunque la società lo sa come finirà il mercato. C'è Saporiti, Patrizia, andiamo da Marinai.
13: Eccoci Nico con Saporiti.
14: Partiamo dalle cose belle in una serata non totalmente bella, soprattutto per il risultato. Il tuo gol che ci ha ovviamente in quel momento anche un po' illuso, una bellissima azione corale, Iepes, una bella palla di Agassi, ha fatto un inserimento della Madonna.
18: E dai, diciamo che è una cosa provata, che il mister ci dice sempre a noi attaccanti di attaccare la porta sui cross. Sono trovato la palla sulla testa, ho cercato di colpire al meglio possibile, poi quando ho fatto il gol l'emozione è stata unica e sono andato a abbracciare tutti i miei compagni.
13: Si potrebbe anche dire che questa sconfitta fa parte un po' del percorso di crescita di questa squadra?
18: Sicuramente dobbiamo crescere da queste sconfitte. Dobbiamo essere più attenti, essere più bravi a stare sempre dentro la partita. E poi dopo aver preso il 2-1 siamo stati comunque sempre dentro la partita, abbiamo cercato di portarla in fondo o comunque di ribaltarla o di pareggiarla. Poi all'ultimo in una ripartenza abbiamo preso il gol del 3-1, però secondo me siamo sulla strada giusta e abbiamo l'opportunità di rifarci subito perché giochiamo sabato e quindi da domani lavoreremo subito e pensiamo alla prossima partita.
14: Ecco, dal campo la percezione che avete avuto di quei 5-6 minuti di follia, andiamo in vantaggio, l'entusiasmo, la possiamo gestire, invece loro fanno quei tre cambi, cambiano anche i giri del loro motore onestamente e prendiamo quei due gol quasi in sequenza.
18: Sì dai, abbiamo preso questi due gol abbiamo concesso questi due gol, però abbiamo cercato di rimanere in partita, magari potevamo fare qualcosa di più, però dobbiamo continuare a lavorare, siamo sulla strada giusta e nient'altro.
13: Senti, mi segue una curiosità, queste nuove norme che oggi abbiamo visto un po' i risvolti, no? Perché Zedakta è rimasto un minuto fuori perché aveva avuto i crampi, come la state vivendo queste nuove normative in campo?
18: Guarda, io sinceramente non me ne rendo neanche conto, quando sei in campo non ci fai neanche caso, poi ovviamente devi essere un po' più attento, però per il resto non ci faccio troppo, almeno io personalmente, poi sicuramente sono cose su cui dobbiamo magari anche lavorare, su quelle, perché magari tenere in 10 la squadra per un minuto ti può creare dei piccoli problemi.
14: Ma Empoli che quest'anno deve salvarsi, deve fare quei 40 punti circa e quindi questi incidenti di percorso ci possono stare. Quello che non ci deve mai stare è l'atteggiamento e lo spirito della squadra, questa sera lo ha fatto nuovamente vedere. Sembra anche che sia cambiato qualcosa da questo punto di vista rispetto allo scorso anno.
18: Sì dai, diciamo che siamo un grande gruppo, dal primo giorno di ritiro ci siamo subito messi a disposizione del mister, tra di noi cerchiamo di andare sempre forte, essere uniti, dare una mano a tutti tra di noi e quindi questa è la nostra forza, dobbiamo continuare su questa strada, il cammino è lungo e siamo pronti a tutto.
13: Ora dicevamo anche col mister, fra un paio di giorni chiude anche il mercato, quindi gli ultimi pensieri si dissolveranno e si vedrà quale squadra condurrà appunto l'Empoli verso la fine.
14: Ma io pensieri non ce l'ha comunque.
18: No, io pensieri no, però diciamo che il mercato crea sempre un po' quel, a livello mentale, quel qualcosa che magari può toglierti. Speriamo chiuda, chi arriva è benvenuto, chi va via mi dispiace, però dobbiamo pedalare, andare tutti in un'unica direzione.
13: Anche perché se non ti riguarda, però il chiacchiericcio magari è lo spogliatoio.
18: Sì, diciamo che non è bellissimo, però alla fine noi ormai siamo abituati.
13: Grazie, ringraziamo anche Edoardo Saporiti, linea a voi.
7: Grazie ad Alessandro Marinai, torniamo tra pochissimo da Alessandro per analizzare insieme le parole sia del tecnico Pagliuca che di Saporiti, pausa e torniamo.
19: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
20: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
19: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso.
21: Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
7: Torniamo subito da Alessandro Marinai, prima per commentare insieme le parole di Pagliuca, perché si è espresso su temi e concetti che avevamo già in un primo momento analizzato, quindi il mercato farebbe comodo un giocatore veloce, poi analizzato i gol, quel blackout preso e poi soprattutto secondo me il punto più interessante è stato proprio la rosa curta, perché quando Zidane e Di Stefano hanno chiesto il cambio, l'Empoli ha perso un po' il motore. Ale, a te.
15: Sì, però lui ha posato l'obiettivo non sulla rosa corta ma sulle caratteristiche della rosa, quindi probabilmente se c'è la possibilità si andrà a ricercare un profilo che possa andare a sostituire determinati giocatori. Personalmente mi è piaciuta la prova di Corrado, era la sua prima, non mi è dispiaciuto, l'ho visto molto intraprendente sulla sinistra, quindi questo potrebbe essere un acquisto che potrebbe essere molto positivo per l'Empoli. Poi è chiaro, come abbiamo detto anche nelle interviste, il Mantova ha fatto determinati tipi di cambi su fisicità, sull'esperienza, contrariamente all'Empoli che ha dovuto mettere tanti giovani. Probabilmente la differenza sta qui, però li dobbiamo aspettare questi giovani, perché come ha detto anche il mister, vede tanta applicazione, vede tanto impegno, non ha niente da muovere, da imputare ai ragazzi, però necessitano un po' di tempo. Mi ripeto con quanto ho detto all'inizio, aspettiamo la chiusura del mercato, vediamo quello che ci regalerà. Già se venisse Bandinelli sarebbe un puntello per il centrocampo, il mister aveva detto la rosa ma si era lasciato scappare in mezzo al campo come se esatto. Fosse un lapsus freudiano che aprisse all'arrivo di Bandinelli. Vediamo e poi valuteremo.
7: Altri messaggi al 38 30 30 100. Ale, torniamo tra pochissimo da te per parlare anche di Saporiti e poi ovviamente ci salutiamo e soprattutto ti salutiamo per farti rientrare verso casa. Bene. Quindi pausa e poi torniamo.
22: Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
23: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
22: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
23: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049, risponde Cero Folini.
7: 21:39, eccoci tornati ancora in diretta su Radio Lady. Altri messaggi al 38 30 30 100. Due gol in tre minuti inaccettabile, soprattutto per l'errore di Seghetti. Il Mantova però ha giocato bene, ha vinto meritatamente. Ora noi rivediamo i fantasmi dello scorso anno, 3-1 alla seconda contro la Reggiana. Peccato, si era creato un bel gruppo, ma questa sconfitta smonta tutto. Adesso sarà tutto in discesa. Calma, siamo alla seconda giornata, le indicazioni positive si sono viste, una rosa giovane, una squadra giovane, un mercato da completare, si smonta tutto, mi sembra un po', diciamo, disastrosa come visione. Vediamo, lo ha detto anche Saporiti, il cammino è lungo, siamo pronti a tutti, vedremo dove potrà arrivare questo Empoli, però non è certa la seconda giornata che possiamo trarre delle conclusioni. Ci chiedono anche di Biondini, Alessandro, che è uno dei temi emersi nell'arco di questo post gara, le motivazioni per cui non ha giocato. Ti chiedo anche una tua analisi riguardo a questo. Non so se il nostro Alessandro Marinai ci sente, per il momento lo abbiamo un attimino perso, cerchiamo di ritornare subito da Ale non appena avrà ripreso la postazione. Nel frattempo continuiamo con i messaggi al 38 30 30 100. Dopo i loro tre cambi abbiamo preso tre gol e subito quattro ammonizioni, la differenza l'ha fatta la rosa che noi non abbiamo e lo dimostrano gli ultimi cambi con due ragazzi che hanno giocato anche in primavera, ci scrive Paolo che salutiamo, e ovviamente questo è uno comunque dei pensieri, delle analisi emerse emerse durante anche questa post gara. Un portiere troppo giovane, l'americano, ragazzi, aspettiamo ovviamente notizie concrete. Per il momento quello che sappiamo è lo stesso di quello che sapete voi, ovvero c'è questo accordo in esclusiva. Vedremo se alla fine alla metà del mese di settembre arriverà qualche novità, e ovviamente vi teniamo aggiornati anche su questo fronte societario extra campo ed extra calcio. Ne abbiamo discusso anche martedì insieme al nostro Alessandro Marmugi riguardo a questa situazione. Per il momento la situazione è quella che è, dunque si attendono delle novità, si attendono delle notizie concrete, perché ovviamente non possiamo stare dietro a suggestioni o quant'altro, quindi parliamo soltanto se ci sono delle notizie concrete, e se ce ne sono saremo i primi ovviamente ad approfondire tutte le questioni. Vediamo se il nostro Alessandro Marinai è raggiungibile. Ale, ci senti?
0: Sì, ecco, mi avevi già chiamato?
7: Sì, ti avevamo perso per un attimo.
0: Stavo parlando.
7: Non ti preoccupare, siamo andati avanti con i nostri messaggi. Noi, i nostri ascoltatori ci chiedono anche ovviamente un'opinione su Biondini, perché è un punto interrogativo, diciamo, la sua assenza sia dal primo minuto, però poi in totale anche per tutti i 90 minuti.
0: Nessun punto interrogativo, mi è sembrato di capire che non ha niente, è stata una scelta. Probabilmente, allora, io l'ho letta così, il Mantova ha fatto determinati cambi puntando anche sulla fisicità, perché ha messo gente insomma molto fisica, e credo che abbia messo Belardinelli per cercare di contrastare questa fisicità che ha messo il Mantova, ma è una lettura mia. A me risulta che Biondini non avesse niente di che, quindi poteva essere impiegato. Poi chiaramente la partita prende quella piega lì. Probabilmente mister ha puntato su altre caratteristiche per cercare di andare a recuperare il risultato. Però ragazzi, siamo alla seconda giornata, io non farei nessun tipo di dramma, la squadra è molto giovane, si sapeva che c'era da soffrire, vediamo se il mercato ci regala qualcosa di gamba, di fisicità, di un puntello, diciamo così, da mettere dentro, e in questa ottica potrebbe essere Bandinelli, e poi vediamo, perché insomma il cammino è lunghissimo, e ripeto, sapevamo che quest'anno dovremo lottare per non retrocedere, a salvezza all'ultimo secondo, come peraltro è avvenuto l'anno scorso, quindi non facciamo drammi per aver perso una partita che è stata decisa praticamente nell'1-2, dove sono arrivati due gol in tre minuti, altrimenti magari se l'Empoli regge un altro po' la porta in fondo con un pareggio. Quindi stiamo calmi, non esasperiamo l'ambiente e andiamo avanti. Adesso c'è la possibilità di affrontare un doppio derby che regala motivazioni, e se esci bene da questo doppio confronto ti rimetti un po' lì, insomma un campionato ancora molto molto molto lungo.
7: Assolutamente Ale, sono d'accordissimo. Alessandro Marinai, grazie mille ovviamente per il prezioso supporto, grazie per averci raccontato Mantova-Empoli, e ovviamente torniamo a sentirci presto, già magari per l'appuntamento di martedì di Incontro Azzurro, e poi assolutamente per il primo dei due derby in programma. Grazie ad Alessandro Marinai.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
7: 21:44, siamo praticamente in chiusura, ci manca però un'ultima pausa e poi ci salutiamo anche con gli ultimi vostri messaggi.
1: La potenza e la tecnologia di un'auto Volkswagen, il carisma e la guidabilità di un Audi.
2: Ritrovale a Empoli da Corsi Novi e Peruzzi. Da oltre 50 anni, unica concessionaria di zona Volkswagen e Audi Service.
1: E adesso ancora di più, vieni a toccare con mano le nuove vetture elettriche e prova il noleggio.
2: Corsi Novi e Peruzzi non ti lascia mai solo, grazie alla sua officina interna per l'assistenza dei veicoli Volkswagen e Audi, oltre a una vasta scelta di usato garantito aziendale e chilometri zero.
1: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen e Audi, a Empoli, in via Giuntini, zona commerciale Pontorme.
7: Ultimi messaggi al 388-3030-100 prima di salutarci. Peccato, dopo il bel gol di Saporiti ci avevo creduto, dovevamo resistere solo 10 minuti in più, poi per loro sarebbe stato duro, ci scrive Claudio Da Vinci che salutiamo. Come mai nessuna domanda su Biondini? L'abbiamo analizzato, Claudio, con il nostro Alessandro Marinai, che è riuscito a carpire qualche notizia in più nella pancia dello stadio di Padova in zona mista. Una scelta tecnica da parte di mister Guido Pagliuca, nessun problema fisico, nient'altro, una semplice scelta tecnica dunque per i giocatori che secondo il tecnico azzurro portavano delle caratteristiche che per la gara di questa sera contro il Mantova si sposavano meglio per la partita che doveva fare l'Empoli. Quindi queste le motivazioni per cui Pagliuca non ha optato per Biondini titolare nell'arco dei 90 minuti. Maurizio, portiere inadatto per la categoria, riferendosi a Seghetti, che ha fatto l'errore sul gol del pareggio da parte del Mantova, però ha fatto anche poi degli ottimi interventi, soprattutto in uscita, un gran salvataggio su Ilie in apertura di gara su un errore in fase di costruzione da parte dell'Empoli. Anche contro la Cremonese comunque era stato positivo sia nelle uscite a terra per andare poi a disinnescare le azioni e le conclusioni avversarie, e anche in due o tre interventi per negare poi il gol alla Cremonese. Un portiere che sicuramente dovrà crescere, ma come dice anche il nostro Alessandro Marinai, il campionato è lungo, ovviamente i margini di miglioramento ci sono sia per la squadra che per i giocatori a livello individuale. Se l'allenatore mette Magnino come braccetto difensivo è segno che non ha panchina in difesa. Certo, si poteva provare a mettere Curto, Braccetto, Romagnoli e Cauz, e Magnino riportato a metà campo. È vero, niente drammi, ma questo è vero fino al prossimo gol, poi ci vuole un altro difensore centrale. La coperta corta in difesa l'abbiamo analizzata anche nel pregara, è sicuramente uno di quei reparti su cui l'Empoli proverà a mettere mano in questi ultimi giorni di calciomercato, soprattutto se Tosto dovesse partire, se dovesse appunto ufficializzarsi poi la partenza di Tosto verso l'Inter Under 23. In quel caso, a maggior ragione, servirebbero, diciamo, degli inneschi freschi per andare a rinforzare la difesa dell'Empoli. Sono terminati i messaggi dei nostri ascoltatori al 388 30 30 100. Termina anche, diciamo, il nostro post gara di Mantova Empoli, lo ricordiamo, risultato per 3-1 in favore del Mantova. Prima di salutarci rileggiamo anche i risultati delle altre partite, con la Cremonese che ha inaugurato questa seconda giornata di Serie B perdendo per 3-0 contro il Modena, il Cesena ha battuto 2-1 la Virtus Entella, 2-1 anche per la Juve Stabia contro la Sampdoria, 1-1 tra Ascoli Carrarese, 3-0 dell'Avellino contro il Vicenza, 1-1 tra Padova Verona, 3-2 del Palermo al 90° contro l'Arezzo, 3-1 del Mantova contro l'Empoli. Si stanno giocando attualmente Benevento su Tirol, per il momento 0-0 siamo praticamente allo scadere del primo tempo, mentre il Pisa sta vincendo per 2-1 contro il Catanzaro. Queste, diciamo, queste le partite della seconda giornata di Serie B, con Benevento su Tirol e Pisa Catanzaro che ovviamente dovranno terminare, siamo praticamente allo scadere del primo tempo. Bene, siamo ai saluti, io ringrazio Patrizia Dimitri e regia che ci ha curato la parte tecnica, grazie ovviamente al nostro Alessandro Marmugi che ci ha salutato in anticipo per impegni lavorativi, per il suo prezioso aiuto. Grazie ovviamente anche al nostro Alessandro Marinai che ci ha raccontato direttamente da Mantova Mantova-Empoli. L'appuntamento, ve lo ricordo, è per martedì 1° settembre, ritornano le puntate da un'ora, quindi mi raccomando, a partire dalle 19:07, puntata da un'ora dove analizzeremo ovviamente la partita a mente fredda, anche magari con dei numeri, con delle statistiche, la partita di oggi, di questa sera contro il Mantova, e poi ci proiettiamo al primo dei due derby contro la Carrarese in programma sabato 5 settembre alle ore 19:30. Grazie per averci seguito, per essere stati con noi da parte di Niccolò Pistolesi, un buon proseguimento con i programmi di Radio Lady.
3: Incontro azzurro. www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
4: Lady, accende la tua estate.
5: Lady, accende la tua estate.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
0: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Tra pochi minuti,
5: Hit Lady, Hit Lady.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
6: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi sette giorni. Ultimi scampoli d'estate per Luca Argentero e Cristina Marino, che dopo la bellissima foto al mare con la quale hanno annunciato la terza gravidanza, si concedono ancora qualche giorno di relax. Ma il prossimo futuro incombe e l'attore ha già chiarito il da farsi. Amore, dobbiamo cambiare la macchina, perché davanti al romanticismo di un nuovo figlio, prima o poi arriva sempre il momento in cui bisogna fare i conti con la capienza del bagagliaio. Ottimismo ritrovato dunque dopo le polemiche da parte della coppia, che ha accusato la stampa di averli anticipati pubblicando le foto del pancino in copertina. Nella serie, anche nel mondo del gossip, può succedere che qualcuno ti rovini la sorpresa. Per Michelle Hunziker e Giulio Berruti, questa è invece ufficialmente l'estate della passione. La coppia, ormai insieme da diversi mesi, ha condiviso diversi momenti delle vacanze e della prima estate da fidanzatini ufficiali. A Ferragosto poi è arrivata anche una nuova foto, ma con una particolarità. Michelle ha disattivato i commenti, una scelta che ha fatto scattare subito la curiosità del popolo del web. I due sembrano comunque godersi tranquillamente la loro storia, lontani dal rumore dei social. E forse il vero lusso dell'estate è proprio questo: stare mano nella mano a guardare il tramonto senza leggere almeno 3.000 opinioni. Al contrario di Chiara Ferragni e José Hernández, che hanno appena festeggiato 7 mesi d'amore, naturalmente online, l'imprenditrice digitale ha raccolto un lungo carosello fotografico tra viaggi e grandi emozioni dalla Colombia fino al Perù. Altro che album di famiglia, qui siamo davanti a un vero e proprio tour internazionale. E proprio durante l'ultima vacanza sono scattate alcune indiscrezioni sulla possibilità di una gravidanza. Ma per ora non c'è alcuna conferma di qualche possibile cicogna in volo. In business class, infatti, ci sono solo la Ferragni e la sua dolce metà. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
4: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
7: Ed eccoci qua, anche in questa settimana inizia l'appuntamento con la classifica di Radio Lady. Allora andiamo a scoprire le 20 canzoni più trasmesse dalla nostra radio. Scopriremo le new entry, daremo l'addio a quelle canzoni, insomma, che escono dalla nostra classifica, anche se non ci lasciano, attenzione, rimangono comunque in rotazione, ma non sono più diciamo così all'interno di questa speciale classifica che corrisponde ai vostri gusti più diciamo così, più amati, quindi insomma speriamo di fare un bel viaggio insieme a voi. Allora direi di iniziare subito. Intanto ben trovati, io sono Cristina, questa settimana sono io a condurvi in questa Hit Lady di oggi e cominciamo dalle due canzoni che ci lasciano questa settimana. Ci lascia Madam con Mama Non Mama e poi J-Ax con Hippie Yayo Però Anche No. Beh, c'è da dire comunque che erano già molte settimane che erano presenti in classifica e quindi ogni tanto è normale anche che a questo punto escano dalla Hit Lady. E quindi iniziamo dalla posizione numero 20, dove ancora non troviamo la prima new entry di questa settimana, che troveremo invece, spoiler, alla posizione numero 18, ma intanto noi partiamo dalla numero 20, dove c'è Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola.
8: Numero 20.
9: Ma

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola, un anno importante, sicuramente il 2026, che Tommaso Paradiso avrà segnato di rosso, diciamo così, nel suo cuore, perché quest'anno appunto è convolato a nozze con la sua compagna Carolina Sansone, adesso appunto moglie, con la quale ha una figlia Anna. L'ex frontman dei giornalisti, reduce anche dal successo appunto del brano Sanremesi Romantici, che ha avuto anche un successo strepitoso dopo il festival, adesso con Agitare Coca-Cola appunto si sta facendo compagnia da diverse settimane. Quindi il brano racconta di questo amore estivo, un incontro gassato, come dice lui, e imprevedibile, come appunto quando agiti la bottiglia di Coca-Cola, quando poi la apri e non sai mai quello che può succedere. Va bene, allora lui era alla posizione numero 20, quindi abbiamo appena iniziato, andiamo alla posizione numero 19, dove con Karol G troviamo Manu Chao e la loro Bajando por el Mundo.
1: Numero 19.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: La superstar latina globale Karol G, alias di Carolina Giraldo Navarro, 35 anni, colombiana di Medellin, con la sua Vagando per il mondo, che è tratta dal suo ultimo disco Tropico Cheta, ma dà il titolo anche al prossimo tour mondiale, che farà tappa anche a Milano, a San Siro, come sicuramente molti di voi sapranno, il 24 luglio del prossimo anno, il 2027, qui con l'altro artista internazionale, ovviamente José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, meglio noto come Manu Chao. Proseguiamo con la prima new entry di questa settimana e troviamo i New Guinea con Carré, nuovo singolo estratto da People of the Moon, album pubblicato lo scorso 1° maggio. Carré è una parola napoletana che significa cadere e noi ce l'ascoltiamo.
1: Numero 18.

0: E alla posizione numero 18, la prima new entry di questa settimana, abbiamo ascoltato il singolo del duo partenopeo Nugenea, con questo titolo, insomma, Carè, che è già una dichiarazione. Carè, infatti, appunto, come già detto, vuol dire cadere, ed è proprio attorno alla caduta, o meglio alla paura di cadere, che ruota il brano, la fragilità di chi sente il terreno muoversi sotto i piedi e cerca una presa, una mano, qualcuno a cui aggrapparsi e che lo tenga. Questa era la prima new entry della settimana, ne abbiamo un'altra da ascoltare che arriverà tra qualche posizione. Intanto saliamo verso la numero 17, dove ascoltiamo questo misterioso brano di Giselle Dimanche, Midi Pille.
1: Numero 17.

0: Dimanche midi pil, o anzi dimanche midi pil è più una parola francese, un'espressione anzi francese che evoca l'immagine di una domenica fermata esattamente a mezzogiorno. Questo significa domenica, mezzogiorno in punto, e richiama fin da subito una dimensione un po' sospesa che il pezzo sembra voler raccontare. Non è un racconto lineare, ma la fotografia di un tempo fermo e di uno stato d'animo restituito attraverso un'atmosfera molto più evocativa che narrativa. Eppure, diciamo, non sappiamo niente sull'interprete, quindi chi è Gisèle, esisterà veramente, e chi sono gli autori del brano. Sappiamo per certo che il video di questa canzone è generato con l'intelligenza artificiale ed è stato dichiarato pubblicamente, e su tutto il resto però regna il silenzio, quindi grande mistero. Andiamo alla posizione numero 16, dove ci aspettano Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
1: Numero 16.

Emma, tra le artiste italiane più amate assolutamente, ha inaugurato la sua nuova fase artistica lo scorso ottobre. Lo ricorderete con Una brutta storia, accolta con grande entusiasmo da pubblico e critica. Poi ha proseguito con Vacci Piano insieme a Comi fino ad arrivare a questa collaborazione con Fabri Fibra. Emma, che è impegnata in un tour estivo che la porterà fino a San Siro il prossimo 9 settembre, ovviamente a Milano. Mi prendo una piccola pausa, poi torniamo per proseguire con la Hit Lady, la classifica ufficiale di Radio Lady. Troveremo la posizione numero 15. Restate con noi.

La classifica di Radio Lady, ancora ben trovati da Cristina. Abbiamo ascoltato già le ultime 5 posizioni, dalla 20 alla 15esima, dove abbiamo trovato la costiera amalfitana, che mette insieme tre mondi completamente diversi. Insomma, lo sappiamo, da una parte Fabio Rovazzi, costruttore seriale di tormentoni, e poi la meravigliosa voce di Arisa e la tradizione partenopea con Nino D'Angelo. Il risultato è una cartolina estiva dedicata al sud, cantata però da chi il sud lo guarda insomma da lontano. Arisa, tra le altre cose, arriva da un album in cui ha firmato tutti i testi, da mesi in giro con il suo tour. Nino D'Angelo quest'anno invece sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera e anche lui è in giro per i teatri e le arene di tutta Italia. Questa era la nostra, tra le altre cose, 15esima posizione. Adesso andiamo a scoprire la seconda ed ultima nuova entrata di questa settimana. Si piazza subito alla posizione numero 14, Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, la seconda new entry di questa settimana, il nuovo brano di Olivia Dean, un brano che si inserisce perfettamente nel mondo sonoro di The Heart of Loving, album che esplora l'amore in tutte le sue forme attraverso un equilibrio raffinato tra soul, pop, R&B e influenze jazz. Prodotto insieme a Zack Naum, il disco ha consacrato Olivia Dean come una delle artiste britanniche più interessanti della sua generazione, grazie a una scrittura intima e contemporanea e a una voce capace di unire calore, eleganza e vulnerabilità. Era la nostra ultima new entry di questa settimana, andiamo alla posizione numero 13, dove invece troviamo la nuova versione di Gianna Nannini, ovvero uno dei suoi grandi classici, America, qui con Marrakesh.
1: Numero 13.

0: dei più grandi successi di Gianna Nannini è uscito con questa nuova versione rivisitata, riattualizzata a quattro mani con Dardust, ed affiancare appunto la rocker toscana c'è Marracash, nato proprio, pensate, nel 1979, l'anno in cui uscì la versione originale di America. Cambia però rispetto alla prima versione la cover, che originariamente raffigurava la Statua della Libertà con un vibratore al posto della fiaccola. Invece in questa nuova versione la Statua della Libertà appare sciolta, come a voler restituire una fotografia dello scenario odierno del colosso statunitense, lontano ormai dalla gloria del sogno americano. E proseguiamo con la posizione numero 12, stabile Gabri Ponte insieme a Jovanotti con la loro DNA.
1: Numero 12.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti, l'abbiamo trovata alla posizione numero 12, una canzone che non è semplicemente un brano, ma l'incontro proprio fra due mondi che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni. Da una parte appunto Gabri Ponte, il DJ italiano più ascoltato al mondo e il primo a riempire lo stadio di San Siro con la sua musica, dall'altro, vabbè, che dire, il grande Giovanotti, il pioniere che ha ridefinito le sonorità urban e poi il pop in Italia. E proseguiamo con la posizione invece numero 11, dove troviamo Saif e la sua Parlar d'amore. Ascoltiamola.
1: Numero 11.

0: l'esplosione sanremese con la sua Tu mi piaci tanto, arrivata al secondo posto dopo appunto Salda Vinci e la sua Per sempre sì, è stato proprio, possiamo dire, la rivelazione insieme anche a altri artisti, ma comunque lui si è ritagliato una bella fetta appunto nella panorama musicale italiano. È uscito anche il suo album e il Parlare d'amore è stato proprio da Santissimo, primo album ufficiale uscito lo scorso maggio appunto di Saif. Troviamo collaborazioni importantissime in questo album, fra cui Joliet, Tedua, Kid Yuji, Nerissima Serpe, Arti 5, Ghe e Bresh, con il quale tra le altre cose dà vita a questa Parlare d'amore, uno dei brani più cantautorali del disco. Questa era l'ultima canzone prima della prossima pausa e poi andremo direttamente alla top 10. Scopriremo insieme le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. A tra poco.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Hit Lady! Hit Lady! Numero 10.

0: che importa.
1: E dopo aver ascoltato le ultime 10 posizioni, ora affrontiamo la top 10, ovvero le prime 10 posizioni della Hit Lady di questa settimana. Ancora ben trovati da Cristina e siamo ripartiti proprio dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Achille Lauro, appena ascoltato con La città degli angeli, il suo nuovo singolo, una delle novità di Comuni Immortali, riflessione che diventa un po' il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto nel mondo. Tematiche che tornano spesso, insomma, nella produzione artistica di Achille Lauro, che ha scritto questa canzone tra l'Italia e Los Angeles, città dove dice di trovare sempre grande ispirazione. E noi andiamo a questo punto, dopo aver ascoltato la posizione numero 10, a scoprire la numero 9, dove ci sono gli U2 che a sorpresa sono usciti con la loro Street of Dreams.
2: Numero 9.

0: uscito un po' a sorpresa questa Street of Dreams, primo singolo di un vero e proprio album atteso da 9 anni, tra le altre cose, che insomma presto dovrebbe essere pubblicato nell'arco di questo 2026, quindi in tempo per celebrare 50 anni di carriera tondi tondi per una delle band più longeve e più amate al mondo. Erano gli U2 con Street of Dreams alla posizione numero 9, proseguiamo alla 8, c'è lui, c'è Harry Styles con Dance No More.
1: Numero 8.

0: Dance No More, Harry Styles, posizione numero 8 per lui. Beh, già qualche settimana che è presente nella nostra classifica ed è un buon piazzamento nonostante appunto il tempo e nonostante una canzone un po' disillusa che racconta di un mondo diventato troppo costruito, artefatto, distante dalle vere emozioni. Harry Styles usa infatti l'immagine dei DJ che non ballano più per raccontare appunto persone che hanno perso la spontaneità, invitando invece a vivere la musica in modo autentico, libero e condiviso con gli altri, proprio come si dovrebbe vivere la vita. E noi lasciamo Harry Styles alla posizione numero 8, proseguiamo numero 7 di questa settimana, e beh, c'è l'allegra Baby K con la sua Tuca Macarena.
1: Numero 7.

0: Intanto allegra perché a me Baby K ha sempre messo allegria, poi Baby K per me è un po' sinonimo di estate e Baby K che è impegnata tra le altre cose in una bella tournée estiva, beh insomma ci sta facendo ballare con la sua Tuca Macarena, che è uscita pochi mesi dall'altro brano Dimmi Dimmi Dimmi. Beh, pensate che nel corso degli anni Baby K ha conquistato le classifiche con numerosi tormentoni, quasi sempre insomma protagonista dell'estate, e ricordate Da 0 a 100, Playa fino al Blackout, e poi tante collaborazioni come Roma Bangkok con Giusy Ferreri, Bolero con Mika, passando per Voglio Ballare con Andres Di Ghisio. Allora, in questo brano parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma nonostante questo continuano a scegliersi lo stesso, cioè è un po' un paradigma anche di quello che spesso avviene davvero nella vita. Posizione numero 7 per Baby K, numero 6 invece si prosegue con Chris de Sarandi con Good Old Days.
1: Numero 6.

0: primo brano ascoltato prima di fare l'ultima pausa, quella che poi ci porterà a scoprire nella prossima tranche le prime 5 posizioni della Hit Lady di questa settimana, quindi le canzoni più ascoltate su Radio Lady. Beh, Christel Sarandi ha lanciato questo nuovo singolo Good Old Days, un mix di pop solare, sfumature indie che racchiude il senso di libertà di un tramonto estivo con gli amici di sempre. Un grande protagonista dei social, pensate che i suoi video virali al pianoforte nelle stazioni ferroviarie superano regolarmente i 7 milioni di visualizzazioni. Ormai è diventato berlinese d'adozione, la sua voce profonda e roca l'ha fatto diventare famoso anche grazie proprio alle sue esibizioni come artista di strada, come si dice, basker. E adesso, insomma, dà il via a una nuova era con oltre 350 milioni di stream globali e 2 milioni e più di ascoltatori mensili su Spotify. Davvero, quindi, grande successo. Altra pausa, l'ultima per noi e poi la top 5. A tra poco.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazioni al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Bentrovati, buona domenica 30 agosto con il GR delle buone notizie. Tra i grandi sistemi universitari dell'Unione Europea, l'Italia è l'eccezione. Nell'edizione 2027 della QS World University Rankings sono 47 i nostri atenei classificati. 26 migliorano la propria posizione in classifica e solo 15 arretrano. L'Italia, in altre parole, è l'unico paese europeo con più università in crescita che in calo. Entrando nello specifico, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano per il 12° anno consecutivo e, salendo di 11 posizioni rispetto alla scorsa edizione, raggiunge l'87° posto mondiale. È il miglior risultato della sua storia e il più alto piazzamento mai ottenuto da un ateneo italiano. La Sicilia è un'isola di fascino antico e ancestrale, meta di viaggiatori innamorati del Mediterraneo più autentico. La sua consacrazione in questi ultimi anni è diventata globale, trasformandola in oggetto del desiderio per i vacanzieri di tutto il mondo e ancora di più in ambasciatrice di uno stile di vita unico. È proprio questa identità forte e riconoscibile ad attrarre visitatori da tutto il mondo, comprese molte celebrities. Dua Lipa ne ha fatto la cornice del suo matrimonio da favola, ma prima ancora Taormina è stata lo splendido scenario della seconda stagione di The White Lotus, la serie HBO che ha trasformato l'isola in icona del turismo di lusso internazionale. La Reflecting Pool del Lincoln Memorial, uno dei luoghi più iconici di Washington, è diventata verde a causa di una massiccia fioritura di alghe pochi giorni dopo la conclusione del restauro da 14,8 milioni di dollari promosso dall'amministrazione Trump. Ma le cose però stanno per tornare a posto e per contrastare la fioritura vengono usate anche nanobolle di ozono, una tecnologia impiegata per eliminare alghe, batteri e altri contaminanti. Secondo le autorità, il perossido rappresenta un trattamento più delicato rispetto al cloro. Sean Penn tornerà dietro la macchina da presa per dirigere un nuovo film dedicato agli eventi del 6 gennaio 2021, giorno dell'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Al centro della storia ci sarà un agente di polizia coinvolto nella violenta insurrezione che sconvolse Washington. Penn ha seguito da vicino le conseguenze politiche dell'assalto al Campidoglio. Nel 2022 partecipò infatti a una delle audizioni della commissione d'inchiesta della Camera dei Rappresentanti, spiegando di essere presente semplicemente come cittadino interessato ad assistere ai lavori. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sulle Alpi centro-orientale, ma con fenomeni brevi e isolati. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, isolate nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube al mattino sul Salento, in diradamento, temperature in lieve calo, massime tra 33 e 38 gradi.
7: Lady, accende la tua estate.

0: Ed eccoci arrivati all'ultima parte di questa Hit Lady di questa settimana in compagnia di Cristina, ma soprattutto in compagnia delle 20 canzoni più trasmesse dalla nostra emittente. Insomma, grandi successi come la canzone che abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 5, quindi siamo nella top 5, Dito nella piaga, che è tornata con il singolo Businessman, brano anche questo un po' come il precedente dal sound molto ironico, però che come sempre ci porta in un mondo un po' labirintico, il mondo spesso del lavoro, no? Fatto spesso di linguaggi aziendali anche un po' incomprensibili, che lei trasforma in una caricatura ironica che genera, insomma, curiosità, interazioni e anche un po' di ironia. Insomma, Dito nella piaga, ovvero Margherita Carducci, questo è il vero nome, trasforma così un banale classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro i menandri di Businessman. Era la posizione numero 5. Allora andiamo a vedere cosa è successo, cosa è cambiato rispetto alla scorsa settimana. Intanto sale ancora Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero 4.

0: Per noi italiani sicuramente la parola densiteria, beh, sembra così quasi un gioco di parole, ma per un buon newyorkese assolutamente no, perché il Densiteria è uno dei più famosi locali di New York, una pietra miliare, diciamo, del clubbing della Grande Mela, e anche, oltre ad essere il titolo del terzo singolo estratto dall'album Confession 2 di Madonna, è proprio il locale dove nel lontano 1982 Madonna, proprio al Densiteria, mosse i suoi primi passi. Quindi un ritorno al passato, un omaggiare un po' quella serata che lei ricostruisce nel dettaglio in questa canzone, quando allora 24enne salì per la prima volta sul palco davanti al pubblico. Quindi insomma un bel omaggio alla sua stessa iconica storia. E dopo Madonna andiamo alla posizione numero 3, ci siamo sul podio, quindi medaglia di bronzo, possiamo dire così, per Blanco, Los Angeles.
1: Vado a fuoco.
2: Numero 3.

Blanco in terza posizione con Los Angeles. Anche in questa canzone racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato e brucia, anzi qualcosa da lasciare bruciare insieme a tutto quello che rappresentava. A ispirare questa canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, brano del 1971 scritto con Mogol, di cui nei giorni scorsi abbiamo celebrato i 90 anni del più grande e prolifico paroliere italiano, e Battisti è da sempre uno dei riferimenti musicali più amati da Blanco. E noi proseguiamo alla posizione numero 2, continua a salire il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted. Numero 2.

0: La cantante femminile più ascoltata in Italia, Anna, figlia di una scultrice e dell'ex calciatore Christian Pepe, ha compiuto 26 anni lo scorso Ferragosto, quindi le facciamo gli auguri, un po' in ritardo, ma insomma in qualche modo le arriveranno. 44 dischi di platino, 11 dischi d'oro, punto di riferimento per la generazione Z. Dopo il successo travolgente di Vera Baddy, beh, è tornata con questo suo nuovo album Million Dollar Babe, che per lei rappresenta una vera e propria evoluzione. E questa canzone ha anticipato l'uscita del disco Wild Girl Wasted, primo brano estratto dall'album. Pensate che soltanto il video ufficiale ha superato le 800.000 visualizzazioni in soli due settimane. Era la posizione numero 2. E allora, intanto questa settimana possiamo dire che alla posizione numero 1 troviamo lui, uno dei protagonisti di questa estate, non soltanto a livello musicale ma anche a livello live, perché le sue date a San Siro hanno fatto davvero il tutto esaurito. Sto parlando di Bruno Mars, che è in vetta alla classifica di questa settimana con On My Soul.
1: Numero 1.

0: Beh, per quei fortunati, chissà se pochi o meno, che il 14 e 15 luglio erano a San Siro, dove è arrivato Bruno Mars appunto con il suo live, con il suo tour, beh, sicuramente lo ricordano come due serate strepitose davvero. Il pezzo Oh My Soul è la prima canzone più ascoltata su Radio Lady, quindi alla vetta della Hit Lady di questa settimana, e un pezzo che omaggia le sonorità del soul degli anni 70, i classici della Motown con un ritmo molto energico, e fa parte del disco The Romantic, pubblicato, pensate, a 10 anni di distanza dal suo precedente lavoro da solista. Quindi il grande Bruno Mars si conferma ancora primo nella classifica ufficiale anche di Radio Lady. Lo abbiamo ascoltato, a questo punto io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi lascio ai programmi di Radio Lady e vi ricordo che la Hit Lady con una nuova classifica, chissà se cambierà qualcosa la prossima settimana, sicuramente sì, la scopriremo insieme tra qualche giorno. Alla prossima, ciao a tutti da Cristina.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady, le canzoni più suonate da Radio Lady.
2: Hit Lady, Hit Lady,
1: Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
2: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
3: Buonasera dalla redazione.
4: E Maria Spinelli, 22 anni, originaria dell'Abruzzo, la giovane italiana uccisa nella sparatoria durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Italiani anche due dei cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. È ancora a caccia all'autore o agli autori dell'attacco, mentre gli investigatori valutano diverse piste e il movente resta da chiarire. La premier Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai feriti, mentre la Farnesina assiste la famiglia della giovane.
3: Restano molto serie le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a Cuba. Tra le ipotesi anche quella di un ictus, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L'ex deputato pentastellato è lucido e ha parlato al telefono con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Per il momento i medici escludono il trasferimento in Italia, mentre resta pronto un aereo sanitario messo a disposizione dal governo.
4: La cronaca a Colico, in provincia di Lecco, un uomo di 83 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il figlio di 49 anni. Al culmine di una lite nell'abitazione in cui vivevano insieme, l'anziano avrebbe impugnato un coltello da cucina e colpito il figlio, poi avrebbe dato l'allarme. Il 49enne è stato trasportato e negli soccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. I carabinieri indagano per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio.
3: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per entrare nell'Unione Europea. Nel referendum il fronte contrario ha vinto con il 52,8% dei voti contro il 47,2% dei favorevoli, con un'affluenza superiore all'82%. Il sì si è imposto soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nel resto del paese ha pesato soprattutto la volontà di mantenere il controllo sulle risorse della pesca. La premier Frostadotti ha rassicurato che rispetterà il risultato. Nessun nuovo negoziato con Bruxelles, almeno fino al 2028.
4: Domenica da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo, con oltre 25 milioni di spostamenti nel weekend, rientro segnato anche dai rincari. Secondo il Codacons, gli automobilisti spenderanno circa 430 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, mentre per scuola e corredo si può arrivare a 1.300 euro a studente. Intanto caldo ancora protagonista, con punte vicine ai 40 gradi al sud. Mercoledì temporale al nord, poi torneranno sole e alte temperature.
3: Siamo allo sport. Italia ancora protagonista ai giochi del Mediterraneo di Taranto. La nazionale di judo si è aggiudicata l'oro nel mixed team, battendo la Francia 4-1. Gli azzurri conquistano anche l'argento nel tiro a segno con la coppia Sollazzo-Salafia e il bronzo nella pallavolo maschile dopo la vittoria alla tie break sulla Turchia. Delusione invece nel calcio, con l'Italia battuta 4-1 dal Marocco nella finale per il terzo posto.
4: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
5: Lady, la musica che cattura.

0: mezzanotte e 53 minuti.
1: Auto da rottamare. Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
2: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
1: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 3.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre